0: Gentili telespettatori, benvenuti. Sono Sabina Braschi e questa sera siamo qui con Don Marco Farina, ospiti nella parrocchia di Madre Teresa di Calcutta a Martinsicuro in provincia di Teramo. È un piacere conoscere personalmente Don Marco perché la sua fama lo precede. Per quello che avviene in questa parrocchia, per le preghiere che accompagnano tantissime testimonianze di cui vorremmo parlare proprio con Don Marco. Ma prima di arrivare a qui, dal punto per cui abbiamo voluto incontrare Don Marco, cerchiamo di conoscerlo meglio attraverso le sue parole. Ci racconti la sua vocazione, Don Marco?
1: Prima vocazione c'era la conversione, perché sono stato lontano da Dio fino all'ultimo anno di liceo scientifico e ho fatto le mie esperienze di peccati in vario genere, i miei idoli. A quei tempi ero appassionato marcio dello sport, facevo, dal punto di vista agonistico, praticavo atletica leggera, judo, erano i miei idoli. E quando andavo

0: allenarmi, soprattutto che in silenzio, i miei pensieri del catechismo passato e pensavo, ma quando non sarò più giovane, non sarò più capace di ottenere buoni risultati, che cosa farò? E vedo quindi che il mio modo di impostare la vita era sbagliato, ma non sapevo dare risposta. Poi oggi dico, grazie a Dio, il mio sogno andò male, non ottenni i risultati che dovevo ottenere in campo sportivo e cominciai un lungo periodo di crisi,
1: Età.
0: 18 anni, l'ultimo anno di liceo scientifico. No, il periodo di crisi è culminato a 18 anni, è durato 2-3 anni dal secondo, terzo liceo scientifico in poi. E fino a quando una sera, mamma che non ce la faceva più a vedermi in quel modo, disse: perché non vieni in parrocchia? Questa sera ci sono delle persone che parlano di Gesù Cristo. Io non so perché. Risposi di sì, non lo so perché, ma risposi di sì. Andai e fui preso dalle cose che dicevano quelle persone fin dal primo momento. Mi piacquero così tanti quegli incontri che non ne persi neanche uno. Mi ricordo erano delle persone che parlavano, c'era un sacerdote, una coppia, marito e moglie e alcuni giovani. E quando parlavo il sacerdote gli si illuminavano gli occhi, parlava più con gli occhi che non con la bocca, non aveva niente di scritto, era tutto spontaneo, tutto gli usciva fuori dal cuore, era una cosa meravigliosa. Io stavo a bocca aperta a sentirlo e mi ricordo a distanza di tanti anni, adesso ne ho 55, quindi mi sono 18 anni, le cose che diceva il sacerdote quando parlava di Dio, di Gesù Cristo, dell'amore al nemico, della risurrezione dei morti. La cosa che mi toccò più di tutti e che mi fece credere in Dio in quell'occasione era questa, che se avessi basato la mia vita non sul risultato sportivo, sulla capacità, la tecnica dei lanci o cose di questo genere, ma sull'amore, avrei avuto una vita senza fine. E questo quando parlano dell'amore al nemico, dice, se uno ama le persone che gli vogliono bene, la sua vita è limitata, ma se uno ama anche i suoi nemici, che cosa ti impedisce di avere una vita in pienezza assoluta? E lì sentì Dio, in questa occasione. Diventai credente e da lì a meno di 2 anni sentì di dare la mia vita non per una famiglia, non per avere figli, ma perché tutte le persone che hanno sperimentato e sperimentano un inferno che significa stare lontano da Dio, potessero uscire fuori da questa tomba spirituale mediante il messaggio di Gesù Cristo, l'annuncio del Vangelo. E sono entrato in seminario e sono diventato sacerdote.
1: Però lei viene incaricato dal suo vescovo di fondare una parrocchia che porterà il nome di Madre Teresa di Calcutta. Questa è una cosa, nuova, credo che sia la prima volta che accade nel mondo.
0: È stata la prima, adesso qualche altra parrocchia, mi sa che
1: Già porta il nome,
0: porta il
1: ma
0: nome di Madre
1: questa è
0: Teresa.
1: stata la prima
0: Sì,
1: parrocchia al
0: perché le
1: mondo.
0: parrocchie non possono essere dedicate a beati ma a santi. Tuttora, alla data di questa intervista, Madre Teresa ancora non ha avuto la canonizzazione ma solo la beatificazione. Il vescovo ha chiesto una deroga alla Santa Sede, una dispensa concessa immediatamente perché Madre
1: Il
0: Teresa
1: vescovo
0: è accusata.
1: gestori,
0: Il
1: vogliamo
0: vescovo Gervasio
1: ricordare.
0: Gestori, questa è stata una sua bella illuminazione, un desiderio proprio ispirato dallo Spirito Santo. E, quindi il giorno della beatificazione a San Pietro di Madre Teresa era il 19 ottobre del 2003, la mattina alle 11 in piazza San Pietro è stata dichiarata beata Madre Teresa da Giovanni Paolo II, la sera qui a Martinsicuro è stata eretta la prima parrocchia al mondo dedicata a lei. E questo quindi è un onere bello grosso per noi, che bisogna imitare Madre Teresa nel suo amore ai poveri, non generici, ma ai poveri più poveri.
1: In questo momento però siamo ospiti in un salone perché la parrocchia deve essere ancora
0: Sì, la
1: costruita.
0: parrocchia ha avuto dei ritardi come costruzione dell'edificio parrocchiale, del complesso parrocchiale. C'è un salone in affitto e per me non fa problema, anzi, dico la verità, è molto meglio, ci sono molto me meno pesi burocratici o cose di questo genere. E quindi la struttura è più snella, è più fattibile, è più utile per l'apostolato.
1: Molto accogliente da
0: Sì.
1: entrare e vedere le bandiere che portano i colori di Madre Teresa di Calcutta.
0: Sarà la festa del quartiere, allora sono ancora fuori queste bandierine. Domenica avanti ieri c'è stata questa festa.
1: Bene, adesso entriamo nel merito delle attività che Don Marco Farina ha deciso di svolgere, realizzare, portare avanti, custodire qui presso la parrocchia di Madre Teresa di Calcutta. Parliamo in particolare della giornata dedicata alla guarigione. Di cosa si tratta esattamente?
0: Beh, questa è nata in seguito a una mia esperienza personale che ho avuto quando ero parroco della parrocchia precedente a questa comunanza, dove per alcuni anni ho avuto a che fare con una setta satanista esplicitamente tale, che con una lotta distante spirituale, quindi è durata 2 o 3 anni, in seguito alla quale ho sperimentato cosa significava guarire da malattie per intervento divino, cioè che magari, non so, la sera c'ero 38 e mezzo di febbre e non avevo un filo di voce e dovevo fare l'incontro con la catechesi, con i parrocchiani, pregando il Signore, chiedendo preghiere, andavo a fare l'incontro, la voce era squillante, potevo fare una catechesi per 2 ore senza fermarmi mai e poter parlare di continuo. Quindi ho sperimentato la malattia, che non viene dalla malattia fisica ma da un'altra brutta origine, e il rimedio contro questa malattia ancora più potente che viene dal Signore. E allora, pregando, chiedendo consiglio a mio padre spirituale, eccetera, ho deciso di fare un apostolato. Evangelizzare l'ho sempre fatto e continuo a farlo, ma evangelizzare come dice il Vangelo, cioè che oltre l'annuncio del regno di Dio fatto a parole e del suo amore, della sua misericordia, eccetera, ci deve essere anche la parte dei segni che confermano ancora più che le parole stesse che Dio è buono, misericordioso, ci ama, ci è padre e ci aiuta.
1: Io sono il Signore, colui che ti guarisce.
0: Questa è un'antica frase del libro dell'Esodo che fa capire come la guarigione divina ha radici antichissime, molto molto. L'Esodo è stato scritto, o meglio i fatti dell'Esodo sono avvenuti con Mosè 1400 anni prima che Dio Cristo venisse nel mondo, e già Dio si dichiarava come colui che guarisce, Yahweh Rapha. Allora, qui in parrocchia abbiamo cominciato così. Nel 2004 venne una signora la cui figlia era capochetto in un'altra parrocchia, era malata di tumore, venne perché una sua cugina la spinse a venire. Questa ragazzina aveva avuto a 9 anni un carcinoma, un linfonodo carcinoide all'altezza dell'appendice, è stata operata. E a 11 anni invece il tumore era già diffuso, aveva 3 masse tumorali nell'addome, una quella più pericolosa ai polmoni, ed era in cura presso il Centro Oncologico Nazionale a Milano. La mamma venne in lacrime, mi ricordo, perché pensava che fosse una punizione divina questa malattia della figlia per la vita passata, così, ma io ho detto che assolutamente non è così, perché il Signore non punisce le colpe dei genitori e dei figli, quindi non c'era assolutamente niente. Invece questa era una prova da superare e con l'aiuto del Signore. Abbiamo pregato proprio qui in questa cappellina con questa ragazzina, mi ricordo la prima volta che l'ho vista era esile, il colore della pelle era brutto, un giallo cenere, e c'era appena un'ombra di sorriso nel suo volto. Questa ragazzina, quando pregammo all'invocazione dello Spirito Santo per la sua guarigione, sentì, e non disse niente quella volta, una specie di calore fortissimo, un fuoco che la prese, e lei non aveva mai sentito una cosa del genere. Si spaventò.
1: Ha sentito la ragazzina
0: durante l'invocazione dello Spirito Santo, sì, per la sua guarigione. E lo disse poi al suo parroco, il quale disse: oh, questo è il demonio, dice non ci andare più. Invece sono tornati, da lì a poco avevano un ricovero a Milano perché tentavano un intervento chirurgico per togliere le masse tumorali più pericolose. Che cosa successe? Successe che fatta la TAC previa all'intervento chirurgico non trovarono nessuna di queste masse, e allora l'equipe... Poco, 3-4 giorni dopo la preghiera venne questo.
1: 3-4 giorni la preghiera, e scopre il medico che non c'erano più le masse.
0: Un'equipe medica intera, perché chiamarono i genitori dopo aver riscontrato, e disse ai genitori questa cosa, che l'equipe si era divisa in 2 correnti di opinioni. C'erano gli interventisti, quelli che dicevano che gli esami previ, in particolare la scintigrafia addominale, era molto più precisa dell'attacco, quindi il tumore c'era sicuramente anche se l'attacco non l'aveva rivelato, e bisogna procedere per l'intervento. Invece qualche altro diceva, ma no, se veramente non ci fosse nulla e noi facciamo un intervento, facciamo una cosa sbagliata.

0: Invasiva senza.
1: Rischiamo di essere denunciati dalla famiglia perché non sappiamo fare il nostro mestiere. Allora, in via prudenziale, cosa fecero? Non fecero nulla, rimandarono di 3 mesi alle prossime analisi la decisione se fare o no l'intervento. Sono passati quei 3 mesi, nuove analisi, non c'era nulla, poi 3 mesi, no, nulla, nulla. Alla fine sono passati 5 anni che la medicina attende per conclamare la guarigione, e la guarigione è stata conclamata. E adesso questa ragazza ce n'ha ancora di più, cioè ha più di 20 anni, quindi
0: Quindi questa
1: assume.
0: prima nel 2004, nel 2009 si è potuta conclamare la guarigione
1: Sì.
0: per motivi misteriosi, tra virgolette.
1: Loro dicono adesso, i medici purtroppo sono duretti, increduli, dicono che le analisi erano sbagliate per un motivo che loro non sanno, quindi non c'è stato nessun intervento divino, la malattia non c'è più e basta.
0: Ma questo è solo il primo dei tanti episodi che sono accaduti in questa parrocchia e lasciamo adesso che sia qualche testimonianza a darcene prova, testimonianza di chi ha vissuto questa esperienza di guarigione. Ma prego la regia di mandare in onda.
2: Il conto di questa categoria è avvenuto nel novembre del 2004 e in quell'occasione venne la famiglia con una ragazzina che aveva un brutto problema. Questa ragazzina si chiama Valeria, che dopo quasi 5 anni ancora viene all'incontro, brava, siamo delle poche, qua tutti quanti si dimenticano. E vuoi testimoniare quello che ha fatto il Signore per te proprio in quell'incontro?
3: Allora, io ora ho 16 anni, quando avevo 9 anni, in seguito a un intervento all'appendicite, mi è stato riscontrato un tumore. Io non sapevo nulla della situazione, in quanto ero piccola e vedevo una situazione un po' agitata, però non pensavo mai a una cosa del genere. Poi, grazie a mia zia, che frequentava Don Marco e veniva spesso agli incontri, ce l'ha fatto conoscere anche a noi. E siamo venuti, da quella volta spesso qui per pregare insieme a tutte le altre persone, per la mia guarigione. E così Don Marco, dopo un po' di incontri, mi ha imposto le mani. E io dentro di me ho sentito subito un grande fuoco, però non sapevo da cosa proveniva. E quando sono andata a Milano per fare gli analisi preparatori per l'intervento, i medici hanno constatato che la massa di tumore non c'era più. E ho subito notato nei miei genitori, nei parenti che erano venuti con me a Milano, una grande gioia. E da lì dopo ho capito che quelle volte che mi portavano da Don Marco c'era un qualcosa, c'era un motivo. E per questo Don Marco è stato uno strumento con il quale Gesù mi ha salvato la vita.
2: Prossima volta Valeria parla meno di Don Marco e più di Gesù, perché io non ho fatto proprio niente. E nel suo caso, quindi, non so se avete capito, quindi Valeria aveva una massa tumorale, quindi un tumore in atto, in 3 punti, e attraverso la preghiera e l'unzione di infermi ricevuta al primo incontro qui a Martinsicuro, il 21, quando era 23 settembre, novembre del 2004, pochi giorni prima dell'intervento chirurgico, questa massa è scomparsa. Non è che è diminuita, è regredita, ha cominciato a invertire tendenza invece che ingrandirsi. No, no, no, proprio scomparsa. E lo stupore dell'equipe di Milano che ha fatto le analisi prima e poi stava per fare l'intervento chirurgico era quello di avere le analisi precedenti, in particolare scintigrafia addominale, proprio analisi precisissime che rivelavano la presenza del tumore, la massa, i gruppi d'ave, eccetera, eccetera. Dice che questa massa all'attacco fatta prima dell'intervento non risultava. E quindi i medici erano proprio stupiti, non sapevano che pesci prendere, che facciamo, operiamo o non operiamo. L'equipe si era divisa in due scelte, alcuni volevano andare avanti nell'intervento perché dicevano che le analisi precedenti erano più precise e più esatte dell'attacco, per cui era impossibile che la massa tumorale non ci fosse, e casomai era sbagliata la tacca.

0: l'altra parte di medici che dicevano invece che se si fosse operato e veramente la massa tumorale non c'era, erano passibili di una denuncia per aver fatto un intervento chirurgico inutile. Hanno deciso di soprassedere in quel momento, quindi hanno deciso di rimandare la decisione dell'intervento chirurgico dopo 3 mesi alle prossime analisi. 3 mesi, quindi nei primi mesi del 2005, alle analisi non c'era niente, e così nel 2006, così nel 2007, così nel 2008, così nel 2009. Lode al Signore perché finito con questa cosa. Norma, tu sei argentina
1: Sì.
0: e sei in Italia da quanti anni?
1: Da 35 anni.
0: Allora sei più italiana di me. Ecco, e allora che cos'è la tua situazione? Cosa è successo? Come mai sei venuta a questi incontri? E cosa ha fatto Dio per te? Tieni, tieni qui il
1: Nel
0: microfono.
1: 2007 mi sono sentita male e sono svenuta nel lavoro. Poi mi ho fatto tutti i prelievi, tutte le analisi, radiografie e mi è venuta l'artrite reumatoide.
0: Bella pezza.
1: Ho dovuto lasciare il lavoro perché non potevo lavorare, sono stata a letto per parecchio tempo e ho 2 figli. Non potevo non lavorare. Ho cominciato a pregare a Gesù sempre, sempre. Mi ha aiutato tanto.
0: Soffrivi con i dolori
1: Non
0: dell'artrite
1: potevo alzarmi dal
0: reumatoide
1: letto, non potevo lavorare, non potevo fare le faccendine di casa, niente.
0: e devi fare lo stesso perché chi lo faceva? La famiglia
1: Mi ha aiutato
0: che
1: tanto mia
0: portava avanti.
1: mamma, però io per i figli dovevo farlo per forza. Mi alzavo il mattino, facevo la colazione a loro, poi andavo a letto un'altra volta e niente, non mi alzavo. Quando ho saputo, venivo sempre qui a pregare a San Gabriele, a Gesù, alla Maria, alla Vergine Maria. Quando ho saputo di Don Marco, sono venuta qua l'anno scorso, il mese di luglio. Mi hanno detto: guarda che Don Marco sta a Martin Sicuro, Madre Teresa di Calcutta. Sono andata sempre là, lei lo sa, mi ha visto. L'ho chiesto tanto Gesù. E l'ho detto, gli faccio una promessa io a lui che lui mi aiutasse a guarire. E mi ha aiutato. Io vengo camminando da Martin Sicuro a Villa Rosa. Prima non lo potevo fare.
0: Aspetta, allora, quando è successo che il Signore ti ha guarito?
1: Io ho sentito l'altra volta che siamo stati qua, che era il giorno del carnevale. Ero seduta sempre là in fondo, ho sentito un calore nel corpo e ho cominciato a piangere tanto. Mi sono sentita bene, mi sono sentita
0: E questo
1: leggera.
0: in che momento era? Durante la catechesi, l'adorazione eucaristica?
1: Sì, durante l'adorazione.
0: Durante l'adorazione eucaristica.
1: Mi sono sentita questo calore che mi è entrato dentro la testa, nelle mani, nelle gambe, nelle ginocchia, perché le ginocchia mie non andavano più. E mi sono sentito pianto tanto, venendo poi Don Marco qua mi ha fatto l'olio sacro, mi sono sentita ancora bene. Sono andata camminando un'altra volta a Martin Sicuro e quel giorno io sto benissimo.
0: Quindi è stato a febbraio, 2 mesi sono, un mese abbondante, quindi tu non hai sentito più dolori.
1: No, ieri sono stata una signora e mi ha detto aiutavo a pulire l'appartamento perché lei non ce la fa, che sta lavorando. Sì, sono andata. Ho pulito un appartamento, ho pulito casa mia, ho aiutato le scale a mia sorella che ha pure una casa
0: Sì.
1: grande. E sto benissimo, mi alzo al mattino, faccio tutto adesso.
0: puoi camminare Martin Sicuro, Valle Rosa a piedi.
1: Di Villa Rossa a Martin Sicuro a piedi, e domani proverò a mettermi un scarpe con un pochino di tacco, che da 5 anni che non lo posso mettere più. E non vado più con la borsa perché il dolore che avevo una schiena qua non potevo portare una borsa. Io vado senza borsa adesso, non ce l'ho.
0: Ci puoi mettere anche un zaino tra poco?
1: Sì, sicuramente sì, qualcosa.
0: Benissimo.
1: Grazie.
0: Quindi dolore scomparso, quando le gambe, Marco,
1: avevo
0: ginocchio,
1: le dita
0: le anche...
1: così, tutto, perché le mani non le potevo muovere. Lavo i panni a mano, ho lavato a fare apposta perché, come si dice, una sfida che faccio con me stessa, no? Alzarmi al mattino a lavare qualcosa, anche gli asciugamani che sono pesanti, e sto bene. Benissimo.
0: Lode al Signore. Gloria a te, Signore. Bene, grazie Norma.
2: Bene Marco, abbiamo visto le testimonianze di Valeria, proprio la persona di cui lei ci ha parlato prima, una ragazza, per chi si fosse appena collegato con Maria Vision, che è incredibilmente da un tumore maligno nell'addome e dopo un'intensa preghiera di guarigione, se vogliamo, un'intercessione di preghiera, di invocazione dello Spirito Santo affinché il Signore guarisse Valeria da questo terribile male, effettivamente dopo 3-4 giorni un'equipe medica constatò che la massa tumorale non c'era più nell'addome e dopo ripetuti esami che si sono costantemente fatti negli anni, da quell'anno, dal 2004 fino a 5 anni, fino al 2009, si è potuto dichiarare e conclamare la guarigione di Valeria. E poi abbiamo sentito quella di Norma. Ci vuole commentare questa?
0: Norma è una signora qui di Martin Sicuro, meglio originaria, l'avete sentito, dell'Argentina, ma immigrata da tanti anni e anche povera, quindi lì si vede proprio l'attenzione del Signore verso chi è più necessità. E con la malattia che aveva, l'artrite reumatoide, che è poco conosciuta, ma è tremenda come malattia, forse più dolorosa del tumore, più lenta nello sviluppo, deformante, questa povera signora ci aveva sulle mani una serie di bozze, proprio una per giuntura, che causavano, come avete sentito, il dolore mattina, pomeriggio, sera e notte, soltanto i calmanti potevano tirare un po' in basso il livello del dolore, poi appena l'effetto ritornavano su, non poteva lavorare più, aveva difficoltà a spostarsi, è una situazione di povertà che stava, era veramente una situazione difficile. Lei, avete sentito, ha avuto fede questa donna, aveva sentito di questi incontri dove si pregava per i malati e ci si è buttata con tutto se stessa, perché per lei questa era l'unica via di salvezza. Ecco, l'artrite reumatoide è un'altra malattia che purtroppo non ha una cura che porta alla guarigione, sono soltanto cure nei sintomi per cercare di sfiammare un pochettino i reumi, ma nessuna cura riesce a guarire questa malattia. La malattia va avanti nel tempo, fa parte di quelle malattie autoimmuni, quindi che degenerative, è tremenda. Ecco, questa signora, avete sentito, mentre pregava, questa, io posso dire che non ho fatto niente di diretto per lei. Lei ha partecipato all'assemblea di preghiere come tutti, nel momento della tenuta eucaristica, ha sentito pregando per la sua guarigione, ha sentito questo dolore che si abbassava di intensità, poi successivamente ha ricevuto il sacramento entro gli infermi ed è scomparso del tutto. Da quella volta non ha mai più sentito dolore alle mani, quindi l'infiammazione è scomparsa, sono rimasti i reumi, diciamo così, le toppe alle giunture, ma non c'è più il processo di infiammazione che provoca il dolore e quindi la inabilità al lavoro, ai movimenti, eccetera. Questa signora adesso lavora, ha recuperato bene, lode a Dio con tutto il cuore perché è felicissima per questa grazia. Questa grazia è stata risolutiva, quindi non solo dal punto di vista della salute, ma dal punto di vista della conduzione della famiglia lavorativa, anche risolto il suo problema della povertà.
2: Don Marco, perché è così difficile credere nelle guarigioni? Perché se il Signore guariva, Gesù guariva, la Bibbia ci parla continuamente della potenza divina per chi ha fede di guarire. Perché è così difficile crederlo quando ciò avviene?
0: Io direi che il primo motivo è dentro ciascuno di noi. C'è un grande problema a credere che Dio ci ama veramente. Il primo problema chiamasi incredulità, che è il nemico della fede. E questa battaglia tra incredulità e fede in noi è costante tutti i giorni ed è per tutti.
3: Ma non se ne sapeva qualche cosa, perché lei è stata assalita negli ultimi anni della sua vita da dubbi tremendi sull'esistenza del suo amore di Dio, quando questi sono stati per lei i grandi motivi che hanno condotto tutta la sua esistenza.
2: Quindi, il buio dell'anima
3: di Madre Teresa, proprio riguardo alla fede. Quindi c'è questa battaglia da fare e da vincere per diventare credenti nell'amore di Dio, credere che Dio è veramente Padre.

0: Padre e non padre padrone, ma padre che si è messo al servizio della vita dei suoi figli e ha sacrificato il suo figlio unigenito per gli altri figli che siamo tutti quanti noi, quindi a credere a questo livello d'amore di Dio infinito, chi ci riesce a farlo? In questo amore di Dio infinito c'è anche, chiamiamo il pacchetto delle guarigioni fisiche che sono state, dal punto di vista del maligno, uno dei danni che il diavolo ha messo nel mondo con il peccato originale in poi, dal peccato originale in poi. E che Gesù Cristo ha combattuto con il suo apostolato e ha fatto combattere gli altri quando mandava gli apostoli a annunciare il Vangelo, dando correlato all'annuncio del Vangelo anche il potere di guarire le malattie e di liberare le persone che ne soffrivano dalla devastazione dello spirito del male. E quindi non
1: Perché
0: c'è.
1: non dobbiamo credere?
0: È una
1: Abbiamo
0: cosa.
1: tutti i
0: Noi
1: motivi per
0: abbiamo,
1: farlo,
0: leggendo sugli Atti
1: perché
0: degli
1: non dobbiamo?
0: Apostoli, una chiesa che, allora, prima di tutto Gesù Cristo, che l'aspetto delle guarigioni in Gesù Cristo è qualcosa che veramente non conosciamo. Faccio un esempio tra i tanti per dire, non posso fare tanti, uno dice, tanti dicono, ma dice, non so se è il volere di Dio che mi guarisce. Ma quando il lebbroso al termine del discorso della montagna andò da Gesù Cristo, si buttò ai suoi piedi e disse: Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi. Gesù gli rispose: Lo voglio, sii guarito. Non c'è una dichiarazione più esplicita del volere di Dio riguardo alla malattia che quel lo voglio lì del Signore. Lo voglio, sii guarito. Non gli disse: No, tu mi servi perché devi portare con la tua croce il peso della salvezza di tante anime. L'essere anima vittima e quindi soffrire per la salvezza del mondo, collaborando con la croce, esiste questo carisma, ma non è di tutta la Chiesa, è di qualche anima eletta, e sono le anime più belle e più grandi per il Signore, ma per tutti gli altri c'è la guarigione.
1: Quindi bisogna
0: E
1: solo avere fede,
0: poi
1: tanta fede,
0: credere nella potenza
1: credere.
0: di Dio che è più forte di qualsiasi malattia, anche quando il professorone di turno dice che non c'è più da niente da fare, le cure non possono più produrre nessun effetto e massimo ci stanno 2 o 3 mesi di vita. Quello lo dice il dottore, bisogna vedere Dio che dice.
1: E poi bisogna chiedere la guarigione, giusto, Don Farina? Perché molto
0: Certo.
1: spesso io sento delle testimonianze di persone che nella loro estrema umiltà dicono sia fatta la volontà di Dio su di me, senza dubbio, ma chiediamo la guarigione
0: È
1: a Dio.
0: proprio questa, qual è la volontà di Dio? Il Dio che noi crediamo e amiamo, un Dio datore di vita. Io sono
1: Esatto, Dio
0: venuto
1: vuole la
0: perché i
1: nostra
0: miei
1: vita.
0: abbiano se stessi a permettere la mia gioia, sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Una vita portata sotto il peso della malattia, che vita è? Dal punto di vista umano
1: È
0: è.
1: giusto accettare le croci, ma è anche giusto chiedere al Signore la guarigione, la liberazione, la possibilità di ritornare in piena salute, ma per la maggior sua gloria, e poi darne testimonianza,
0: Certo,
1: giusto? Questo è
0: sicuramente.
1: fondamentale, poi, dare testimonianza della
0: Qui bisogna
1: guarigione.
0: capire bene cos'è la croce, perché abbiamo creduto a croci inutili. Per esempio, se fosse vero che uno quando è una malattia significa automaticamente che è una croce che il Signore dà per la salvezza del mondo, uno dovrebbe curarsi non solo non chiedendo la guarigione miracolosa del Signore, ma neanche con le medicine, perché se uno si cura con le medicine significa che vuole guarire e non vuole più portare la croce allora. È una contraddizione stupida questa, cioè uno, qualsiasi medico dice al malato che addirittura se trovasse abbattuto moralmente, che fai? Mangia, devi credere alla tua guarigione, lo scuoterebbe perché l'etica del malato è quella di guarire, l'etica del dottore è quella di farlo guarire, è sempre la guarigione l'obiettivo da raggiungere quando c'è la triste data della malattia presente.
1: Ma come si fa a capire quando una croce appartiene alla volontà di Dio perché interviene nella salvezza del mondo?
0: La croce viene fuori quando uno comincia ad amare Dio e il prossimo, perché amare una persona, ecco, per Gesù Cristo amare Maria non penso significava una croce tanto grande da portare, ma amare Pietro che un momento sparava di non tradirlo mai e poi da lì a poco l'avrebbe bestemmiato e insultato per salvarsi la pelle al cortile del sommo sacerdote, beh, insomma, era più difficile amarlo. Amare i farisei che nonostante i miracoli, vedevano i miracoli di Gesù Cristo e poi cercavano un appiglio per gettare fango agli occhi della gente e negare queste grazie meravigliose. No, le guarigioni il giorno di sabato non si possono fare, è peccato. Non stavano a pensare, guarda, quel poveraccio lì adesso sta bene,
1: Sì,
0: grazie a
1: sì.
0: Dio. E allora così, amare il sinedrio, il sommo sacerdote che hanno decretato la sua condanna a morte come bestemmiatore perché aveva osato chiamarsi figlio di Dio, lui cencio di uomo, e invece lo era veramente. Quanto è costato al Signore? Un prezzo molto più elevato. Questa è la croce, quella che deriva dall'amore al prossimo di persone che portano peccati dentro di sé. C'è un prezzo da pagare per amare le persone tanto più grande quanto più grande il livello di peccato presente in ogni persona.
1: Giusto, però Don Marco, è anche vero che la croce che ciascuno di noi porta è la lotta quotidiana, quotidiana contro il male. È questa lotta che fa di noi portatori di una croce, no?
0: Anche bene. C'è il nemico di Dio che è in azione, il suo campo di libertà, il Signore lo concede perché è tanto grande che...
1: Ecco, parliamo anche un attimo del nemico di Dio, parliamo un attimo del maligno. Perché è giusto essere prudenti, non esagerare nel parlare, nel dire, la Chiesa è sempre molto prudente in tutto quello che riguarda o gli esorcismi o la lotta comunque in genere contro il male. Però parlarne serve anche a conoscere, serve anche a fare in modo che, in questo caso, chi ci ascolta possa essere cosciente che la lotta contro il male, essendo quotidiana, deve essere sempre presente nella vita di ciascuno di noi.
0: Per me, sacerdote che sono invitato nell'apostolato, oltre al fatto personale di combattere e vincere le tentazioni, le prove che sempre lo spirito del male mette nel cammino di ogni persona, tanto più quando si lavora per il Signore. Ma ecco, posso dire, nel campo giovanile oggi, chi è che non sa che c'è la moda del satanismo?
1: No.
0: A tutti i livelli. Qui qualche anno fa c'è stata d'estate una rassegna di band giovanili delle superiori fatte nell'anfiteatro qui vicino alla cappella di Madre Teresa. E su 8-9 concerti complessine che hanno suonato, due hanno fatto musica rock leggera, gli altri hanno tutti fatto musica rock satanista, dove quello che cantava non una canzone, doveva fare un urlo il più straziante e strazioso possibile, deformato eccetera, per colpire con la paura gli ascoltatori, e così gli effetti delle chitarre, di tutti gli strumenti che accompagnavano questo canto doveva essere così, creare l'orrore. Questo per il satanismo che nella musica rock oggi domina, con alcuni personaggi grandiosi tipo Eminem e peggio ancora quell'altro Marilyn. E dopo, non so, oggi i ragazzi quasi tutti fanno l'esperienza di spiritismo, cominciano per gioco e poi ci cascano. E sì, qua maghi e cartomanti con lo studio operanti a mattina e sera sono superiori come numero a noi sacerdoti, ricevono più persone, la gente ci spende un sacco di soldi, ci sono maghi che sono grandi imbroglioni come quelli che vanno della Striscia Notizia con le Iene, sono stanati, ma ci sono quelli che invece lavorano veramente con lo spirito del male, che lo invocano, gli chiedono servizi e cose di questo genere. E questa purtroppo è una realtà pastorale presente.
1: Vogliamo fare un appello a tutte le persone che vogliono rivolgersi a queste, a questi, non so come definirle, queste persone, maghi, non so come definirli.
0: Voglio guai, questa è una cosa gravissima.
1: Quelli che ci ascoltano, i ragazzi in particolare, è una cosa gravissima.
0: Il primo dei comandamenti dice: non avrai altro Dio all'infuori di me. Chiunque cerca al di fuori di Dio una forza occulta, un potere da gestire per poter cambiare la vita delle persone, la propria, questo si butta in un baratro infernale tremendo e difficilmente riesce a uscire fuori da solo. Anzi,
1: vogliamo capire, denunciare che molto spesso ci sono degli imbroglioni dietro ai cartomanti, o peggio ancora persone che si rivolgono al male direttamente per avere i loro servizi.
0: Certo, giusto? Fanno così, quindi anzi, che proprio sfruttano la sofferenza delle persone per avere soldi e potere, e lasciano le persone peggio di come si sono rivolti a loro.
1: Anche il gioco che le volte si sente, facciamo una seduta spiritica, anche queste cose vanno allontanate.
0: Va detto proprio di no, fermo. Io, ragazzi di catechismo, dopo cresima, sempre queste cose qua, dice, queste sono esperienze che non è uno deve essere curioso di vedere, di sapere di cose di questo, deve essere no, punto e basta, perché sono cose che fanno male.
1: Allora facciamo un passo indietro. Gesù, il Signore, nostro Dio, ci vuole felici. vuole la vita,
0: ci vuole sani
1: della vita e ci vuole un percorso di santità. Sì.
0: Certo, e la sanità, la guarigione, non vorrei che si riducesse il cugino soltanto a guarigione fisica, la guarigione guarda tutto il nostro essere, è mentale, psicologica, affettiva e ancor più spirituale, quindi qui si parla dell'uomo in tutte le sue dimensioni dell'essere in salute, questa è la guarigione divina.
1: Vogliamo vedere qualche altra testimonianza?
0: Senz'altro.
1: Con Marco, quindi prego la regia di mandare la successiva, grazie.
2: Io volevo dire che anche a me Gesù mi ha guarito dall'ulcera. Molto tempo fa, cioè, questo problema è cominciato da quando ero piccola, tra la terza e la quarta elementare, ma io non lo sapevo. E, praticamente io ripensando, cioè io cercavo di capire qual era la causa di questa, cioè di come era venuta, però non capivo. Finché venendo qui, siccome Don Marco parlava di un sacco di cose, tra cui anche le magie, io mi ricordo da piccola che qualcuno mi regalò dei cioccolatini, però cioè, non lo sapevo, mamma mi diceva di stare attenta, però io volevo mangiare, quindi ho mangiato, perché dicevo, ma è una cavolata, tanto che magia esiste, non esistono queste cose. Ripensando a quel tempo, oggi, anche quella volta da piccola mi sono accorta che dopo questo fatto mi sentivo male, c'avevo un malessere, ero molto stanca e mi cominciò questo problema dell'ulcera e anche del mal di testa. E passarono molti anni e io stavo molto male anche questi ultimi 2 anni a scuola, diciamo che è peggiorata. Era peggiorata la situazione perché io tossivo un sacco, perché avevo tutta una specie di reflusso, tutti gli acidi che mi salivano. E la mattina, certe volte quando andavo a sputare, sputavo un po' di sangue, però dicevo, ma da dove viene? Non è che so i denti, quindi stavo allo specchio, controllavo, però niente, cioè, non capivo. Finché ero un po' spaventata e poi vedendo quando vomitavo, perché io avevo tantissima nausea, la mattina non mangiavo mai, era una cosa impossibile perché mi risaliva tutto, mi bruciava e vedevo che c'era un po' di sangue in questi succhi gastrici, però ancora non pensavo che il problema era lo stomaco e questo apparato digerente, pensavo che fossero i polmoni, visto che tossivo un sacco. Poco tempo fa, quando io andai a fare una gastroscopia, tanto per controllo, ma era già passato tutto, perché io avevo cominciato... non so, l'anno scorso ho cominciato a venire a questi incontri di preghiera di pomeriggio.
3: Beh, sei venuta proprio per questo scopo?
2: Sì.
3: Sei venuta agli incontri per chiedere al Signore la grazia?
2: Sì, anche se all'inizio è stato difficile perché ognuno pensa di non essere degno di ricevere una guarigione. Io non riuscivo a pregare. Finché un giorno in cui io stetti molto male, mi sentivo malissimo, ho detto basta, non ce la faccio più, devo pregare per me. Allora mi sono decisa, sono cominciata a venire e ho pregato per me.
3: E ha chiesto al Signore la grazia e la guarigione, sì, prendendo unzione degli infermi.
2: Sì, facendo queste unzioni.
3: Che è successo?
2: E io ho sentito sempre, io del tempo fa ho sentito un grande calore, che praticamente sentivo questo fuoco che ardeva tantissimo, io non capivo che era e stavo benissimo. E dopo che ho fatto, però non sapevo di avere questo, io sapevo solo che stavo molto molto male. E questo dottore mi disse, guarda, adesso non ci sono più le lesioni che avevi una volta, prima si vede che c'avevi l'ulcera.
3: Un po' di ordine, scusa Claudia, quindi prima sei molto male, così... Poi
2: sì,
3: Hai avuto questo forte calore in che occasione? Durante una preghiera? Durante
2: durante l'invocazione dello Spirito Santo.
3: Durante un incontro di preghiera?
2: Sì, sì.
3: Quindi, di solito un segno della guarigione è proprio questo, il sentire

0: forte calore nel corpo, un calore fisico. È sentito questo, quindi poi sei andato a fare gli accertamenti in futuro,
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: Tu già ti sentivi meglio, quindi non
1: quella era solamente più. Per vedere così se c'è, perché io non pensavo fosse.

0: da piccola avevo delle fortissime emicranie. Poi dall'emicrania è passata a cefalea, tutto un po' di emicranie, vabbè. Avessi cominciato a fare questi incontri, a pregare, sarebbe peggiorato di più. Io mi ricordo un paio di mesi fa a scuola, stavo malissimo perché non andavano mai via questi dolori, persistevano, veni a pregare, veni a chiedere le preghiere a Don Marco e lì cominciò a alleviarsi questo mal di testa, e grazie al cielo, perché sennò era insopportabile. E vabbè, questa era la mia testimonianza.
1: Abbiamo appena ascoltato la testimonianza di una signora che era malata di ulcera, giusto?
2: Una ragazza giovane, Claudia, è una ragazza albanese che frequenta da tanto tempo la parrocchia, fa parte del coro, gruppo dopo Cresima, bravissima ragazza. Questa ragazzina ha raccontato nella sua testimonianza che quando era piccola, nonostante la mamma avesse avuto l'acume di mettere in guardia dal prendere delle cose da persone insomma, persone che hanno a contatto col mare, mangiò dei cioccolatini e ha avuto come conseguenza la nascita dell'ulcera e del mal di testa, che l'hanno accompagnata in maniera drammatica. Lei studentessa, quando aveva le emicranie, era una tragedia studiare cose del genere, nonostante lei sia bravissima e abbia sempre avuto gli ottimi risultati, perché c'è una volontà di ferro sullo studio, e quindi nonostante il problema dell'emicrania ha studiato lo stesso bene. E lei, come si sente la testimonianza nel suo cammino di fede, alla fine ha maturato il fatto di chiedere una grazia al Signore. Per questo ho detto che non è facile, ci si arriva pian pianino. Lei, sentendo le testimonianze, partecipando agli incontri, vedendo quello che dice, ma allora forse anche per me il Signore prima non si sentiva degna di ricevere questa grazia, poi l'ha chiesta. E durante una di queste preghiere assembleari, lei veniva a prendere un tiro degli infermi, l'ulcera è scomparsa e il medico curante gli era detto che non si vedono più come si chiamano, le lacerazioni dell'ulcera dentro nello stomaco, e i mal di testa si sono affievoliti. Adesso lei continua ancora perché deve arrivare a guarigione completa, quindi che il mal di testa sia scomparso del tutto. Tenace questa ragazza.
1: Che belle testimonianze. Oltre alle guarigioni, mi piace parlare di quel tipo di miracolo che non consiste in una liberazione, in una guarigione, ma in un evitare che qualcosa accada, come se
2: Sì.
1: qualcuno ti avvertisse, qualcuno di invisibile, vogliamo che sia l'angelo custode. Vogliamo che sia nostro Signore attraverso i santi. E questa è l'esperienza di Marco.
2: Marco è un giovane bravissimo che ho conosciuto perché la sorella più grande di età, che è stata anche una calciatrice della nazionale di calcio femminile, bravissima calciatrice. Lei, in seguito a un tumore, a un neomelanoma, si è ammalata di questa triste malattia e ha saputo di questi incontri di preghiera, è venuta con tutta la famiglia per chiedere al Signore una grazia della guarigione fisica. E poi, essendo giovane, insomma, abbiamo fatto su di lei proprio se vogliamo usare il paragone medico, un accanimento spirituale tra preghiere, un tiro degli infermi e tante cose. Lei ha fatto della malattia come il trampolino, quello dove ti si butta, cioè che vai in giù, poi boom, ti spinge in alto e fa un bellissimo tuffo. Lei si è tuffata in cielo attraverso questa malattia perché era sempre sorridente, sempre accogliente, contentissima di pregare, mai sentiva una lamentazione né contro di Dio, né, anche la sofferenza fisica la sopportava senza fare scene, pianti, isterici, cose di questo genere. E il Signore, dico in questo caso, non l'ha voluta guarire. Lo sa lui perché? Perché è impossibile che non abbia risposto a tante preghiere, perché il Signore non si tappa le orecchie quando si prega con tanta fede per il bene di una sua figlia. L'ha voluta con sé, punto e basta. Lo sa lui.

0: perché so, questo sacerdote, che c'è entrata nel massimo dell'abbandono, dell'amore a Dio, dell'amore a tutti, è proprio salita al cielo come un'anima bellissima, piena di luce. La conferma della santità di questa ragazza, io penso così, penso, non so, sentì una predica e mi è sempre rimasto impresso, dice che Dio è come quando uno cammina su un prato con i fiori e guarda i fiori. Se un fiore è ancora chiuso nel bocciolo, lo lasci lì, non lo prendi. Se il fiore si è già spampanato perché è passato il tempo di fioritura, peggio ancora, non lo prendi per niente. Ma quando il fiore si è aperto al momento giusto e profumato, che fai? Ti chini, lo prendi e lo porti in alto. E così fa Dio quando trova queste anime belle che con meno anni di vita hanno raggiunto il loro culmine spirituale. Che stanno a fare più a campare nel mondo. Se uno ha già raggiunto la sua bellezza spirituale più grande, Dio ti prende e ti porta in paradiso, che è quella, è l'ora giusta per entrarci. Io penso che sia così nel caso di questa ragazza, perché era veramente così bella la sua anima. E allora questo è stato confermato dopo perché il fratello, che di fede, ha avuto più volte guai di incidenti stradali, fenomeni, e sempre invocando l'aiuto della sorella, in preghiera è uscito fuori. L'ultimo, quello che ha raccontato nella sua testimonianza scritta e abbiamo pubblicato sul sito della parrocchia, è l'incidente con la moto mentre tornava dal cimitero dove ha pregato per trovare la nonna e stava andando nell'altro cimitero di San Benedetto per pregare davanti alla tomba della sorella. Ha avuto un incidente stradale che la polizia che ha fatto dei rilevamenti ha detto come è stato possibile che lui sia passato proprio in mezzo
1: Una barra di ferro e una quercia.
0: che neanche prendendoci la misura e buttandosi apposta ci si sarebbe riusciti a passare indenni per quanto erano
1: È
0: stretti.
1: la dichiarazione del comandante della polizia stradale che dopo i rilievi del luogo dell'incidente ha raccontato, tra virgolette, quindi sue parole, neanche se avesse preso le misure sarebbe riuscita a passarci perché è caduta esattamente tra una quercia e una sbarra di ferro di una vecchia strada privata.
0: Quello doveva essere un incidente mortale, non è avvenuto, è avuto un incidente ma non è avuta la morte, lui ha avuto una vertebra rotta, se l'è cavata con qualche
1: Come se
0: mese.
1: qualcuno l'avesse preso e l'appoggiato a terra dolcemente.
0: Sì.
1: Infatti i suoi vestiti non presentavano né un graffio né macchie di terra o di erba.
0: Proprio così, così è successo. Quindi lui è convinto di una mano dall'alto che gli ha salvato la vita. Lui è
1: Tanto che
0: convinto sia
1: questo lo
0: stato.
1: viviamo costantemente, lo viviamo, perché tante volte diciamo, ma grazie a Dio, come è potuto accadere che non è successo,
0: Sì,
1: no? Perché
0: certo.
1: qualcuno quasi impercettibilmente ci ha avvisato, ci ha aiutato, è capitato anche tante volte a me di non prendere qualcuno per strada. Anche se sono distratta
0: Sì,
1: perché
0: certo.
1: immediatamente i miei piedi hanno frenato. Cioè, è come se
0: Certo.
1: qualcuno ti suggerisce di farlo.
0: Sono convintissimo di questa cosa. E questo è il mondo spirituale invisibile agli occhi del nostro corpo, che invece è presentissimo, che ci aiuta nel momento giusto.
1: Ecco, ma la cosa che è più importante, che forse è una domanda difficile da fare a Don Marco, è perché tutto questo avviene qui. Cosa c'ha questa parrocchia di speciale?
0: Sicuramente niente altro che un po' di umiltà e un po' di fede nel Signore per queste sue grazie. E poi, non so, dice, per esempio, noi di oggi siamo l'unica parrocchia che non ha la chiesa, ha questo locale. E andando a ripensare al Signore, che Gesù Cristo dove è nato? Lui era re dell'universo, poteva nascere nell'abitazione meno indegna del mondo, che sarebbe stato in quel caso la reggia dell'imperatore romano, che era il pezzo grosso numero uno del mondo di allora. Invece lui è voluto nascere in una stalla. Quindi ha fatto rispetto a tutti i bambini del tempo che nascevano in casa con la levatrice una nascita di serie B. E San Francesco, innamoratissimo di questa cosa, inventò il presepio per potersi raffigurare l'umiltà del figlio di Dio fatto uomo che ha scelto un posto umile per venire nel mondo, per essere più vicino ai poveri, per tanti motivi. Allora ecco, questo, Gesù Cristo agisce con più forza in un luogo umile, questo sicuramente.
1: Questo sicuramente, però io penso che ci sia anche una grande testimonianza, cioè probabilmente una sua sollecitazione a che queste persone

0: testimoniano perché probabilmente accade e la gente un po' per timidezza, un po' per riservatezza non lo dice altrove. Forse è un tipo di sollecitazione che anche lei fa, Don Marco, perché la
1: Questo.
0: testimonianza è un dovere spirituale alla fine.
1: Beh, ecco, se una persona che è guarita dal tumore dice i medici non potevano fare più niente, Gesù Cristo mi ha guarita, le ho chiesto e lui mi ha ascoltato, sicuramente dà una ventata di speranza a tutti quelli che sanno già che il loro destino è soltanto la morte fisica da lì a poco. Il dovere di testimonianza è importante, è importantissimo. Gesù lo dice che chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi non mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io non lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Scherziamo, quindi è una questione proprio di
0: È
1: fede.
0: un invito quindi che stiamo facendo anche a chi ha vissuto delle esperienze dirette.
1: Quando raccontate, a costo di essere presi in giro, di essere giudicati malamente stupidi dalle persone, atei, volutamente tali, questo non ci deve importare per niente, perché Gesù Cristo è lui l'unico del quale temiamo il giudizio, non certo di quello delle persone lontane avverse a lui.
0: Certo, chi crede deve credere nella guarigione e nella liberazione, perché Gesù lo ha fatto, lo ha detto e ha delegato a farlo.
1: Lo ha fatto, ha comandato agli apostoli, addirittura, non so se ci rendiamo conto, bisogna leggere bene il Vangelo. Quando Gesù Cristo mandò i dodici a collaborare al suo apostolato, villaggio per villaggio, dove lui poi si sarebbe recato in secondo momento, mandò delle persone che fino a pochi mesi prima facevano i pescatori, un altro faceva il settore delle tasse e cose di questo genere. Quindi non erano grandi carismatici o persone che hanno fatto 10 anni di
0: Certo,
1: teologia, laureati in qualche cosa, persone semplici,
0: intellettuali.
1: intellettuali, persone che avevano forse un grande amore per il Signore, questo sì, avevano lasciato tutto per seguirlo. E Gesù Cristo ha dato a loro il compito, numero uno, annunciare la parola, questo sarebbe la guarigione spirituale che resta sempre a base di tutto, e poi la guarigione accompagnata dalla guarigione fisica e dalla liberazione degli spiriti del male. Quindi queste sono sempre state dall'inizio le componenti dell'apostolato del Signore. Non c'è un apostolato solo verbale, c'è un apostolato dell'annuncio della parola accompagnata con i segni, che confermano quello che la parola annuncia. E oggi deve essere ancora così, la Chiesa tutta deve riprendere questa grande realtà dell'annuncio della parola accompagnata con i segni.
0: Associazione Madre Teresa di Calcutta, è una onlus.
1: Sì,
0: Di cosa si tratta?
1: questo è stato il piccolo tentativo che abbiamo fatto di vivere l'apostolato di Madre Teresa nei confronti dei poveri. È nata nel 2006 questa associazione, l'abbiamo fatta per rispondere alla crisi economica, dove si è creata una serie infinita di noi poveri, a volte in maniera drammatica, delle persone che hanno perso il lavoro. E qui non so, una cosa caratteristica, basta che una famiglia stia pagando il mutuo, se uno dei due coniugi perde il lavoro, già va in stato di povertà perché i soldi che entrano non bastano per coprire tutte le spese. Quindi per diventare poveri oggi basta pochissimo. E le famiglie dove tutti e due i coniugi hanno perso il lavoro? Viviamo delle situazioni tremende, da noi hanno chiuso tante fabbriche, quindi la zona industriale, l'ultima, cioè per dire il nome, 160 operai. Tutte senza lavoro, è diventato difficilissimo vivere. E allora, ecco, facendo appello a chi invece non ha di questi problemi, perché ce ne sono tanti che non ce l'hanno, di condividere il loro benessere con il malessere di tanti. E attraverso questa associazione facciamo questo scambio da chi ha di più verso chi ha di meno. L'associazione è una onlus perché le onlus sono quelle che hanno la possibilità di scalare le offerte dal proprio reddito e quindi è più facile contribuire economicamente attraverso questa forma. Abbiamo un budget, l'associazione è piccola, sui 25.000 euro all'anno di donazioni fatte in diverso modo, interveniamo nella spesa, nel pagamento totale o parziale delle bollette, gli affitti, rate di mutuo e più quello che si può fare come consulenza, perché ci sono poveri che sono poveri non soltanto di soldi ma anche di testa e quindi vanno educati a vivere bene e a saper gestire bene i propri soldi. E quindi questo è il tentativo di adesso, ecco, di rispondere all'appello caritativo nato dalla crisi tuttora in atto e tuttora in sviluppo, purtroppo, della situazione italiana.
0: Prima di lasciarci Don Marco, vuole dare ai nostri telespettatori qualche riferimento, sito web, telefono o anche la giornata in cui, gli orari in cui avvengono le preghiere di
1: Sì,
0: intercessione qui in
1: sì.
0: parrocchia?
1: E qui in parrocchia la facciamo, siccome il locale non è tanto grande, facciamo in due domeniche pomeriggio. Adesso quella del mese di ottobre saranno il domenica 20 per la zona Marche, domenica 27 per la zona Abruzzo. Poi ecco, per situazioni particolari cerco di essere presente il più possibile a parte dell'incontro massivo. Oggi devo andare in ospedale a trovare un bambino madre di 5 anni, tumore al cervello, che è una situazione tremenda, e a pregare per lui. E poi, ecco, se uno guarda il sito, adesso è stato di
0: Volevo dire
1: rifacimento,
0: anche il
1: il
0: sito
1: sito
0: www.
1: parrocchiale è www.parrocchiamariateresa.it, però adesso è fermo perché stiamo facendo un sito nuovo, migliore. In questo sito nuovo ci sarà la possibilità di interagire, ci saranno delle videoconferenze con dei cicli di catechesi ai quali ci potrà iscrivere e partecipare, ci sarà un videogruppo di preghiera, quindi con video comunitari tipo Hangout di Google, dove si farà un gruppo di preghiera, ognuno stando a casa, ci si vede e si prega insieme e tante altre cose. Poi c'è l'altro più adatto per tablet e smartphone, www.marieteresatv.com.
0: Prima, proprio di salutarla
1: Sì.
0: e ultimare, dica qualcosa ai giovani che ci stanno ascoltando.
1: Amate Cristo con tutto il cuore, la mente e le forze, e buttatevi su di Lui perché il modo migliore di vivere la giovinezza è quello che è più gioioso e quello che più realizza. E poi la cosa migliore è di scoprire la propria vocazione e missione, perché Maria quando aveva 15 anni, se avesse voluto diventare l'attrice più brava del mondo, la cantante più famosa, l'atleta con più medaglie d'oro della storia, non avrebbe avuto tanto rispetto a quello che gli voleva dare Dio di farla diventare madre del suo figlio. Quello che Dio ha in mente su di noi. La vocazione e la missione che Dio ha in mente su ogni giovane è di gran lunga di più di quello che ognuno può pensare per se stesso nel migliore dei casi.
0: Cari telespettatori, abbiamo conosciuto Don Marco Farina, un sacerdote di Martin Sicuro della parrocchia di Madre Teresa di Calcutta, un uomo a servizio di tutti. È stato veramente un piacere parlare con lui. Abbiamo conosciuto un sacerdote che fa bene il suo lavoro, a servizio dei poveri, a servizio dei giovani, a servizio dei malati, a servizio di tutti coloro che hanno bisogno di una parola, la parola di Dio. Grazie e una buona serata.
1: Buonasera.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Offriamo questa Eucaristia pregando per la pace eterna di Antonio e Antonia. Accogliamo tra noi i pellegrini di Venosa, alla guida di Padre Anicet. Benvenuti, possa San Michele Arcangelo portare le vostre preghiere presso Dio. E noi, per celebrare degnamente questa Eucaristia, facciamoci guarire i nostri cuori dalla misericordia divina. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal secondo libro dei Re. In quei giorni, quando il Signore stava per far salire al cielo in un turbine Elia, questi partì da Galgala con Eliseo. Giunti a Gerico, Elia disse a Eliseo: «Rimani qui, perché il Signore mi manda al Giordano». Egli rispose: «Per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò». E procedettero insieme. 50 uomini tra i figli dei profeti li seguirono e si fermarono di fronte a distanza. Loro due si fermarono al Giordano. Elia prese il suo mantello, la rotolò e percorse le acque che si divisero di qua e di là. Loro due passarono sull'asciutto. Appena furono passati, Elia disse a Eliseo: «Domanda che io debba fare per te prima che sia portata via da te». Eliseo rispose: «Due terzi del tuo spirito siano in me». Egli soggiunse: «Tu pretendi una cosa difficile. Sia per te così, se mi vedrai quando sarò portato via da te, altrimenti non avverrà». Mentre continuavano a camminare conversando, ecco un carro di fuoco e i cavalli di fuoco si interposero fra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo. Eliseo guardava e gridava: Padre mio, carro di Israele e i suoi destieri». E non lo vede più. Allora afferrò le proprie vesti e le lacerò in due pezzi. Quindi raccolse il mantello che era caduto a Elia e tornò indietro, fermandosi sulla riva del Giordano. Prese il mantello che era caduto a Elia e percosse le acque dicendo: «Dov'è il Signore Dio di Elia?» Quando anch'egli ebbe percorso le acque, questo si divisero di qua e di là ed Eliseo lo attraversò. Parola di Dio. Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore. Quanto è grande la tua bontà, Signore. La riservi per coloro che ti temono. La dispensi davanti ai figli dell'uomo, a chi in te si rifugia. Tu li nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi degli uomini. Li metti al sicuro nella tua tenda, lontano dai litigi delle lingue. Amate il Signore voi tutti i suoi fedeli. Il Signore protegge chi ha fiducia in Lui e ripaga in abbondanza chi opera con superbia.

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore.
1: Conosciamo bene questo brano evangelico annunciatoci da padre Anicet. Ricordatemi, da dove conosciamo così bene questo frammento del Vangelo? Ogni anno si legge in un giorno preciso, all'inizio della Quaresima, mercoledì delle ceneri. Tuttavia, quel frammento del Vangelo è valido per tutti i giorni della nostra vita, anche perché fa parte di un discorso di Gesù che da giorni ormai studiamo, meditiamo e per giorni ancora lo faremo. Detto discorso sulla montagna, che non è altro che il Vangelo compatto, concentrato, tascabile, scusate l'espressione, che comprende gran parte, quasi tutto, insegnamento di Gesù, soprattutto morale. Molto utili per noi queste parole che sentiremo e abbiamo sentito. Tuttavia, per un ascoltatore attento, potrebbe esserci qualcosa che trae confusione. Pochi giorni fa abbiamo sentito all'inizio di questo discorso, subito dopo le beatitudini, che Gesù ci ha detto: voi siete il sale della terra e luce del mondo. E poi aggiunge: così splenda la vostra luce perché uomini vedano le vostre buone opere e diano gloria al Padre Celeste, perché vedano le nostre buone opere. Invece il Vangelo di oggi ci consiglia di nascondere queste opere. Sono confuso, voi no? No, senza ragione questa confusione non c'è. Bisogna solo comprendere bene. Oggi Gesù ci vuole insegnare su ciò che un atto morale è. Che cos'è l'atto morale? Una scelta nostra buona o cattiva, che per essere morale deve compiere delle condizioni. Cioè un atto morale lo è quando è libero e anche consapevole. Cioè deve essere una scelta deliberata perché un atto possa essere moralmente buono o cattivo. Ci sono però altre condizioni. Tra queste, intenzione. Con quale intenzione faccio ciò che sto per fare? Con quale intenzione ho fatto quella scelta? Se studiate il catechismo della Chiesa, scoprirete che questa intenzione, anche nascosta, fa una forte influenza su questo atto. Può anche mutare il suo stato, cioè un atto, un'opera che sembra buona e in sé è buona, può persino diventare cattiva, un peccato. E gli esempi ci offre il Signore, elemosina fatta solo per essere visti, elodati e apprezzati, smette di essere un'opera buona e può diventare persino un peccato, una messa in scena cattiva. Incredibile, l'intenzione ha cambiato la qualità dell'atto, il suo colore. Secondo voi funziona al rovescio? La buona intenzione può fare di un'opera cattiva un'opera buona? Che ne dite? Il catechismo ci insegna che no, in questa direzione non funziona. Non si può fare il male a buona fede, con buona fede o con buone intenzioni, cosiddetta per esempio bugia bianca. Ho detto una bugia fin del bene, ha smesso.

essere una bugia? Purtroppo no. Ha cambiato forse la gravità della bugia, ma non diventa un'opera buona. All'inizio di questa Santa Messa abbiamo chiesto a Dio che fa così i nostri cuori che possiamo piacere a Lui nelle intenzioni e nelle opere. Le due cose sono importantissime e se osservate con attenzione le vostre scelte di oggi, di ieri, di domani, scoprirete anche perplessi che ce n'è sempre più di una intenzione. Quasi mai ci capita compiere un atto, fare una scelta con una sola intenzione. C'è una principale, ma viene accompagnata da diverse intenzioni, qualcuna persino sbagliata. Faccio un bene perché è buono fare questo e tuttavia ce l'ho una tassa per me, una soddisfazione, gioia di essere nobile, un premio piccolo che prendo. È una intenzione sbagliata, tuttavia, beh, non siamo perfetti e ciò che conta è la intenzione principale. Bisogna badare questa e poi lavorare su queste intenzioni inutili, sbagliati. È così che si fa che le nostre opere diventano sempre più perfette. Allora, ciò che dice Gesù all'inizio del suo discorso, che così splenda la vostra luce, perché vedano le vostre buone opere, quello non è un invito a fare scena della nostra bontà e della nostra buona condotta. Questo si fa automaticamente. Il bene non può essere nascosto. Non si può nascondere una città posta alla cima di una montagna, ma fare di proposito una scena della nostra condotta e la bontà può diminuire il nostro merito.

0: istruiti dal Vangelo, con fede rafforzata, presentiamo al Signore le nostre umili suppliche.
1: Preghiamo insieme, diciamo, illumina la nostra mente, Signore. Due terzi dello spirito di Elia sono stati assicurati al discepolo Eliseo. Non lasciar mai mancare, Signore, alla Tua Chiesa uomini innamorati e zelanti della Tua gloria e della salvezza dei fratelli. Imploriamo concordi. Il battesimo ha fatto di ciascuno di noi un profeta in Cristo, perché sappiamo annunciare il suo Vangelo con forza e coraggio. Imploriamo concordi. L'esercizio della carità deve rispondere a precise regole per riuscire gradita a Dio, perché predominino sempre in noi rettitudine e generosità. Imploriamo concordi. Il digiuno, più che macerazione del corpo, è purificazione dello spirito, perché le nostre penitenze siano attuate con discrezione e semplicità. Imploriamo concordi. Il Signore del cielo e della terra conceda che Antonio e Antonia e tutti i nostri morti all'ultimo giorno risplendono con i giusti nella luce della resurrezione. Imploriamo concordi.
0: Illumina, o Padre, la nostra mente, guarisci i cuori, perché possiamo piacerti sempre più nelle intenzioni e nelle opere per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Dio che nel pane e nel vino dai all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose. Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. E lì, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce. Morendo, distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli, ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi anche noi rimettiamo i nostri debiti. E non abbandonarci alle tentazioni, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
3: Tuo è il regno, tuo è la gloria di
0: sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il segno della pace.
2: Amen.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola.

Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, oh Signore, come prefigura la nostra unione con te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere, incatena nell'inferno Satana, gli altri spiriti maligni che si aggirano per perdere le anime. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Spesso ci sentiamo invitati a consacrare la nostra vita al cuore di Gesù e al cuore di Maria. Credo che sia fondamentale per noi riflettere sul senso del cuore di Gesù e del cuore di Maria. Penso che il cuore di Gesù fa riferimento a quello che Gesù ha vissuto nell'ultimamente della sua vita, quando ovviamente per motivi così pratici da parte dei soldati viene punzecchiato questo cuore di Gesù, e da questo cuore di Gesù esce sangue ed acqua, dice la scrittura. E l'interpretazione di questo cuore che sgorga sangue ed acqua, è nel Gesù nascono i sacramenti, quindi tutto quello che

Serve perché noi possiamo crescere in grazia dinanzi a Dio certamente, ma anche dinanzi agli uomini, e vivere un'esperienza di gratuità dentro di noi. Consacrarsi a Gesù significa consacrarsi all'amore che Dio ha per l'umanità, un amore senza limiti. L'amore di Cristo non ha confini, e infatti quando Gesù si trova il momento più tragico della sua vita, aprendo le braccia in maniera diciamo costretta perché sulla croce, dice al mondo: Padre, perdona perché non sanno quello che fanno. E questo indica la misericordia di Dio, questo cuore magnanimo di Dio, immenso, grandioso, no? Un cuore quindi che ha un amore spassionato, immenso per ogni persona. Questo consacrarsi al cuore di Gesù significa avere lo stesso cuore di Gesù, cioè avere lo stesso atteggiamento di amore tutto verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi, che poi è l'indicazione che Gesù ci ha dato. Non ci sono altri comandamenti. Il primo è questo: amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutto noi stessi. Il secondo è simile al primo: amare il prossimo. Gesù aggiunge: amatevi come io vi ho amati. Il come io vi ho amati è esattamente l'amore di Cristo in croce, un amore straordinario, immenso, no? Gesù Cristo impazzisce per ognuno di noi, Gesù Cristo farebbe qualsiasi cosa per ognuno di noi. Ci chiediamo se noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa per i fratelli. Dice la scrittura: c'è forse qualcuno disposto a fare qualcosa per le persone per bene, ma chi fa qualcosa per i peccatori? È Dio. Dio non allontana i peccatori, ma va in cerca dei peccatori, cioè il cuore di Gesù è aperto all'umanità. Ecco perché durante anche le varie devozioni, questo ritmo dei venerdì, di dove ci consacriamo ogni venerdì attraverso anche la penitenza, attraverso il rinuncio a qualche cosa, all'amore di Dio, e fa ritornare la nostra vita a questa relazione di amore tra di noi. La cosa importante è capire cos'è la carità. La carità è non un esercizio di disponibilità verso il prossimo, è una virtù teologale, cioè è una virtù che Dio ci ha concesso perché noi la utilizziamo quando l'amore umano è insufficiente. Quando l'amore umano non ci basta più, abbiamo bisogno dell'amore di Dio, dell'amore del Signore. Ora, consacrarsi al cuore di Gesù significa consacrare la nostra vita all'amore di Dio, cioè vivere la nostra vita con l'amore, con lo stesso amore che ha Dio per noi, che ha Gesù per noi. Questo è fondamentale, ma soprattutto fare in modo che questo ci permetta di entrare nelle condizioni di relazione reciproca di misericordia, di amore, di rispetto, di tolleranza, di libertà, di accettazione, no? Quante volte noi sentiamo dire che siamo intolleranti? Ecco, il cuore di Gesù ci permette invece di capire che dobbiamo essere tolleranti verso gli altri, ma nella verità, che il problema è quando diventiamo intolleranti proprio perché non c'è la verità alla base, non c'è il rispetto, non c'è la dignità della persona umana. Ovviamente legato a questo cuore di Gesù c'è il cuore di Maria. Sotto la croce Gesù affida l'umanità alla Vergine Santissima. Giovanni e la Vergine Santissima sono sotto la croce, le due persone più vicine a Gesù che stanno sotto la croce. Ovviamente immaginate il cuore di Maria, che sensibilità nei confronti di Gesù Cristo e dei fratelli di Gesù Cristo. Noi siamo tutti figli della Vergine Santissima. E la Madre nostra Maria ha un cuore simile a quello di Dio. Il cuore di Maria è un cuore aperto verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Nelle varie manifestazioni, Lourdes, manifestazione Fatima, manifestazione Medjugorje, c'è sempre questo attenziamento di amore della Vergine Santissima verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Un'umanità che certamente ha fatto scelte sbagliatissime. Pensiamo alle guerre mondiali, la prima guerra mondiale, dove la Vergine Santissima a Fatima l'ha indicato come una grande tragedia e sarebbe successa un'altra tragedia ancora più grande. E poi la consacrazione a Fatima viene detto al cuore di Maria perché potessimo realmente vivere un'esperienza di vero rispetto verso i nostri fratelli.
Il significato quindi della consacrazione è che io assumo lo stesso amore di Gesù, lo stesso atteggiamento della Vergine Santissima, per fare in modo che nella realtà delle persone che viviamo come comunità, come famiglia, come parrocchia, come società, come comune, come nazione, ci possa essere questa positiva relazione di cuore a cuore, di amore a amore, di rispetto a rispetto. E quello è un pochino il senso dell'impegno che chi si consacra a Maria, che si consacra al cuore di Gesù, vuole portare avanti. Consacrarsi al cuore di Gesù, al cuore di Maria, per cambiare il nostro cuore e cambiare il cuore degli uomini.

Salve, sono padre César Pluchinotta, sono un sacerdote diocesano, psicologo. La mia specialità in teologia è teologia della vita spirituale. E sono qui con voi proprio per accompagnarvi in un processo di crescita spirituale, un processo che noi chiamiamo di guarigione del cuore, un processo di guarigione interiore. Questo processo lo abbiamo iniziato 2 incontri fa, questo è il terzo di 7 incontri con il nostro Padre del Cielo, 7 incontri con il nostro Dio che è Padre. Poi faremo altri 7 incontri o programmi, qui in Maria Vision, con il suo Figlio, il nostro Signore Gesù Cristo, il nostro Salvatore, che è il nostro Medico del cuore, dell'anima. E poi faremo anche 7 incontri con lo Spirito Santo. In questo terzo incontro vogliamo incontrarci con il nostro Padre Dio come un Padre diverso. Il Signore è un Padre diverso, un Padre diverso. Gesù presenta a Dio come un Dio che è Padre. Gesù dirà, quando pregate, quando voi fate la vostra preghiera, dovete rivolgervi a Dio chiamandolo Abba, che significa papà, papino. In una maniera tenera. Così ci insegna il Signore Gesù a rapportarsi con il nostro Dio, con il suo Padre del Cielo. Quando pregate dite Padre, che bellezza. E pensate voi tutto quello che significa per Gesù dire Padre, perché lui sa di essere figlio del Padre del Cielo, ma ha anche un'esperienza di paternità bellissima. Gesù ha avuto come papà in questa terra Giuseppe, un uomo tenero, un uomo buono, un uomo giusto, dice la scrittura. Un uomo che, sapendo che la sua fidanzata era incinta e non era suo il bambino, decide di lasciarla in segreto per non esporla ad essere magari additata e persino lapidata per un peccato di adulterio, no? Perché era la sua promessa sposa. Ha questi riguardi nei confronti di Maria, quando ancora non sa che Maria è incinta del Figlio dell'Altissimo. Guardate voi che uomo delicato, delicato nel suo procedere, nella sua coscienza. Quando Gesù si perde ed è ritrovato nel Tempio, lascia parlare per prima Maria. In un tempo dove la donna non parlava per primo, e lui è un uomo che sa dare alla donna il suo luogo, un uomo che si prende cura di questo figlio, che non era il suo figlio, ma che diventerà il suo figlio, e lo fa con amore, con dedicazione, custodisce questa famiglia, la protegge. Un uomo buono, buono, San Giuseppe, un santo, un santo. E quando Gesù dice, quando pregate, dite Padre, in Gesù la parola papà li trae anche alla mente la paternità di questo uomo buono, buono, buonissimo, che è Giuseppe. Perché quando noi preghiamo la divinità, naturalmente noi proiettiamo sulla divinità la nostra idea di paternità. Soprattutto se noi lo chiamiamo Padre, noi proiettiamo in Dio Padre tutto quello che noi intendiamo che è la paternità. Ognuno di noi intende la paternità in maniera diversa, perché ognuno di noi ha avuto un papà diverso. Ma Dio è diverso da ogni nostro papà. Quindi quando noi pensiamo a Dio Padre, dobbiamo per prima capire una cosa, che Lui è diverso da tutte le immagini che noi possiamo avere di paternità o di padre, perché Lui è un Padre diverso, è un Padre sempre più grande, è un Padre più misericordioso, pieno d'amore, no? Tante volte si fanno proiezioni della propria immagine paterna in Dio. Dio non è una proiezione, Dio esiste realmente ed è un padre. Un padre perché? Un padre perché si prende cura di noi, come Giuseppe si prese cura di Gesù. Dio si prende cura infinitamente più di noi, ci darà la vita eterna attraverso il suo Figlio. Dio si prende cura di noi, ci dà la vita. È Padre in quanto generatore di vita. E Padre in quanto provvidente, in quanto ci custodisce. Se tu in questo momento stai sentendo questo messaggio di questo Padre diverso, è perché Dio nella sua paternità provvede a te, a che tu sappia che tu hai un Padre, che non sei sola, che non sei solo al mondo.
che hai qualcuno che sta pensando a te, che ti custodisce, che ha pensato alla tua esistenza prima dell'esistenza delle galassie, delle stelle, e ti sta mantenendo oggi in vita, nell'esistenza, perché lui è un padre d'amore. Tante volte si sentono rivelazioni dicendo Dio sta, è stanco dell'umanità e la vuole punire, è stanco dei peccatori e li vuole punire. Guardate, Gesù quando parla del Padre presenta un Padre misericordioso che al suo figlio peccatore lo abbraccia. E così ti vuole abbracciare oggi, che ai suoi figli lontani li attira con amore. Un Padre che è perfetto e nella sua perfezione fa uscire il sole su buoni e su cattivi, dice il Vangelo di Matteo alla fine del sermone delle Beatitudini. In Luca dice, è misericordioso e fa uscire il sole su buoni e su cattivi. È un padre diverso. Tante volte noi abbiamo avuto delle esperienze

di papà che ci aiutano a conoscere qualche aspetto di Dio. Chi ha avuto un papà tenero è più proclive a pensare alla tenerezza del nostro Padre del Cielo. Chi ha avuto un padre premuroso è più adatto e proclive a pensare a tutte le premure del Padre del Cielo. Chi ha avuto un padre con manifestazioni d'amore è più abilitato, più facilitato, possiamo dire, a capire l'amore di Dio Padre. Ci sono persone che però dicono: io preferisco parlare con Gesù, preferisco no, non parlare con il Padre del Cielo o con lo Spirito Santo, perché hanno una immagine della paternità non tanto buona di base. Quando si dice padre, questa parola già non mi piace tanto. Persone, pensiamo a tutti i fratelli e le sorelle che sono stati abbandonati da un papà e sentono che Dio sta per altre cose, che li abbandona, no? O quelli papà che erano molto impegnati e quando tornavano a casa gli si diceva a questi figli: non disturbate papà che è molto impegnato in cose più importanti, a cose più importanti da fare. Sono le persone che oggi ti dicono: figurati se Dio pensa a me con tutte le cose importanti a cui deve badare a pensare, senza rendersi conto che Dio può pensare a quelle cose e anche a te. E anche a te, perché lui non ha limiti e non ha i nostri limiti. C'è chi aveva un padre irascibile, no? Pensate voi in tutte queste profezie che oggi si trovano di qua e di là, di questo Dio che vuole punire. Sono la proiezione umana, umana, dell'esperienza di un papà punitore, un papà che perdeva le staffe, un padre che non aveva autocontrollo. Quante volte nelle famiglie, no? C'è questa violenza e si tende a pensare che Dio in qualsiasi momento può scagliare i fulmini come un Giobbe, no? I romani pensano ai dèi, perché anche in loro c'era un bisogno di comunicare con la sfera divina, perché questo è intriso in tutti gli esseri umani, in tutti noi, ma loro immaginavano i dèi realmente con concetti molto umani, con gelosie, passioni umane che scagliavano fulmini, che punivano. E tante persone dicono: vabbè, Dio è stufo, vuole fare così, vuole fare. Non è così. Il Padre è Gesù. Per conoscere come il Padre del Cielo, noi dobbiamo domandare a Gesù: com'è il tuo Padre? Dobbiamo rileggere il Vangelo. E questa immagine del Padre è talmente bella che ci riempie di pace e guarisce il nostro cuore. E ci fa superare le immagini sbagliate che noi abbiamo, perché magari abbiamo avuto a che fare con le debolezze dei nostri papà, che sono esseri umani come te, come me, come ognuno di noi. Chi aveva un padre debole avrà l'immagine di un Dio debole. Ci sono le persone che hanno avuto un padre anaffettivo e quindi fanno fatica a sperimentare l'amore di Dio. Ci sono delle persone che hanno avuto un padre che li dava con tutti i vizi e tutto quello che chiedevano il padre era subito lì a concederlo, quello che era buono e quello che non era buono, quello che era adatto e quello che non era adatto. Basta che mio figlio lo chiede, tieni. Ci sono genitori che pensano così: a mio figlio non le deve mancare niente. E così fanno non solo figli viziati, ma anche figli che pensano che Dio gli deve concedere ogni cosa che loro chiedono. E quando Dio non gli dà qualcosa che chiedono, dicono: allora Dio non esiste, allora Dio non mi vuole bene in realtà, perché non mi dà quello che io pretendo che Lui mi dia. No, sono quelle persone che più che avere un Dio padre, pensano ad avere un Dio nonno, no? Il nonno è quello che ti vizia, no? Il papà è quello che mette un po' i limiti, il nonno di solito è quello che vizia di più i nipoti, e queste persone hanno anche loro un'immagine di un Dio sbagliato. E Dio è un padre buono, è un buon padre per ognuno di noi. È una meraviglia, l'amore e la provvidenza del Signore su ognuno di noi. Per questo, in questo incontro di approccio a un padre diverso, chiederemo al Signore la grazia di purificare la nostra immagine della paternità. Come lo faremo? Per primo, dobbiamo fare i conti con il passato.

le chiederemo, Signore, che ci guarisca dalle ferite causate e originate da quell'abbandono, da quel padre assente, da quel padre che magari aveva altre preferenze e preferiva mio fratello, mia sorella anziché me, che ci guarisca di quelle ferite. E daremo il perdono a quel papà, che era un essere umano come te, come me, e magari ha sbagliato. Ci sono dei genitori che volendo fare del bene anche sbagliano. Ci sono dei genitori che a volte hanno fatto un grande male anche ai suoi figli. Pensiamo ai genitori che hanno provocato delle ferite gravissime per abusi, per violenza. E non si può guarire il cuore se uno non accede a perdonare le persone che ci hanno ferito. Quindi perdoneremo ogni mancanza, ogni fragilità dei nostri papà e chiederemo al Signore che guarendo queste ferite vecchie, antiche in noi, ci riveli il suo volto, ci insegni che cosa significa avere un Dio come padre come lo intende Gesù, come lo ha vissuto Gesù. Quindi nella nostra preghiera chiederemo questa grazia al Signore e lo faremo insieme. Inizieremo con il canto. E poi ci lasceremo andare in una preghiera di guarigione, di perdono e di guarigione della nostra immagine paterna e della nostra immagine del nostro Padre Dio, che è un Padre meraviglioso.

Signore Padre della vita, Padre buono, Padre generatore della vita, tu sei il Dio della vita, tu sei Padre perché generi la mia vita. Ti ringrazio, Signore, che mi hai pensato dall'eternità. Tu crei ogni forma di vita, tu crei per amore e mi hai creato per la vita e per la vitalità. Tu vuoi che ognuno di noi, ogni persona che sta seguendo questa preghiera, sia rinnovato in una vitalità abbondante, una vita abbondante. Tu sei il Dio della vita, per questo sei Padre, perché sei generatore di vita. Grazie Padre, grazie Signore che sei qui presente, grazie Signore che stai presente in casa di ogni persona che sta seguendo con il proprio cuore ogni parola di questa preghiera.

Grazie Padre, che tu sei il Padre dell'amore. Noi ti chiamiamo come ti chiamava Gesù, Abba, e vogliamo nutrire gli stessi sentimenti di Gesù. Gesù che si passava le notti con te, pregando al suo Padre del Cielo. Vogliamo avere questo fascino che aveva Gesù, di conoscerti come lui ti conosceva, e di vedere e di contemplare il tuo volto, e di desiderare di stare nella tua presenza. Padre del Cielo, quanto è bella l'immagine che Gesù ci trasmette di te, un Padre d'amore, un Padre che accoglie, un Padre che abbraccia, un Padre che perdona, un Padre che è forte, un Padre che protegge, un Padre che custodisce, un Padre, oh un Padre. Grazie Signore perché non ci lasci camminare per questo mondo, per questa esistenza orfani, ma tu ci accompagni in ogni momento della nostra vita e in questo momento ci stai abbracciando, ci stai accogliendo, ci stai benedicendo. Grazie Padre del Cielo per la tua presenza e la tua benedizione oggi su di noi. Ti chiediamo Signore di benedire la nostra vita, di benedire Signore il nostro cuore e anche i nostri ricordi. Signore, oggi vogliamo benedire quell'uomo, ognuno di noi benedice quell'uomo e ti chiediamo che tu benedica quell'uomo che è stato il nostro papà sulla terra. Chi ha avuto un padre soltanto biologico non lo ha mai conosciuto. Ti ringraziamo, Signore, soltanto per quello, perché lui è stato chi ha dato quella cellula da cui è nata la vita. Grazie, Signore, del contributo di quell'uomo. Grazie, Signore, del suo contributo biologico. Benedicilo, Signore. Quel padre che abbandonò. Signore, ti vogliamo chiedere di benedire tutti questi papà che hanno abbandonato i suoi figli e di guarire le nostre ferite, le ferite del nostro cuore, il nostro cuore ferito per tanto abbandono. Perché questo abbandono ha generato l'idea di un Dio distante. Noi vogliamo contemplarti vicino a noi, Signore. Guariscici, Signore, di tutto l'abbandono, di tutta la tristezza e le ferite che quell'abbandono ha provocato in noi. Signore, ti vogliamo chiedere che tu ci aiuti a perdonare quelli papà che ci hanno abbandonato. E oggi, con la tua grazia davanti a te, noi vogliamo dire: io ti perdono, papà. Con la grazia di Cristo, io ti perdono da quell'abbandono. Vogliamo perdonare, Signore, anche quel papà assente, quel papà che si assentava dalla nostra vita, chissà per lavoro, noi lo abbiamo vissuto anche quello come un abbandono. Signore, oggi con la tua grazia, voglio perdonare quel papà assente che ha generato in me l'idea che Dio è assente, che non si occupa di me, che me la devo cavare da solo, perché mio padre è assente. Signore, oggi con la tua grazia io perdono tanta assenza, tante mancanze di una presenza concreta nella mia vita, che mi hanno portato a pensare che Dio non c'è, persino che Dio non esiste, o che Dio si occupa di altre cose più importanti di me. Signore, oggi vogliamo perdonare anche tutti quei papà che avevano altre priorità, altre cose che ritenevano più importanti, che siano beni materiali, lavoro, o altre persone, o un'altra famiglia, o altri fratelli, o altre sorelle. Signore, io voglio perdonare mio papà per essere stato nel secondo luogo nel suo cuore, per non avermi sentito importante per lui, per tanto sentimento di postergazione, di venire in secondo luogo. Oggi con la tua grazia voglio perdonare quelle ferite che mi fanno pensare che Dio ha qualcosa di più importante di me, qualcun altro o qualcos'altro da pensare più importante di me e non mi ascolta. Signore Gesù, guarisci il mio cuore, che io possa vedere il Padre come tu lo vedi. Guariscimi da quelle immagini sbagliate. Oggi con la tua grazia voglio perdonare quell'essere piccolo, quell'essere fragile che è stato mio papà. Vogliamo perdonare quelli papà violenti che hanno fatto abusi, che hanno usato

violenza con i suoi figli. Signore, con la tua grazia io perdono tutti quegli scatti, tutte quelle reazioni malate, tutte quelle reazioni che tanto hanno fatto soffrire me e la mia famiglia. Io con la tua grazia, Gesù, voglio perdonare mio papà. Lo benedico in questo momento, ti chiedo di benedirlo e benedire il mio cuore. Guarisci le mie ferite, Gesù. Guarisci il mio cuore da queste ferite antiche che mi porto da una vita di sentirmi inadeguato, non amato, non compreso, non accettato. Voglio perdonare quel papà che non mi ha mai accettato per quello che sono, che non ha mai accettato le mie scelte, la mia vitalità. Oggi con la tua grazia lo perdono, perché voglio che la mia immagine del Padre sia guarita, perché voglio liberarmi da questi vecchi dolori che ancora oggi mi fanno soffrire, che ancora oggi mi condizionano. Con la tua grazia, Signore, io voglio benedire quel papà che tu mi hai dato, quel papà che tu hai messo nella mia vita, e ti chiedo, Signore, di guarirmi da ogni vecchia ferita con il tuo amore, secondo il tuo amore, nella tua misericordia. Padre del cielo, abbraccia in questo momento ognuno di noi, che ogni donna, che ogni uomo che sta sentendo questa preghiera in questo momento si senta abbracciare da te. Grazie Padre del cielo perché ci stai dicendo: figlio mio, figlia mia, io sono il tuo padre e ti amo e ti tratto con cura e ti rispetto e voglio la tua vita e ti accetto e voglio il tuo bene e gioisco nella tua felicità. Non ti rattristare da quello che è stato. Rallegrati in me, così dice il Padre del Cielo in questo momento. Non ti rattristare di quello che è stato, ma rallegrati in me, perché tu hai me come Padre, perché io sono il tuo papà e puoi contare su di me. Grazie Padre di queste parole d'amore e di tenerezza che stai rivolgendo a ognuno di noi e ti chiediamo che possano calare sino al profondo del nostro spirito, del nostro cuore, possano essere la nostra consolazione. E in ogni momento bello, e in ogni momento di difficoltà, noi possiamo correre da te e sentire sempre questo abbraccio di un padre diverso, diverso di quello che io penso, diverso di quello che io mi porto dentro, perché grande, grande nell'amore, grande nella vitalità, grande nella potenza, perché grande è mio Padre Dio. Amen.

Abbiamo concluso il nostro terzo incontro, un padre diverso. Realmente il Signore è un padre diverso, diverso da quello che noi possiamo pensare. Tutto quello che possiamo pensare di Dio è sempre sbagliato, perché Lui è più grande nell'amore, più grande nella potenza, più grande nella sua vitalità, nella vitalità che vuole dare a te e a me, più grande, più misericordioso, più meraviglioso della migliore idea che tu ti possa fare, è sempre migliore, sempre più grande. Per questo è un padre diverso della tua immagine, della mia immagine, della nostra esperienza di paternità. Per questo, se tu credi che devi ancora progredire in questo cammino di guarigione interiore, io ti voglio chiedere di fare questa preghiera tutti i giorni. Signore, dammi la grazia di scoprire il tuo volto. Padre, dammi la grazia di scoprire il tuo volto. E il Signore ti darà questa grazia. Padre, dammi la grazia di scoprire il tuo amore per me. Padre, dammi la grazia di conoscerti sempre meglio. È sempre una grazia. Guardate, nella vita spirituale si procede per grazia di Dio. Quindi chiediamo ogni giorno la grazia. Padre del cielo, dammi la grazia di conoscerti di più. Dammi la grazia di perdonare di cuore mio papà, perché ancora non ho questo slancio verso di te. Quindi dammi la grazia di perdonarlo del cuore, guarisci le mie ferite in maniera tale che io possa vederti come tu veramente sei e possa adorarti come tu ti meriti e godermi della tua presenza. Ci vediamo settimana prossima, sempre in questo orario, per continuare il nostro cammino di crescita e di guarigione interiore. E ricordati, la guarigione interiore non si fa solo una ora alla settimana. È necessario che nella tua preghiera di ogni giorno tu chieda la grazia di guarigione sul tuo cuore e il Signore lo farà secondo il suo amore e la sua misericordia. Ti benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. A settimana prossima.

Matteo al capitolo 13 ci dice che il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ai tempi di Gesù le perle e l'oro erano le cose che, più preziose che si conoscessero. Ma tutte le perle della nostra vita, prima o poi non riusciremo ad apprezzarle fino in fondo se manca la perla più importante, che è la perla di Dio. E l'occhio del cercatore deve essere un occhio allenato, esperto, perché altrimenti non riuscirebbe a riconoscere quella perla e soprattutto l'inestimabile valore di quella perla. Ecco allora l'invito del campo ecumenico: prendi il largo, prendete il largo, prendere il largo. Il tempo, il luogo, l'esperienza che Gesù ci consegna come dono. È un'occasione per allenare l'anima, il cuore, la mente, la volontà, per diventare sempre più esperti riconoscitori di Dio.

Bene, partiamo subito dalla definizione a cui vogliamo arrivare. Chi è Dio? Dio è amore. Che Dio è amore è l'annuncio fondamentale che la Chiesa fa da 2000 anni a tutto il mondo. Lo fa tutto il mondo perché il mondo è questo che vuole di annuncio, anche quando non lo sa. Il mondo vuole sapere che Dio è amore. Perché? Perché tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. Se percorriamo la vita di Gesù, possiamo dire che la vita di Gesù è un continuo paradosso. Ad esempio, Gesù nasce povero, Gesù sceglie la povertà, vive da povero, però la storia ci insegna che i poveri purtroppo non fanno la storia. Com'è possibile allora che Gesù povero si è inserito nella storia umana nella quale contano soltanto quelli che sono potenti e spesso quelli che sono prepotenti? E a un certo punto Gesù dirà pure beati i poveri. Chi lo direbbe mai? Gesù dice beati i miti. Chi si azzarda a pronunciare nel mondo una cosa del genere? Gesù dice beati i puri. Chi ha il coraggio oggi di ripetere questo? Beati i perseguitati. Questo è un messaggio che dobbiamo dimenticare. Eppure sono passati 2000 anni e gli uomini non riescono a dimenticare il messaggio di Cristo. Chi è Dio? Che garanzia abbiamo che questo bambino sia Dio? E di fronte a questo mistero l'intelligenza umana si piega, l'intelligenza umana cade, crolla, affonda. Com'è possibile che la povertà sia un segno di Dio? Un suo segno caratteristico, particolare, e quindi l'essenza di Dio. È mai possibile che l'Onnipotente si manifesti nella povertà di Betlemme? Ma allora chi è Dio? Qual è il suo mistero? C'è di più. Un giorno Gesù dirà, imparate da me che sono mite e umile di cuore. È chiaro che Gesù ci dice, Dio è umile. Ma com'è possibile che Dio sia umile? E se lo è, perché Dio è umile? Eccola la notizia cristiana sconvolgente, la spiegazione di tutto. Perché Dio è amore. Perché l'amore è dono. E se Dio è amore infinito, allora è anche un dono infinito. Chi dona non possiede, perché continuamente dà, e quindi lui è povero. Se Dio è amore infinito, se Dio è colui che dona all'infinito, Dio allora è all'infinito povero. Perché? Perché Dio è dono. È un gioco di parole, ma il primo volto che noi abbiamo di Dio, la prima essenza che noi abbiamo di Dio da Gesù Cristo attraverso l'esperienza di Betlemme è che Dio è umiltà perché è dono, perché è amore. E l'amore vero è l'amore povero, l'amore che si dona continuamente. Chi dona non solo non possiede, ma chi dona non vive per sé, perché vive per dare. E allora l'infinito amore è anche l'infinito povero e l'infinito umile. Questa è la grande e sconvolgente notizia cristiana. E se potessimo vivere un amore, un'esperienza di amore vero, proveremmo anche noi la gioia di Dio. Se vivessimo l'amore dono, l'amore gratuità, che fa spazio all'altro, troveremo già qua giù l'esperienza del paradiso. E se là ci siamo chiesti com'era possibile Dio, pensare Dio nella povertà di Betlemme, quindi un Dio povero, qui ci chiediamo com'è possibile che manifesti se stesso Dio in un crocifisso. Israele Zolli, che era un rabbino capo della comunità di Roma, ha raccontato che prima di diventare cristiano, quando andava a casa di un amico e vedeva l'immagine del crocifisso, diceva, ma quello è un condannato, come potete voi cristiani adorare un condannato? E prima di lui torniamo nella Roma antica. A Roma, sul Colle Palatino, c'è un edificio con un graffito che rappresenta un crocifisso e davanti a questo crocifisso c'è un ragazzo in segno di adorazione. Bene, la cosa

brutta è che quel crocifisso porta la testa di un asino. E diciamo che quella è la prima bestemmia al nome di Dio e al nome di Gesù che si trova nella storia scritta. Proprio perché come si fa a dire che in un crocifisso c'è il volto di Dio? Perché il crocifisso allora svela Dio? Tante volte Gesù parla della sua ora. Vi ricordate alle nozze di Cana, quando la madre gli chiede di fare il miracolo di trasformare l'acqua in vino, Gesù dice: donna, non è ancora giunta la mia ora. Tante volte parla della sua ora. Ricordate la manifestazione di fede, la gente che dice che io sia, e Pietro risponde: tu sei il Cristo, il figlio di Dio. E dopo questo Gesù inizia a parlare della sua passione, della sua ora, e Pietro non ci sta, perché Pietro non capisce, non può comprendere che il mistero di Dio si svela in un crocifisso. Ecco, qual è l'ora di Dio? Nell'orto degli ulivi arriva l'amico Giuda, e Giuda sceglie come segno per tradire Gesù, per indicare Gesù, un gesto di amore, un bacio. E qual è la risposta di Gesù? Noi l'avremmo cacciato via, avremmo dato in escandescenza, avremmo dato da matti, come diciamo noi. Gesù gli dice: amico, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. Il suo amico lo sta tradendo con un gesto d'amico, e Gesù ancora continua a chiamarlo amico. Beh, scusate, ma di fronte a questa bontà l'intelligenza umana naufraga. Ecco, tutta la storia umana passa davanti a questo atto di amore, e alla fine dei tempi, ricordiamoci il Vangelo di Matteo, noi verremo giudicati non per le messe che abbiamo ascoltato, non per le preghiere a cui abbiamo partecipato. Noi verremo giudicati in base all'amore che abbiamo vissuto, in base all'amore che abbiamo creduto, in base all'amore che abbiamo donato. Ma di quell'amore non che il mondo ci svende, quel falso amore che è solo un'esaltazione del proprio ego, del proprio individualismo, ma l'amore quello di Gesù, l'amore quello di Dio, che è l'amore di chi si fa povero, che è l'amore di chi si fa umile, che è l'amore di chi si svuota per accogliere l'altro, che è l'amore che arriva a dare la vita. Allora, cosa fare di fronte a questo volto di Dio, di fronte a questa immagine di Dio? Dio è amore, e in Gesù abbiamo visto che amore ha l'ennesima potenza. Dobbiamo amare Dio? Sì, perché è il primo comandamento, ma non è la prima cosa che dobbiamo fare. Dobbiamo amare il prossimo? Sì, perché è il secondo comandamento dell'amore, ma non è la seconda cosa che dobbiamo fare, o la prima cosa che dobbiamo fare. Questo viene dopo. Prima di amare Dio e prima di amare i fratelli, dobbiamo credere nell'amore di Dio. Questo significa avere fede. Dobbiamo lasciarci amare da Dio. Signori, Dio ci perdona non 7 volte, 70 volte 7, e noi non riusciamo a perdonarci quando sbagliamo. Dio ci perdona 70 volte 7 e noi non riusciamo a fare una carezza a una persona che poi ci ha ferito. Con facilità non riusciamo. Ecco, per vivere l'amore di Dio dobbiamo lasciarci bagnare dall'amore di Dio, credere nell'amore di Dio. Eccola la fede stupore, la fede che fa felici. Crediamo davvero che Dio ci ama? Perché se crediamo davvero, la vita, noi stessi, le cose, gli avvenimenti, il dolore, tutto si trasfigura davanti ai nostri occhi. E adesso vi affido la testimonianza, una testimonianza un po' particolare. Una persona, Marie, che nella sua vita ha incontrato Dio, ha conosciuto il volto di Dio, ha deciso di spendere la sua vita, i suoi doni, le sue doti a servizio dell'amore di Dio. E allora lui fa il cantautore, scrive musica, scrive testi, incide dischi. Ecco, lui ora ci dirà, attraverso una canzone che ha scritto e composto lui, ci dirà la sua esperienza di Dio amore.

Il 20 luglio si celebra il profeta Elia, il cui nome in ebraico significa il mio Dio è Yahweh. Non è considerato tra i profeti che hanno scritto un libro, ma per le sue opere è uno dei più grandi profeti. Visse nel IX secolo a.C., quando il re Acab sposò Jezabele, una donna pagana che adorava il dio Baal, e per la sua influenza negativa il re permise l'idolatria e pratiche contrarie agli insegnamenti di Dio, facendo sì che molti del popolo cadessero nell'idolatria. In questa situazione, Dio chiese a Elia di profetizzare contro di lui e sua moglie e di annunciare che a causa del loro peccato sarebbe arrivata una grande siccità per mancanza di pioggia. Dopo un periodo di siccità, Elia sfidò i profeti di Baal sul Monte Carmelo. Il vero Dio avrebbe dovuto far scendere fuoco dal cielo su un altare, dove si trovava un vitello, e consumare la vittima. I 400 profeti di Baal iniziarono le invocazioni, ma non ottennero alcun risultato. Quando fu il turno di Elia, rese la sfida ancora più difficile, versando acqua sull'altare e sulla legna. Ma non appena invocò il nome del Signore, cadde fuoco dal cielo e consumò l'offerta. Questo fece sì che il popolo riconoscesse l'unico Dio, ma Elia dovette fuggire nel deserto per salvare la propria vita dalla persecuzione di Jezabele. Tuttavia, Dio non lo abbandonò mai e fece sì che il re e sua moglie avessero una fine terribile, poiché lei fu divorata dai cani. Elia preparò Eliseo come suo successore e, quando Dio lo ritenne opportuno, rapì Elia in cielo. La Sacra Scrittura menziona che Giovanni Battista predicava con lo spirito di Elia e che, nella trasfigurazione di Cristo, Mosè e il profeta Elia apparvero per annunciare che, secondo la legge e i profeti, Cristo avrebbe dovuto morire per salvare l'umanità.

Eminenze, eccellenze, signori ambasciatori, autorità, colleghe e colleghi, e anche radio e video ascoltatori che seguite in diretta in diversi modi questo evento, benvenuti a questo appuntamento lungamente e intensamente atteso, in cui presentiamo ufficialmente la nuova enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, sulla cura della casa comune. Credo di poter testimoniare che nei 25 anni di servizio che ho svolto in Vaticano ho visto pubblicare molti documenti del Magistero Pontificio, ma raramente o forse mai ho sentito un'attesa così globalmente ampia e intensa e prolungata per un singolo documento come in questo caso. Veramente l'umanità ha manifestato di attendere questa parola del Papa e di sentirla importante e attuale. Eccoci dunque al momento della diffusione pubblica di questo testo, ampio, lungamente riflettuto ed elaborato dal Papa personalmente, ma non in solitudine, con la collaborazione e il consiglio di tante altre persone. Prima di entrare in argomento, però, è giusto rendersi conto che si tratta di un momento di particolare rilevanza ecclesiale, che è stato preparato per volontà del Papa in un modo nuovo rispetto alla pubblicazione di altre encicliche.

0: tecnologiche, in un modo nuovo di cui forse i media finora non si sono ancora molto accorti, ma che è molto importante per la Chiesa. Da circa un mese, approfittando delle possibilità offerte dai moderni strumenti di comunicazione telematici, il Papa ha iniziato a preparare la promulgazione dell'enciclica insieme ai vescovi di tutto il mondo, grazie all'invio via mail di diversi materiali di preparazione in tre passi successivi. L'ultimo passo è stato l'invio per mail due giorni fa ai vescovi del testo completo dell'enciclica a tutti gli ordinari del mondo, migliaia, accompagnato da una piccola nota scritta a mano dal Papa, che vedete sullo schermo, in cui egli esprime questa consegna personale come segno della comunione ecclesiale in questa nuova modalità. Le immagini che vedete sono la trascrizione in diverse lingue del testo di questa nota personale mandata dal Papa due giorni fa a tutti i vescovi del mondo. Vaticano, 16 giugno 2015, caro fratello, nel vincolo dell'unità, della carità e della pace in cui viviamo come vescovi, ti invio la mia lettera Laudato Si sulla cura della nostra casa comune, accompagnata dalla mia benedizione. Uniti nel Signore e per favore non dimenticarti di pregare per me, Franciscus. In questo giorno sentiamo quindi tutta la Chiesa universale unita con il Papa nell'assumere la sua responsabilità e nel rivolgere al mondo un messaggio di responsabilità di fronte a Dio, agli altri e a tutte le creature. Ora cederò la parola al Cardinale Turkson, che come Presidente del Consiglio per la Giustizia e la Pace ha avuto un ruolo importante nel cammino di preparazione dell'enciclica, e sarà lui a dare il benvenuto agli altri nostri graditi ospiti e oratori e presentatori di questa mattina e a introdurci alla lettura del documento. Eminenza, a lei la parola.
1: Grazie, Padre Lombardi. Eminenze, eccellenze, cari fratelli e sorelle, e quanti ci seguono alla radio e sulla televisione, sono lieto di porgervi anzitutto un cordiale saluto da parte del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, che come ben si sa è stato chiamato da Sua Santità Papa Francesco a collaborare alla stesura della prima bozza della lettera enciclica Laudato Si. Il più cordiale benvenuto ad altri presentatori del testo di questa mattina, Sua Eminenza e Metropolita di Pergamo, John Tsitsoulas, in rappresentanza del Patriarcato Ecumenico e della Chiesa Ortodossa, egli ci parlerà della teologia e della spiritualità con le quali l'enciclica si apre e si chiude. Poi c'è il professore Joachim Schellenhuber, fondatore e direttore del Potsdam Institute for Climate Impact Research in Germania e appena nominato membro ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze. Egli rappresenta le scienze naturali con le quali l'enciclica entra in dialogo profondo. Poi c'è la professoressa Caroline Wu, Presidente del Catholic Relief Services degli Stati Uniti e già decano del Mendoza College of Business nell'University of Notre Dame in Stati Uniti. La professoressa rappresenta i settori dell'economia, della finanza, degli affari e del commercio, le cui risposte alle grandi sfide ambientali sono tanto cruciali. Poi Abbiamo tre testimoni.

Simoni Romani. La maestra Valeria Martano, insegnante da due 20 anni, nella periferia di Roma, testimone del degrado ambientale e umana, ma anche delle buone pratiche che sono un segno di speranza, e poi i giovani Marco Francioni e la meno giovane Giovanna La Vecchia. Se anche il nome lo dice. La loro presenza e quanto vorranno esporre ci ricordano che l'enciclica Laudato Si sulla cura della casa comune si pone fin dall'inizio in dialogo con tutte le persone, le organizzazioni, le istituzioni che condividono questa stessa preoccupazione. Questo tipo di dialogo è stato presente anche nel metodo che il Santo Padre ha voluto per la redazione dell'enciclica, avvalendosi di un'ampia serie di contributi. Alcuni, in particolare quelli di molte conferenze episcopali di tutto il continente, sono indicati nelle note di questa enciclica. I nomi di altri che hanno partecipato a diverse fasi di questo lavoro, sino a quella sempre complessa della traduzione e della stampa, rimangono nell'ombra. Il Signore saprà ricompensare la loro generosa dedizione. Come è ormai chiaro a tutti, l'enciclica prende il nome dell'invocazione di San Francesco d'Assisi, Laudato Si, mi Signore, che nel Cantico delle Creature ricorda che la terra, la nostra casa comune, è anche come una sorella con la quale condividiamo l'esistenza, e come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia. Il riferimento a San Francesco indica anche l'attaggiamento su cui si fonda tutta l'enciclica, quello della contemplazione orante, e ci invita a guardare al poverello d'Assisi come a una fonte di ispirazione. Come afferma l'enciclica stessa, San Francesco è l'esempio per eccellenza della cura per ciò che è debole e di una ecologia integrale, vissuta con gioia e autenticità. In lui si riscontra fino a che punto sono inseparabili la preoccupazione per la natura, la giustizia verso i poveri, l'impegno nella società e la pace interiore. Al centro del percorso della Laudato Si, rivolta a ogni persona che abita questo pianeta, troviamo questo interrogativo: che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che ora stanno crescendo? Papa Francesco prosegue: questa domanda non riguarda solo l'ambiente in modo isolato, perché non si può porre le questioni in maniera parziale. Questo porta ad interrogarsi sul senso dell'esistenza e sui valori che stanno alla base della vita sociale. Per quale fine siamo qui? Per quale fine siamo venuti in questa vita? Per che scopo lavoriamo e lottiamo? Perché questa terra ha bisogno di noi? Se non ci poniamo queste domande di fondo, dice il Santo Padre, non credo che le nostre preoccupazioni ecologiche possano ottenere effetti importanti. Questi interrogativi nascono da una constatazione, cioè
Oggi la terra, nostra sorella, maltrattata e saccheggiata, si lamenta e i suoi gemiti si uniscono a quelli di tutti i poveri e di tutti gli scartati del mondo. Papa Francesco invita ad ascoltarli, sollecitando tutti e ciascuno, singoli, famiglie, collettività locali, nazioni e comunità internazionali, a una conversione ecologica, secondo l'espressione di San Giovanni Paolo II, cioè a cambiare rotta, assumendo la responsabilità e la bellezza di un impegno per la cura della casa comune. Lo fa riprendendo le parole del patriarca ecumenico Bartolomeo, che dice che gli esseri umani distruggono la diversità biologica, contribuiscono al cambiamento climatico, inquinano le acque, il suolo, l'aria, tutti questi sono peccati. Allo stesso tempo, Papa Francesco riconosce che nel mondo si va diffondendo la sensibilità per l'ambiente, alla preoccupazione per i danni che esso sta subendo. In base a questa constatazione, il Papa mantiene uno sguardo di fiduciosa speranza sulla possibilità di invertire la rotta. L'umanità, dice Papa Francesco, ha ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune. L'essere umano è ancora capace di intervenire positivamente. Non tutto è perduto, perché gli esseri umani capaci di degradarsi fino all'estremo possono anche superarsi, ritornare e scegliere il bene e rigenerarsi. Proprio nella chiave del cammino di conversione e di speranza in un futuro rinnovato, Papa Francesco mette al centro dell'enciclica il concetto di ecologia integrale come paradigma in grado di articolare le relazioni fondamentali della persona con Dio, con se stessa e con gli altri esseri umani e con il creato. Vale la pena di ascoltare le sue stesse parole al paragrafo 2139 dell'enciclica. Papa Francesco scrive: quando parliamo di ambiente, facciamo riferimento anche a una particolare relazione, quella tra la natura e la società che le abita. Questo ci impedisce di considerare la natura come qualcosa di separato da noi o come una mera cornice della nostra vita. Siamo inclusi in essa, siamo parte di essa e ne siamo compenetrati. Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un'altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. Le direttrici per la soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la povertà, per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura. E questa la cornice al cui interno vanno collocati alcuni assi importanti o temi trattati dall'enciclica, che nei diversi capitoli vengono ripresi e continuamente arricchiti
partendo da prospettive differenti.

Ad esempio, l'intima relazione tra i poveri e la fragilità della pianeta, la convinzione che tutto nel mondo è intimamente connesso, la critica al nuovo paradigma e alle forme di potere che derivano dalla tecnologia, l'invito a cercare altri modi di intendere l'economia e il progresso, il valore proprio di ogni creatura, il senso umano dell'ecologia, la necessità di dibattiti sinceri e onesti, la grave responsabilità della politica internazionale e locale, la cultura dello scarto e la proposta di un nuovo stile di vita. E l'invito a cercare altri modi di intendere l'economia e il progresso che ci ne parlerà la professoressa Caroline Wu. Dopo una introduzione, adesso guardando la stesura dell'enciclica, dopo una introduzione, paragrafo 1-16, l'enciclica si articola in 6 capitoli, la cui successione delinea un percorso preciso. Il punto di partenza, capitolo 1, quello che sta accadendo alla nostra casa, è costituito da un ascolto spirituale dei migliori risultati scientifici oggi disponibili in materia ambientale, per lasciarne toccare in profondità e dare una base di concretezza al percorso etico e spirituale che segue. Si affrontano così questioni estremamente complesse e urgenti, come ci spiegherà il professor John Schellenhuber, alcune delle quali, come i cambiamenti climatici e soprattutto le loro cause, sono oggetti di un acceso dibattito, spesso in campo scientifico. L'obiettivo di enciclica non è quello di intervenire in questo dibattito che appartiene alla competenza degli scienziati, e neanche è quello di stabilire esattamente in quale misura i cambiamenti climatici siano una conseguenza dell'azione umana. Nella prospettiva dell'enciclica e della fede cristiana, visto che l'attività umana è uno dei fattori alla base dei cambiamenti climatici, ne deriva una grave responsabilità morale di fare tutto ciò che è in nostro potere per ridurne l'impatto e scongiurarne gli effetti negativi sull'ambiente e sui poveri. Il passo successivo nel percorso dell'enciclica, il secondo capitolo, il titolo Il Vangelo della Creazione, è il recupero delle ricchezze della tradizione giudeo-cristiana, come si legge nel testo biblico e nell'elaborazione teologica che si fonda su di essa. Questa tradizione esplicita la tremenda responsabilità dell'essere umano nei confronti della creazione, l'intimo legame fra tutte le creature e il fatto che l'ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutti, tutta l'umanità è responsabilità di tutti. L'analisi si occupa poi il capitolo terzo, cioè la radice umana della crisi ecologica. Ecco, si occupa poi delle radici della situazione attuale, in modo da coglierne non solo i sintomi, ma anche le cause più profonde. In un dialogo con la filosofia e le scienze umane, l'obiettivo è quello di elaborare il profilo di un'ecologia integrale. Questo è il capitolo 4.

un'ecologia integrale che nelle sue diverse dimensioni comprenda il posto specifico che l'essere umano occupa in questo mondo e le sue relazioni con la realtà che la circonda. Nelle diverse dimensioni della vita, nell'economia e nella politica, nelle diverse culture, in particolare in quelle più minacciate e soprattutto in ogni momento della nostra vita quotidiana. Su questa base, il capitolo quinto, titolo Alcune linee di orientamento e di azione, affronta la domanda su che cosa possiamo e dobbiamo fare e offre una serie di prospettive di rinnovamento della politica internazionale, nazionale e locale, dei processi decisionali in ambito pubblico e imprenditoriale, del rapporto tra politica ed economia e di quello tra religioni e scienze. A questo proposito, ascolteremo tre testimoni romani invitati qui, già presentati, l'insegnante Valeria Martin, Martano, i giovani Marco e la signora Giovanna La Vecchia. Per Papa Francesco è indispensabile che vengano realizzati cammini concreti e non ideologici, superficiali e riduzionisti. È necessario quindi il dialogo, un termine presente nel titolo di ogni sezione di questo capitolo. Ci sono discussioni su questioni relative all'ambiente, nelle quali è difficile raggiungere un consenso. La Chiesa non pretende di definire le questioni scientifiche, né di sostituirsi alla politica, ma io invito a un dibattito onesto e trasparente perché le necessità particolari o le ideologie non ledano il bene comune. Infine, sulla base della convinzione che ogni cambiamento ha bisogno di motivazioni ed un cammino educativo, il capitolo sesto, Educazione e spiritualità ecologica, propone alcune linee di maturazione umana ispirate al tesoro dell'esperienza spirituale cristiana. In questa linea, l'enciclica si chiude offrendo il testo di due preghiere, la prima da condividere con i credenti di altre religioni e la seconda con i cristiani, riprendendo l'atteggiamento di contemplazione orante con cui si era aperta. Eminenze, eccellenze, cari fratelli e sorelle, dopo la preghiera dell'Angelus, come si può ricordare forse, dopo la preghiera dell'Angelus di domenica scorsa, quindi il 14 giugno, il Santo Padre ci ha invitato ad accompagnare l'enciclica con una rinnovata attenzione alle situazioni di degrado ambientale, ma anche di recupero nei propri territori. Questo sta a dimostrare che il Papa non parla soltanto di degrado ambientale o delle cose che vanno male, ma che egli riconosce e incoraggia azioni positive, le buone pratiche, i piccoli gesti quotidiani, individuali o comunitari che testimoniano una conversione ambientale nei propri territori a livello locale. Il Papa pensa non soltanto ai singoli cittadini, ma anche alle associazioni e alle organizzazioni della società civile che possono fare molto per invertire la rotta.

0: rivolgendo poi a tutte le sue la sua enciclica, il Papa attende un impegno universale per una conversione ecologica affinché ciascuno offra il proprio contributo alla cura della casa comune, ognuno secondo la propria vocazione. Le responsabilità sono di tutti, a livello individuale, locale, regionale, nazionale ed internazionale, nelle relazioni tra paesi del nord e quelli del sud, e all'interno degli stessi paesi in via di sviluppo, con un'attenzione speciale ai più fragili e ai più vulnerabili della società, comprese le comunità aborigine con le loro tradizioni culturali. E poi doveroso notare come in questa enciclica si collochino varie prospettive, da quella ecumenica a quella interreligiosa, da quella scientifica a quella filosofica e teologica, da quella tecnica a quella etica, da quella sociale e culturale a quella economica e politica, da quella individuale a quella comunitaria, per non parlare dei vari apporti provenienti dal magistero sociale e dalla stessa dottrina sociale della Chiesa. Quindi, Eminenze, Eccellenze, cari fratelli e sorelle, l'umanità, nel suo rapporto con l'ambiente, si trova di fronte a sfide cruciali che richiedono l'elaborazione di politiche adeguate a tutti i livelli, specialmente a quello internazionale. Certamente la Laudato Si potrà e dovrà avere un impatto su questi processi. Tuttavia, anche un rapido esame dei suoi contenuti, come quello che ho appena delineato, mostra che essa ha una natura magisteriale, pastorale e spirituale, la cui ampiezza e profondità non possono essere ridotte all'ambito delle sole politiche ambientali. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e forse passo a parlare al moderatore.
1: Ora, per completare veramente un poco la comprensione delle dimensioni dell'enciclica, è sembrato giusto dare ancora la parola per un breve intervento alla signora Valeria Martano, come testimone dell'impegno, della presenza nelle aree periferiche romane. Ecco, quindi, come si parla di ambiente, che non è solo l'ambiente della natura, ma è l'ambiente della società in cui vediamo l'intrecciarsi dei problemi, ecco, la crisi ecologica e la crisi sociale insieme. Allora, la dottoressa Martano, come insegnante che ha vissuto e opera continuamente in zone di difficoltà dal punto di vista sociale nella diocesi del Papa, ecco, ci dà il suo contributo per avere presente anche questa dimensione. Grazie.
2: Grazie Padre Lombardi, grazie dell'occasione di parlare di questo argomento così cruciale, e sentiamo veramente la gratitudine al Santo Padre per aver proposto questo approccio integrale al discorso dell'ambiente e dell'ecologia umana. La periferia di Roma è un po' il mio orizzonte, come quello di tante donne, con le difficoltà della vita quotidiana. Nell'enciclica il Papa dice chiaramente che l'ambiente umano e l'ambiente umano naturale si degradano insieme. E lo vediamo ogni giorno, tanto che quasi non ce ne accorgiamo più, è diventato normale che il verde non ci sia, che ci sia inquinamento, il calore eccessivo che fa tanto male agli anziani. Nelle periferie si vive in un mondo di gente sola, con la crisi della famiglia, delle reti sociali, delle comunità. Per i poveri e per i deboli la solitudine è una povertà in più. E cresce, l'enciclica lo nota molto bene, ma è un'esperienza che facciamo quotidianamente, la separazione tra il mondo dei ricchi e dei poveri, anche in un tempo globale che pretende di essere sempre interconnesso. Le grandi metropoli, e anche Roma, stanno assumendo il volto di città polarizzate, dove ad una periferia anonima si affiancano comunità di privilegiati e un centro vetrina, turistico e di affari. E allora la città si scompone come casa comune. Non si salva la natura con una casa con un giardino in un compound protetto. E l'inquinamento e la crescita di malattie da inquinamento ci parlano invece di questo legame che c'è tra ambienti, quartieri. La periferia di Roma è fatta di quartieri isola. Sono luoghi poveri di incontro e spesso molto abbandonati dal punto di vista urbanistico, e gli ultimi anni di crisi hanno aggravato questo problema. La gente vive tra il posto di lavoro, quando c'è, e i centri commerciali, e si è andato impoverendo il tessuto umano. Ci sono pochi incontri, che erano la vera rete di protezione dei deboli. Non bisogna poi sottovalutare la difficoltà degli spostamenti, che sottrae tempo alla famiglia. Allora quanto è vera quell'espressione "i gemiti di sorella terra si uniscono ai gemiti di tanti scartati, di tanti affaticati nel vivere"? L'ecologia umana è messa in pericolo dall'inquinamento, dai pochissimi servizi e dall'individualismo pervasivo. È una sfida per noi cristiani. Nelle nostre periferie si vive male, si accumulano rabbia e senso di esclusione. A troppi ancora è negata la dignità di una casa, come i Rom, e spesso si assiste alla distruzione delle abitazioni precarie senza che venga offerta un'alternativa. E gli anziani sono troppo spesso e sempre di più espulsi dal tessuto sociale, collocati in istituzioni che sono spesso all'estrema periferia della città, mentre i giovani, in questo mondo che spinge all'isolamento, si ritirano nel virtuale. E allora si sperimenta quella che è stata chiamata la morte del prossimo. Questo isolamento, questo vivere nel virtuale, modella individui soli, depressi e spesso anche aggressivi. E abbiamo visto anche recentemente la violenza che prende i nostri quartieri della periferia. Ma si può, come si diceva, invertire la rotta. E si può aiutare a vivere meglio, uscendo dalla rassegnazione, all'individualismo o all'orgoglio solitudinario. Le risorse umane sono tante, spesso disperse, e soffrono di questa mancanza di reti, ma esistono. Da anni con la comunità di Sant'Egidio lavoriamo per sottrarre all'inquinamento umano delle periferie spazi di bellezza e di umanità. Lo facciamo a partire dai deboli, dai bambini, dagli anziani, dai disabili, e sono loro spesso ad essere gli attori della ricostruzione di un tessuto umano. Nelle scuole della pace si promuove l'integrazione tra bambini italiani e immigrati, sottraendo terreno all'inaccoglienza ma anche a futuri rischi di esplosioni violente. O penso alla bellezza di riconnettere le generazioni, di ricostruire quel tessuto umano naturale che è la vicinanza tra il giovane, il bambino, l'anziano, che tanto spesso viene spezzettato nelle nostre città. Allora attorno ai deboli, e Papa Francesco ce lo ripete spesso, si può rinnovare il volto delle periferie, scoprendo energie che rinnovano l'ecologia umana. Questa enciclica è un richiamo forte a praticare il bene comune, e la città è l'ambiente della casa comune. Viviamo spesso itinerari umani troppo frammentati e contraddittori. Ognuno cerca di salvarsi nel proprio angolo e persegue il proprio interesse, ma c'è una salvezza comunitaria che parte proprio dall'inclusione dei deboli, una risorsa preziosa di ecologia integrale. Allora, credo che la domanda che Papa Francesco ci pone, che è già stata richiamata, che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo, è una richiesta a tutti di una conversione alla costruzione responsabile della casa comune. Grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo vi invito alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia, affinché possiate essere più forti nella fede. Questo è tempo di risveglio e di rinascita, come la natura che si dona anche voi, figlioli. Riflettete su quanto avete ricevuto. Siate portatori gioiosi della pace e dell'amore per star bene sulla terra. Anelate al cielo, perché nel cielo non c'è né tristezza né odio. Perciò, figlioli, decidetevi di nuovo per la conversione e la santità regni nella vostra vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

un saluto molto speciale a tutti gli spettatori di Maria Vision. Continuiamo qui la nostra formazione sui doni dello Spirito Santo, mentre ci prepariamo durante questo periodo pasquale alla grande festa della Pentecoste, che è il grande dono, la grande promessa che Cristo ci fa, il dono dello Spirito Santo alla terza persona della Santissima Trinità. Oggi abbiamo il dono della conoscenza, ma prima di tutto vogliamo iniziare con una preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni Spirito Santo, riempi i nostri cuori con il fuoco del tuo amore. Mandaci, Signore, il tuo Santo Spirito, e tutte le cose saranno create e rinnoverai la faccia della terra. O Dio che hai illuminato i cuori dei tuoi figli con la luce dello Spirito Santo, rendici docili alle tue ispirazioni, affinché possiamo sempre gustare il bene e godere della tua celeste consolazione. Per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Vieni Spirito Santo, vieni attraverso la potente intercessione del cuore immacolato di Maria, la tua amatissima sposa. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Bene, fratelli, continuiamo. In questo giorno è il momento di approfondire la nostra conoscenza del dono della scienza. E inizieremo un po' a questo breve spazio di tempo per approfondire questo dono con un brano del Vangelo. Lo prendiamo da Marco, da San Marco, capitolo 6, versetti 2 e 5. Siamo all'inizio del ministero pubblico di Gesù Cristo. Siamo nella sinagoga di Nazareth e i compaesani di Gesù reagiscono con sorpresa alle parole di Gesù Cristo. Si chiedono: da dove prende tutto questo? Tutto questo insegnamento? Che sapienza è mai questa che gli è stata data? E i miracoli che compiono le sue mani? Non è costui il falegname di Nazareth, il figlio di Giuseppe, il figlio di Maria, fratello di Giacomo, Giuseppe, Giuda e Simone? E le sue sorelle non vivono qui con noi? Cioè, vediamo come questi compaesani di Nazareth sapessero molte cose di Gesù, ma non lo conoscessero in profondità. Sapevano tutto, ma in fondo non lo conoscevano. E anche nella vita cristiana può succederci la stessa cosa. Possiamo conoscere molte cose di Gesù e persino arrivare a essere grandi teologi. Ma questo non significa avere il dono della scienza. Perché attraverso questo dono, e questo è il primo appunto importante che dobbiamo sottolineare, attraverso questo dono lo Spirito Santo concede alle persone che vivono in grazia di Dio, che vivono in amicizia con Dio, concede loro e a coloro che perseverano giorno dopo giorno, concede una conoscenza interiore delle realtà della fede. Cioè una fede che inoltre deve essere alimentata dall'amore di Dio e dall'amicizia con Dio. Questa è la cosa più necessaria, l'amicizia con Dio. Senza amicizia con Dio, senza rapporto, senza intimità con Dio, senza entrare nel suo cuore, è difficile vivere da cristiani la pienezza di questo dono della scienza. Perché anche questo dono cresce nella preghiera. La cosa più necessaria, quindi, la prima cosa da dire è l'amicizia con Dio. In secondo luogo, il dono della scienza produce in noi una lucidità. Soprannaturale è un'illuminazione che tocca anche l'intelletto, una luce soprannaturale per cosa? Per vedere le cose create come le vede Dio, cioè vedere le cose del mondo secondo Dio. E questo è molto importante, lo vedremo ora, se abbiamo tempo, un po' più in dettaglio, ma si può avere una conoscenza scientifica, una conoscenza spirituale delle cose del mondo, si sanno molte cose, ci sono molti fenomeni della natura, ma questo non significa avere il dono della scienza spirituale, perché nel dono della scienza spirituale, anche se le scienze naturali ci possono aiutare, bisogna fare un passo in più. Cioè, nel dono della scienza spirituale, le cose di questo mondo ci rimandano a Dio, si riorientano verso Dio. Se Dio non è presente, potrò conoscere molte cose, ma non avrò quella conoscenza spirituale, quel dono della scienza, così come ci insegna la Chiesa.

il dono della scienza, come gli altri doni dello Spirito Santo che approfondiremo in questo tempo di Pasqua, cosa significano? Significa prima di tutto vivere pienamente il nostro battesimo. Perché dal giorno del nostro battesimo siamo stati innestati, come se fossimo un germoglio o una pianta, siamo stati innestati in Cristo. E partecipiamo dell'unzione che Gesù ha dallo Spirito Santo. Gesù ha vissuto in pienezza i sette doni. E infatti è Dio, Gesù è Dio, è il Signore. Lui ha vissuto i sette doni dello Spirito perché nel suo corpo, come dice San Paolo, nella sua corporeità c'è la pienezza dello Spirito Santo. Quindi lui li ha vissuti in pienezza. Allora, grazie al nostro battesimo partecipiamo anche noi di questa unzione e partecipiamo di questi doni. Nella misura in cui siamo più profondamente innestati nel cuore di Cristo, vivremo più profondamente i doni. Come ha vissuto, per esempio, nella vita di Gesù il dono della scienza? Come è stato vissuto da Lui? Andiamo. Voglio menzionare qualche passo concreto per avere un'idea più reale di come Gesù abbia vissuto questo dono. Noi sappiamo che Gesù conosceva l'interiorità delle persone, conosceva il cuore. Infatti c'è un passo molto particolare che si trova in Giovanni, capitolo 1, versetto 47. Gesù vide avvicinarsi Natanaele, che sarebbe diventato uno dei suoi apostoli, e disse di lui: «Ecco un vero israelita, in cui non c'è falsità, in cui non c'è inganno». E Natanaele, sorpreso, perché era la prima volta che vedeva Gesù, gli disse: «Come mi conosci?». E Gesù risponde a questa domanda in modo significativo. Prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il fico, ti ho visto. Cioè, umanamente parlando, Gesù non lo conosceva affatto, eppure lo conosceva da sempre. Qui abbiamo un esempio di come Gesù vivesse questo dono della scienza. Ci sono anche molti incontri, ad esempio, con scribi, con farisei. Gli scribi e i farisei dicevano, riferendosi a Gesù, quest'uomo dice bestemmie, no? Chi può perdonare i peccati se non Dio? Quando Gesù perdonava i peccati e inoltre lo faceva spesso di sabato. E Luca 5, versetto 22 dice, conoscendo Gesù i loro pensieri, disse loro, cosa state pensando nei vostri cuori? Cioè, Gesù aveva una conoscenza perfetta del cuore dell'uomo e non solo delle persone con cui si incontrava, ma inoltre intuiva, conosceva gli avvenimenti della sua passione, della sua morte, della sua resurrezione. Li annunciava in anticipo. Vale a dire, aveva quella conoscenza perfetta, quella scienza perfetta. Possiamo vederlo anche in alcuni santi. Ora che è molto attuale, un beato che è Carlo Acutis, questo ragazzino di 15 anni che è morto, ecco, la sua canonizzazione è stata rimandata perché è venuto a mancare Papa Francesco. A lui è toccato, Acutis sapeva perfettamente e lo diceva, quando sarebbe morto? Sapeva che gli sarebbe venuta una malattia e che sarebbe morto più o meno, aveva previsto più o meno la data approssimativa della sua morte. Perché? Perché aveva il dono della scienza. E perché sapeva integrare e unire tutti gli avvenimenti della sua vita alla luce di Dio. E questa è una grazia molto grande, è un dono che dobbiamo chiedere. Questo dono della scienza, dunque, che ebbe Gesù Cristo per vedere, conoscere in profondità le realtà temporali e vederle tutte con lucidità soprannaturale. Anche noi siamo chiamati a conoscere in profondità tutti gli avvenimenti che accadono nella nostra vita e saperli interpretare e leggere alla luce di Dio. E quando un cristiano sa leggere e interpretare gli avvenimenti della propria vita, anche a volte quelli più quotidiani, più banali, più di routine, anche cose che non ci sembrano molto importanti, ma tutto lo sa, sappiamo integrarlo alla luce di Dio, del Vangelo, dargli un senso, un'unità. Stiamo vivendo il dono della scienza. Allora partecipiamo della mentalità di Cristo. In 1 Corinzi 2, 14-16 dice l'uomo, dice San Paolo, l'uomo dello Spirito giudica tutto e nessuno può giudicarlo, perché chi ha conosciuto la mente del Signore per istruirlo? Ma noi abbiamo la mente di Cristo. Cioè noi cristiani abbiamo la mente di Cristo per conoscere tutte le cose come Dio le conosce. E ci sono anche due aspetti molto importanti che non voglio tralasciare di menzionare. Il dono della scienza ci permette di conoscere due cose. Da un lato, la bellezza e l'armonia del mondo visibile.

delle cose che Dio ha creato. Quando ad esempio si contempla un paesaggio meraviglioso, un tramonto, si dice: Dio mio, quanto sei grande, vero? Hai lasciato l'impronta, la bellezza del tuo volto, della tua presenza, l'hai lasciata nella creazione o in un oceano, in un mare, vero? Su delle montagne, in un paesaggio meraviglioso, un cristiano, un credente, qualcuno che abbia quell'amicizia con Dio è capace di percepire la mano di Dio nelle cose create. Anche lì si manifesta il dono della scienza. È un riflesso, nelle cose create vediamo un riflesso della grandezza di Dio e per questo non serve avere un grande... Non è necessario aver studiato all'università, né aver studiato teologia, né filosofia, né altro. Un contadino su una montagna può avere questa conoscenza intuitiva. Anche se magari non sa quasi né leggere né scrivere, può avere quella conoscenza della scienza, quella conoscenza intuitiva per vedere le cose di Dio, le cose create, la bellezza di Dio e lodare, benedire e glorificare Dio per questo, per il dono della scienza. Ma allo stesso modo in cui, grazie al dono della scienza, possiamo scoprire e riconoscere la bellezza e la meraviglia di Dio nelle cose create, scopriamo anche quanta vanità c'è in questo mondo. Anzi, a volte in molte cose vediamo che c'è molta vanità. E che tutto, come direbbe San Paolo, tutto se paragonato alla conoscenza di Cristo Gesù è vanità. San Paolo arriva a dire una parola molto forte: tutto è spazzatura rispetto alla conoscenza di Cristo. Questo non significa disprezzare le cose del mondo e le cose create, ma che in confronto alla gloria, alla maestà, all'amore di Dio, tutto appare molto relativizzato. Perché San Paolo dice questo? Per esempio, in 1 Corinzi 7,31, perché l'apparenza di questo mondo passa come se tutto fosse effimero, tutto alla fine è temporaneo, tutto è caduca. Che cos'è ciò che rimane? L'amore di Dio. L'amore di Dio è ciò che rimane. Quindi la scienza, quando un cristiano, un credente, ha il dono della scienza, scopre che tutto è passeggero, che non posso mettere la mia fiducia nelle cose di questo mondo che oggi esistono, ma forse domani no. Cioè devo mettere la mia fiducia in Dio e mettendo la mia fiducia in Dio, che è il primo amore, come direbbe San Tommaso d'Aquino, è Lui che ordinerà tutti gli altri amori. Sarà Lui a ordinare l'amore, affinché io possa amare bene la mia famiglia, i miei amici, i miei conoscenti, i miei colleghi di lavoro. Cioè però c'è un'armonia e c'è una gerarchia, un ordine nell'amore. Però certo, se non metto il Signore al primo posto, allora tutti gli altri amori rischiano di diventare disordinati, di scompensarsi. Pertanto, noi come cristiani non disprezziamo le cose di questo mondo, ma sappiamo che le cose visibili sono passeggere, quelle invisibili sono eterne. E questo è molto importante. È molto importante sottolineare un'idea, ed è che chi possiede il dono della scienza sa o vive sapendo che le cose create sono mezzi per un fine. E qual è questo fine? Pensiamo per un momento, qual è questo fine per un cristiano? Qual è il nostro fine? Come direbbe Sant'Ignazio di Loyola, qual è il nostro fine? Il nostro fine è la vita eterna, salvare l'anima e raggiungere la vita eterna. E tutti gli altri mezzi e tutte le altre cose create sono mezzi preziosi nella misura in cui ci aiutano a raggiungere e ordinare la nostra vita verso quel fine che è la vita eterna e la salvezza della nostra anima. E chi possiede il dono della scienza lo vive, sa scartare quelle cose che non ci aiutano a raggiungere quel fine, sa relativizzare quelle cose che possono disordinare e scompensare la nostra vita. Oggi, in un mondo così frenetico, in una cultura così improntata all'immediatezza, come la chiamano, a volte bisogna saper fermarsi, cioè capire cosa è prioritario, cosa è urgente, cosa è più necessario in questo momento, cosa può aspettare. Chi possiede il dono della scienza lo sa. Questo è molto importante perché così si evitano anche molte situazioni di stress, ansia e depressione. Molte persone vivono troppo ancorate al passato, molte persone sono troppo preoccupate, eccessivamente concentrate sul futuro, quando il futuro ancora non esiste. Noi abbiamo solo il presente. Quindi il dono della scienza ci permette anche di saper ordinare e dirigere la nostra vita secondo Dio, secondo il modo di vedere le cose di Dio.

Per dare una definizione di questo dono, una definizione diciamo più accademica, più teologica, useremo la definizione di San Tommaso d'Aquino. Nella sua Somma Teologica ci dà una definizione del dono della scienza dicendo quanto segue. Il dono della scienza è un abito soprannaturale infuso da Dio nell'intelletto dell'uomo affinché, per opera dello Spirito Santo, giudichi rettamente con lucidità soprannaturale riguardo alle cose create, riferendole sempre al loro fine soprannaturale. È quello che abbiamo detto prima, no? Cioè, è una luce spirituale, è una luce dello Spirito Santo, è lo stesso Spirito Santo, no? Colui che prende le redini portando la fede alla sua pienezza e ci permette di valutare tutte le cose create in funzione del fine soprannaturale al quale siamo chiamati. Allora, alla fine, cosa ci permette questo dono? Una luce, ci dà una luce. Una luce interiore, una luce infusa anch'essa, per poter vedere il mondo nel modo divino, come lo vede Dio. Così come a volte una delle più grandi grazie e benedizioni che possiamo ricevere nella nostra vita è poterci conoscere come Dio ci conosce, allo stesso modo conoscere le cose create che possiamo vedere, come Dio le conosce e come Dio le pensa. Questo è il dono della scienza. Il dono della scienza non è un discorso, non è tanto un ragionamento mentale per cui uno deve studiare molto per poterlo avere, ma è una conoscenza, è una luce speciale dello Spirito Santo che ci permette di conoscere le cose create senza fatica né ragionamento della ragione, ma per una certa connaturalità con Dio. Cosa significa una certa connaturalità con Dio? Cioè che siamo... La nostra vita è come uniformata con Dio, unita, il nostro cuore, la nostra mente, tutto unito al Signore. Allora, come dicevo prima, puoi essere un contadino che vive in montagna, che non ha studiato nulla, ma il tuo cuore è unito al Signore e il Signore ti dona quel dono dello Spirito Santo della scienza per poter vivere e contemplare le cose create come le vede Dio. Quindi questo è prezioso, la verità è che è un dono meraviglioso. Qui, ci rendiamo conto che quando chiediamo questo dono e vediamo che cresciamo in questo dono, ci accorgiamo che tutte le cose che viviamo nella nostra vita sono come un palcoscenico dove si manifesta la gloria di Dio, si manifesta la gloria di Dio. E come dicevamo prima, posso svolgere attività di routine, ad esempio, si può essere a casa a lavare i piatti o a studiare facendo un lavoro, una relazione. Oppure si può fare una passeggiata in un parco e sentirsi pienamente abitati da Dio, unendo quell'attività di routine quotidiana, unendola a Dio per la sua gloria, sapendo che questo ha un valore infinito e che per Dio ha un valore infinito, perché lo sto facendo in comunione con Lui, in amicizia con Lui, in grazia di Dio. Quindi avere il dono della scienza significa questo. Che non c'è neanche una sola attività nella nostra vita che non abbia un valore infinito se è fatta nell'amore di Dio e in grazia di Dio. Bene, fratelli, stiamo per concludere. Manca poco, ma è importante, no? Bene, bisogna anche tenere in considerazione alcuni vizi che possono essere contrari al dono della scienza. Da un lato, l'ignoranza delle cose divine, no? Certo, l'ignoranza a volte è colpevole. A volte uno non vuole conoscere Dio per colpa propria o per i propri pregiudizi, no? O a volte, anche se si conosce Dio perché si è ricevuta un'educazione cristiana e ci si considera credenti, a volte lasciamo che il nostro spirito si riempia di cose vane, superficiali, di giudizi mondani, di pettegolezzi, di sciocchezze. E allora perdiamo la capacità, la luce dello Spirito Santo per vedere le cose come le vede Dio. Questo è un vizio, un nemico contro il dono della scienza. Un altro potrebbe essere la presunzione, cioè essere presuntuosi, pensare di sapere già tutto. Tutto, no? Il presuntuoso è colui che crede di sapere tutto, no? Avere per esempio la tendenza a giudicare gli altri secondo i nostri criteri. Quando i nostri criteri sono spesso limitati, sono errati, solo Dio sa tutto. Pertanto, se vogliamo vivere il dono della scienza, dobbiamo evitare la presunzione.
E concludiamo dicendo, beh, alcuni mezzi li abbiamo già menzionati, mezzi per crescere e favorire questo dono della scienza in ciascuno di noi. Beh, uno indiscutibilmente è la preghiera. La preghiera è il cordone ombelicale che ci mantiene uniti al Signore. Senza preghiera, come possiamo vivere il dono della scienza? Come possiamo visualizzare, riconoscere la grandezza e le meraviglie di Dio nella creazione, nelle cose create, anche nei nostri fratelli, se non siamo in comunione con Lui? Potremmo avere sì alcune luci, ma una luce piena è difficile se non abbiamo una comunione piena con Dio. Solo chi chiede con fede si dispone a ricevere. Pertanto questo è un dono che va chiesto. Chiedendo cresciamo nella fame e nella sete dei doni di Dio. Non possiamo pensare che solo perché abbiamo già il battesimo, certo abbiamo il battesimo, abbiamo lo Spirito Santo, ma come diceva qualcuno, a volte il battesimo va ravvivato. Bisogna ravvivarlo perché sembra addormentato, ma non perché lo Spirito Santo sia addormentato, ma perché noi abbiamo riempito di polvere il nostro cuore, la nostra anima, la nostra mente. E allora dobbiamo togliere la polvere, dobbiamo far vedere che siamo battezzati, che siamo cristiani, che siamo pieni dello Spirito Santo. Quando un cristiano vive con pace, con gioia, con amore, anche i doni si sviluppano sempre di più, doni e frutti dello Spirito. Crescono all'unisono, si completano a vicenda, perché non possiamo nemmeno parlare del dono della scienza senza parlare degli altri doni. Alla fine cresci in un dono e stai crescendo in tutti gli altri doni. Se hai il dono della scienza, devi avere anche il dono della fortezza. Posso vedere cosa devo fare in una determinata situazione perché Dio me lo sta mostrando attraverso il dono della scienza, ma devo anche avere la fortezza per farlo. Non basta semplicemente vederlo interiormente, devo anche mettermi all'opera. Ho bisogno, per esempio, del dono della fortezza. Nella misura in cui vedo anche la provvidenza di Dio in tutte le cose, che le cose non sorgono per caso né per coincidenza, che la casualità non esiste, per un cristiano la casualità non esiste, esiste la causalità, ma non la casualità. Cosa significa questo? Che Dio è capace di integrare tutto ciò che accade nella mia vita nella sua provvidenza. Questo è molto bello, poter vedere la mano di Dio che guida con saggezza, amore e consapevolezza tutta la nostra vita, tutta la nostra storia. Questo è il dono della scienza. Vedere che c'è una mano provvidente di Dio in tutte le cose, che vivo in tutte le cose che accadono. Quando si dice, guarda, questo sa interpretare i segni dei tempi, bene, allora ha il dono della scienza. Di vedere gli avvenimenti storici, politici e così via, ma li vede con una luce più penetrante, più profonda, anche alla luce di Dio. E ciò che Dio vuole in questo momento concreto della storia, secondo le circostanze che stiamo vivendo, per esempio, tanto per fare un esempio, che ne so, oggi viviamo una crisi del matrimonio. Matrimoni, famiglie, molta disgregazione familiare e di tutto. Bene, allora Dio si rende conto che nella distrazione e nel dono della scienza bisogna implementare misure per aiutare le famiglie e i matrimoni. Per esempio, nella mia parrocchia abbiamo il progetto di amore coniugale per aiutare i matrimoni, ma poi può esserci altri percorsi, esistono anche altri tipi di ritiri per famiglie o per coppie che aiutano un po' a rafforzare i legami familiari e i legami matrimoniali, quella che è la spiritualità coniugale e così via, per tutte le cose. Che i giovani si allontanano dalla Chiesa, forse è perché hanno bisogno di un impatto, di un incontro personale con Cristo, e allora nascono i ritiri Efata, i ritiri Emmaus e altre realtà ecclesiali che aiutano anche ad avere quell'incontro con il Signore, cioè dove la scienza ti permette di vedere di cosa ha bisogno la gente in ogni momento e in ogni circostanza. Bene, allora bisogna cercare di vedere Dio anche nelle creature. E con questo terminiamo. Perché? Perché posso avere un fratello o una sorella che mi dà molto fastidio, che è pesante, ma so che al di là di quella corazza esteriore, in quella sorella c'è una presenza di Dio. E devo imparare a vedere quel fratello come lo vede Dio.
E Dio lo vede in un progetto di santità e in un progetto di crescita. Quindi io devo essere uno strumento di benedizione.

per quel fratello e devo cercare di aiutare quel fratello a tirare fuori il meglio di sé. E qual è il meglio di lui? Ebbene, lo Spirito Santo, che si sprigioni lo Spirito Santo in quel fratello. Per questo esiste l'apostolato, per questo esiste l'evangelizzazione, per questo esiste l'accompagnamento spirituale e tante tante altre cose. Bene, fratello, non è andata avanti così a lungo, ma va bene così. Vi benedirò in questa gioia dello Spirito affinché lo Spirito Santo venga riversato con potenza nei vostri cuori, soprattutto perché comunichi a tutti noi il dono della conoscenza. E vi benedico tutti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che Dio ti benedica.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Fratelli e sorelle di Maria Vision, buon pomeriggio, benvenuti. Grazie sempre per seguirci in Catena d'Amore da Trapani. Sono Sabina, sempre per tenervi compagnia e intrattenervi più che altro in attesa delle vostre preghiere. Chiamateci, scriveteci ai numeri che vedete in sovrimpressione. Siamo qui per accogliere tutte le vostre necessità che poi verranno pregate durante l'adorazione eucaristica che seguirà subito dopo questa trasmissione di intrattenimento, che come sempre noi teniamo grazie all'ausilio, alla grande capacità catechesi e catechistica del nostro sacerdote Don Luigi Maria Epicoco, con il quale riusciamo ad approfondire tantissime tematiche del nostro percorso spirituale, della nostra anima, direi, di dove andiamo, di come ci portiamo rispetto al cammino che il Signore ci indica. E nella nostra fede cristiana, chiaramente l'incipit, ovvero il cuore di questo cammino, viene chiamata vocazione. Vocazione che è non solo la vocazione religiosa per chi ha una vocazione sacerdotale o comunque religiosa, le donne che decidono di consacrarsi al nostro Signore. La vocazione può essere anche, come spesso viene detta, quella della vita di coppia, quindi la vocazione matrimoniale, ma la vocazione oggi, e lo ascolteremo bene dal nostro Don Luigi, la dobbiamo intendere a 360 gradi come reale soddisfazione della divinità che è in noi, intendo dire, cioè di ciò per cui siamo stati creati, per cui il buon Dio ci ha messo al mondo. Questa consapevolezza che deriva dal discernimento, chiaramente, e non dai condizionamenti esterni, Dio lo voglia, anche se molto spesso invece accade che sia così. È quella che viene chiamata vocazione, che poi è tutto ciò che può realizzare una persona, perché noi siamo stati creati per mettere a frutto i nostri talenti. I nostri talenti sono quelli che Dio ci ha donato e quelli per cui la nostra vita è meravigliosa, perché riusciamo a metterli a frutto e quando lo facciamo la nostra vita diventa meravigliosa, il nostro lavoro diventa bellissimo, la nostra vita coniugale, se ce n'è una, diventa stupenda. Cioè la vocazione è qualcosa di ancora più profondo che non deriva dalle grandi scelte della vita, ma deriva dal reale ascolto di se stessi quando siamo aperti all'ingresso di Dio nella nostra vita, che ci comunica, che ci dice, il famoso discernimento, chi siamo e dove andiamo. Bene, vi lascio adesso a Don Luigi Maria Epicoco e ci vediamo dopo per le conclusioni.
1: Ho immaginato questa sera così di offrirvi una riflessione secondo quello che vi ha detto Don Attilio, ma qualcosa che sia valido per tutti, perché il problema nostro è che quando noi pensiamo alla parola vocazione, inevitabilmente la associamo soltanto ad alcune vocazioni e non ci rendiamo conto invece che questo è un tema che tocca le vite di tutti. Anzi, il più grande dramma della vita è non porci la domanda vocazionale, perché quando una persona non si fa una domanda vocazionale non sa perché cosa sta vivendo. E quando noi non sappiamo perché cosa stiamo vivendo, non stiamo più vivendo, ma stiamo sopravvivendo. Significa che stiamo fuori dalle cose, non dentro. Allora, mi piacerebbe che questa riflessione possa aiutare tutti noi, anche chi ha già fatto una scelta vocazionale.

a guardarla con gratitudine, a chi sta facendo delle scelte importanti dentro la propria vita, a non avere paura di fare delle scelte, a chi è scoraggiato perché vivere una vocazione, vivere una

Io credo che noi facciamo una grande confusione con le parole, tra la parola destino, la parola fato e la parola vocazione. Noi non abbiamo chiaro che differenza c'è, anzi molto spesso noi usiamo queste parole in maniera intercambiabile, cioè le usiamo come se fossero la stessa cosa, ma in realtà non lo sono per nulla. E finché noi non chiariamo che cosa significano queste parole, non riusciamo nemmeno a capire qual è il messaggio di Gesù. Quando noi pensiamo alla parola destino, lo immaginiamo come una storia che è già scritta, quindi il massimo che noi possiamo fare di questa storia è eseguirla, compierla. C'è un copione in cui c'è già tutto scritto e magari questo copione è stato scritto da Dio. Chi di noi si vorrebbe mettere contro Dio che ha già scritto la nostra storia? Il massimo della nostra partecipazione è scoprire quello che c'è scritto su questo copione e tentare di metterlo in pratica. Ora, per quanto possa sembrare rassicurante questa storia, cioè immaginare che la nostra vita sia già scritta da qualche parte e che il massimo che dobbiamo fare noi è sbirciare dentro quelle pagine per poi vivere di conseguenza, questa è una prospettiva tristissima di vita, perché significa che noi non siamo liberi, che le nostre scelte sono finte, che tutto quello che facciamo dentro la nostra esistenza in qualche maniera è già stabilito da qualcun altro. E allora che senso ha il dolore, la gioia, la libertà, amare, appassionarsi, sbagliare, se tutto è già scritto? Dov'è la nostra vera vita? Dov'è la nostra vera libertà? C'è una seconda parola, che è la parola fato. Voi sapete che nella tradizione greca il fato era cieco, persino gli dèi erano sottomessi al fato. E il fato dice che in fondo, proprio perché non guarda in faccia nessuno, perché è impersonale, la nostra vita è guidata da qualcosa che non ha senso, che è casuale, qualcosa che noi non possiamo in nessun modo cambiare, come se noi fossimo condannati a questa vita. Immaginate quando uno nasce in una famiglia, in una storia, vive un dolore, vive qualcosa di grande e tutto questo diventa il proprio fato. Cioè tu pensi che non puoi fare niente di diverso dopo che hai vissuto quella storia, dopo che hai vissuto quella ferita, dopo che sei stato segnato così in maniera indelebile. Bene, fratelli, se noi pensiamo che la vocazione sia il destino, il fato, noi non siamo cristiani. Perché la vocazione non c'entra nulla con un copione già scritto, non c'entra nulla con una storia che noi non possiamo cambiare in nessun modo. Il verbo da associare accanto alla parola vocazione è il verbo diventare, non il verbo eseguire. La vocazione è la chiamata di qualcuno che ti sta dicendo di scrivere quella storia, ma di non scriverlo da solo, ma di scriverla insieme con lui. Cioè di avere una vita che abbia un senso, un significato, un orientamento, ma come tu vuoi realizzare quella vita è lasciato alla tua creatività, alla tua libertà. Scusate, mi metto in piedi perché io non sono all'altezza come Don Attilio. Spero che mi vediate meglio. Vedete, il problema fondamentale per noi è cercare di capire come, quando noi entriamo nella storia della nostra vocazione, in qualche maniera stiamo entrando nella storia della nostra libertà. Mi piacerebbe raccontarvi e dirvi: Dio da sempre ha pensato a me perché facessi il prete. Ma non è vero. Il sacerdozio è una cosa che a un certo punto ho capito dentro la mia vita essere la modalità migliore per poter rispondere a qualcosa che il Signore stava facendo dentro la mia vita. Perché la vocazione che tutti noi abbiamo, in quanto cristiani, è la vocazione ad amare. Quando uno vi dice fatti santo, tante volte noi pensiamo che i santi sono quelli che, non lo so, hanno passato tutta la loro vita soltanto a dire delle preghiere o a fare degli atti eroici. La santità per un cristiano si realizza nel verbo amare. Quando tu ami, ti stai

facendo santo. Allora, quando tu scopri la tua vocazione, significa che stai scoprendo qual è la modalità migliore per te per amare. Quando tu dici quella strada, per come sono fatto io, per come è la mia storia, per come è la mia sensibilità, è la strada attraverso cui io riesco ad amare di più, allora quella è la strada della tua santità. Devi capire, conoscerti e allo stesso tempo devi prendere questa decisione, però tenendo presente l'amore. Ad esempio, un medico che si vuol far santo, si fa santo se quando fa il medico lo fa amando. Se ama il proprio mestiere, quella è la sua santità. Una madre si fa santa non semplicemente perché cucina bene, perché va a lavorare, perché tiene a posto la casa. No, non è questo. Se il suo essere madre lo fa con amore, non semplicemente se lo fa bene. Un marito si fa santo non semplicemente se è fedele a sua moglie, questo potrebbe essere anche soltanto uno schema morale, ma se ama quella donna, se ama la sua famiglia, se ama la vita che c'ha davanti. E cioè, il vero esame di coscienza che noi dobbiamo farci non è se stiamo facendo bene le cose che abbiamo in questo momento davanti, ma se le stiamo facendo amando, se stiamo amando. Questa è la questione vera. Allora, per un cristiano scoprire la vocazione significa scoprire l'amore e scoprire che soltanto quando noi ci sentiamo amati e amiamo, siamo felici. E quando tu scopri un modo di amare, stai scoprendo anche la tua vera vocazione. Poi potrai aggiustare il tiro, potrai capire qual è la maniera migliore di attecchire con quella scelta, con quell'intuizione. Ma man mano il Signore ti illumina, ti aiuta a capire chi sei e ti aiuta a capire qual è la maniera migliore di esprimerti e di diventare. Ora, chiarendo questi termini, capite che nessuno di noi è escluso dalla domanda vocazionale, perché qualunque cosa voi state facendo in questo momento della vostra vita, domandatevi se dove vi trovate e quello che state facendo lo state facendo con amore e state amando, perché se sta mancando questo, sta mancando la santità, e mancando la santità noi non abbiamo più nessun senso vero per cui vale la pena vivere. Ma ora proviamo a fare un percorso, cioè facciamo un percorso vocazionale. Quando una persona deve fare un cammino di scoperta o di riscoperta della propria vocazione, da dove deve partire? Cioè, qual è il punto di partenza? Il punto di partenza non riguarda il verbo fare. Noi siamo convinti che la vocazione riguardi farò questo, farò quest'altro. Farò l'ingegnere, farò il missionario, farò il padre, farò il medico. No, non riguarda il verbo fare. La prima parte vera di ogni vocazione riguarda l'inizio della nostra vita. Se una persona si percepisce sbagliata, non si accetta, non accetta se stesso, il proprio corpo, la propria storia, le proprie ferite, persino la propria fragilità, non può iniziare nessun percorso vocazionale. Perché? Perché non ha tempo di farsi una domanda vocazionale, perché passa tutto il tempo a combattere con se stesso. Ora, non tutti noi siamo nati in famiglie dove ci siamo sentiti desiderati e voluti. Quando un bambino nasce in un luogo dove è stato fortemente voluto e desiderato, e quel bambino respira questo, si sente addosso che è voluto e desiderato, è molto avvantaggiato nel suo percorso vocazionale. Perché? Perché non percepisce se stesso come qualcosa che è fuori luogo, non percepisce se stesso come qualcosa di sbagliato. Ma se malauguratamente, anche senza nessuna malizia o cattiveria, siamo cresciuti in degli ambienti dove siamo stati messi al mondo, punto e basta, ma non ci siamo sentiti voluti e desiderati, la prima parte del nostro percorso vocazionale riguarda la riconciliazione con noi stessi e con la nostra storia. Noi non siamo sbagliati, nessuno di noi è sbagliato. Noi non siamo il frutto del caso, noi siamo fortemente voluti e desiderati da Dio. La nostra vita non è una roulette russa. Ognuno di noi è venuto al mondo.

ha voluto darci la vita. Credere questo significa cominciare ad avere la prospettiva giusta. E finché noi non guariamo da questo sguardo distorto su noi stessi, noi non scopriremo mai veramente il motivo per cui noi stiamo al mondo, perché passeremo tutta la vita a tentare di non sentirci sbagliati, a tentare di farci accettare dagli altri, a tentare di riempire tutti i vuoti che ci portiamo dentro. Quindi il primo vero grande tassello nasce da una domanda. Quando pensi a te stesso, a te stessa, pensi a te stesso come qualcuno di voluto e di desiderato, o pensi che la tua vita sia semplicemente il frutto del caso, o pensi di essere sbagliato o sbagliata? La Bibbia, vedete, è piena di storie in cui, quando Dio entra nella vita di queste persone, porta dentro la loro vita non tanto una chiamata a fare delle cose, ma innanzitutto a riscattarle da questo senso di errore che hanno nei confronti di se stessi. Il riscatto primo dell'amore di Dio riguarda il rapporto con noi stessi. Guardate che se una persona non risolve il rapporto con se stesso e si sposa, quel dramma che ha con se stesso lo ributta tale e quale nel matrimonio. Se io non ho risolto il rapporto con me stesso e divento prete, il dramma di non aver risolto questo rapporto con me stesso me lo porto tale e quale nel mio fare il prete. Se io ho un problema nei confronti di me stesso e divento il professionista più bravo al mondo, farò quel mestiere sempre con un senso di insoddisfazione e di infelicità, perché il primo tassello è venuto a mancare. Allora, l'incontro con Gesù è un incontro che porta alla riconciliazione di noi con noi stessi. Quando qualcuno vi dice: vuoi scoprire la tua vocazione? Prega. Sì, ma che cosa significa? Mettiti in preghiera e lascia che Gesù possa pronunciare dentro il tuo cuore queste parole di guarigione. Sono parole che noi abbiamo ascoltato nell'Antico Testamento, no? Pensate alle parole che Dio pronuncia nei confronti di un profeta che ha passato tutta la sua vita immerso in problemi e in sfide, il profeta Geremia. Sentite che cosa dice Dio a Geremia. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce io ti avevo già messo la mano sulla testa, ti avevo già consacrato. Che cosa significa? Che aveva già scritto la storia di Geremia? No, che stava dicendo a Geremia: tutto quello che di difficile devi affrontare nella vita, ricordati che lo puoi affrontare perché tu sei amato e io ti ho voluto da sempre. Da sempre io ho desiderato che tu esistessi. Ecco, il problema lo sapete qual è? Quando si chiude la partita della riconciliazione con noi stessi, in realtà dura tutta la nostra vita. Però c'è un momento in cui noi abbiamo finalmente il coraggio, diciamo la libertà di azione, di poter mettere il passo successivo. E qual è il passo successivo? Quando tu ti accorgi che ti sei riconciliato con la tua storia, che tu non sei il frutto del caso, la seconda cosa è accettare che la vita che hai intorno a te non è una vita ideale, ma è una vita reale. Quando una persona vive in un mondo che non accetta, non accetto la mia famiglia, non accetto che il mondo, che io sia nato nel 2000, volevo nascere nel 1700, nel 2400, capite? Il problema è che noi non stiamo mai dentro la realtà, non accettiamo che la vita intorno a noi, che il Signore ci ha affidato questo nostro tempo e che noi dobbiamo farci santi con questo tempo che ci è stato dato. Allora, questa è la seconda questione vocazionale, cioè renderti conto se tu vivi con i piedi per terra o se tu vivi nascondendoti in qualche bolla. Se tu vivi nella realtà o tu vivi fuori dalla realtà. Vi faccio un esempio: se voi incontrate un giovane che usa droga, potete dire che quel giovane è dentro la realtà o è fuori dalla realtà? Beh, è fuori dalla realtà, la droga lo mette fuori dalla realtà. Anzi, probabilmente proprio perché ha un problema nella realtà si rifugia nella droga.
oppure si rifugia nel gioco, oppure si rifugia nell'alcol. Ora, se io vi dico queste tre cose, subito mi capite che cosa significa alienarsi. Nella vita cristiana, la droga, l'alcol, la ludopatia, lo sapete con che cosa coincidono? Con una parola che si chiama peccato. Finché noi non capiamo che la nostra vita di peccato non ci fa stare dentro la realtà, il problema non è sbagliare. Noi pensiamo che peccare significa sbagliare. Vi do una brutta notizia, sbaglieremo sempre. Fino alla fine della vita, può darsi anche un quarto d'ora dopo che siamo morti, faremo qualcos'altro di sbagliato. Perché l'errore fa parte della nostra natura umana, perché siamo creature, siamo fragili. La vera questione del peccato è non vivere dentro la realtà, ma mettersi fuori dalla realtà. Ed è questa l'opera del male. Allora non ha senso che tu ti riconcili con te stesso, che ti riconcili con la realtà intorno a te, ma non capisci che per fare una scelta vocazionale devi rinunciare al peccato. Quando si battezza un bambino e tutti sono presenti durante quel rito, i genitori, i padrini e i presenti devono fare la professione di fede. E prima di pronunciare il credo, il sacerdote dice: rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni. Che cosa significa? Che finché tu non impari a rinunciare al male, a rinunciare al peccato, non sei nella condizione di prendere nessuna decisione grande nella vita. Dareste le chiavi della macchina a una persona ubriaca? Beh, no, spero proprio di no. È molto pericoloso far guidare qualcuno che non è lucido. Bene, la stessa cosa succede dentro la nostra vita. Se tu vuoi fare un percorso vocazionale, non ti devi domandare che cosa farò nella mia vita, devi fare un'altra domanda: che rapporto io col peccato? Quali sono i peccati che imprigionano la mia vita? Attraverso che cosa il male mi impedisce di tenere i piedi per terra e di stare dentro la realtà? E vi accorgerete che ognuno di noi ha i suoi alfabeti di peccato, ognuno di noi è unico persino nel peccare, ognuno di noi è irripetibile anche nell'esperienza del male, non soltanto nell'esperienza del bene. Però c'è una grande educazione che passa attraverso il peccato. Quando una persona si interroga e si rende conto quali sono le proprie schiavitù, che cos'è che lo imprigiona dallo stare dentro la realtà, comincia a conoscere anche se stesso. Vedete, se cominciate a sfogliare il Vangelo, vi accorgerete che Gesù passa tutta la sua vita pubblica cercando di riscattare le persone dal peccato e dal male. E il male, vedete, si manifesta sempre in due modi nel Vangelo. Il primo modo è il peccato, il secondo modo è il dolore e la malattia. Significa che il male, o perché lo abbiamo fatto, o perché lo subiamo, ha il potere di non farci vivere bene, di non farci gustare la vita. Gesù passa il tempo a guarire queste persone, cioè a riportarle dentro la realtà. C'è una storia bellissima, una storia vocazionale, capirete perché è vocazionale. La racconta l'evangelista Luca. Gesù sta andando a Gerusalemme in questo viaggio. Luca racconta un lungo viaggio di Gesù verso Gerusalemme. Prima di entrare a Gerusalemme si ferma nella città di Gerico. A Gerico c'è il famoso incontro con il capo dei pubblicani, il capo dei peccatori di quella città, Zaccheo. Vedete, lì c'è tipicamente una vocazione, perché Gesù passa lì e quel ragazzo, quell'uomo, non ha nessuna voglia di farsi una domanda vocazionale. Sapete perché cerca Gesù? Perché è curioso, perché sa che è famoso. E siccome è basso, come me, si arrampica su un sicomoro, su un albero, per cercare di vedere Gesù che passa in quel momento. E Gesù, passando, fa qualcosa di rivoluzionario. Sapete cosa fa? Lo chiama per nome. La gente probabilmente non chiamava più per nome quell'uomo, lo chiamava attraverso ormai le sue cattive azioni. Se tu dici è passato il fetente, sono stato buono, eh? Quando noi diamo

Diamo queste definizioni, etichettiamo qualcuno, alla fine noi stiamo cancellando l'identità di quella persona, l'abbiamo fatta diventare le azioni cattive che ha fatto. Il problema è che questa persona probabilmente non soltanto aveva smarrito il nome agli occhi degli altri, può darsi che anche egli stesso non si ricordava più veramente chi fosse. E in quel momento Gesù riesce a fare una distinzione tra quello che l'uomo è diventato e quello che è quell'uomo veramente. Lo chiama per nome, lo tira fuori dalle macerie dei suoi peccati, lo fa nascere e gli dice: guarda, oggi voglio fermarmi a casa tua. E non chiede niente in contraccambio Gesù. Sta facendo un gesto di amore nei confronti di una persona che ha passato la sua vita rubando agli altri, facendo del male agli altri. Ma quando si trova a tavola e si rende conto che tutti parlano male di Gesù per causa sua, si sente il cuore che gli fa male, si pente. Ma non si pente perché ha capito che non doveva rubare, perché ha trovato qualcuno che lo ha amato e non sopporta che la persona che lo sta amando debba perdere la faccia per colpa sua. Nella teologia spirituale questo dolore non si chiama senso di colpa, prende il nome particolare di compunzione, una parola difficile. Sapete cosa significa? Che tu non cambi vita perché hai il senso di colpa, tu cambi vita perché hai trovato qualcuno che ti ama. Questa è la compunzione. Zaccheo fa l'esperienza della compunzione, ha trovato uno che gli vuole bene e questa cosa gli muove qualcosa nel cuore. E che cosa fa Gesù? Sta lì a guardare la scena di quest'uomo che si mette in piedi e dice: io lo so che ho rubato. Può darsi che erano presenti le persone a cui lui aveva rubato. Dice: vedete, vi restituisco 4 volte tanto. E se mi rimane qualcosa dei miei beni, la metà io la do ai poveri. Ecco, finalmente Zaccheo può farsi una domanda vocazionale. Si è liberato del peccato. Si è liberato del male. Ora capite che se tu non ti converti, se tu non ti stacchi dal male, è inutile che dici: mi voglio sposare o voglio diventare prete. Perché senza la tua conversione, che precede qualunque scelta che fai, le tue scelte risentiranno di quei compromessi che imprigionano la tua vita. E tu non soltanto sarai infelice, renderai infelice anche gli altri. Quindi vedete come l'abbiamo presa da lontano? Primo passo, devi fare pace con te stesso, con la tua storia. Secondo passo, devi accettare di stare dentro la realtà. Per stare dentro la realtà devi combattere il peccato. È il terzo passo. Se tu non ti converti, non puoi farti una domanda vocazionale, perché sei prigioniero della non realtà, non stai dentro la realtà e quindi non ti rendi nemmeno conto di che cosa sia giusto per te. C'è un quarto passo e sono questa cosa che sto per dirvi mi sta molto a cuore, perché incontrando tante persone, parlando con tante persone, sovente ho sempre questa sensazione che molte persone non prendono più nessuna scelta nella vita perché aspettano sempre il momento giusto. Allora io mi domando: quando arriverà sto momento giusto? Quando arriverà un momento in cui tutto è in ordine e finalmente tu puoi prendere una decisione? Con questa scusa noi roviniamo relazioni sentimentali e perdiamo treni che potrebbero realizzare la nostra esistenza. Aspettiamo il momento giusto. Per spiegarci che cos'è il momento giusto, noi dobbiamo rivolgerci forse al più paradigmatico dei discepoli di Gesù, che è Pietro. Voi sapete Pietro dove riceve la sua chiamata vocazionale? La riceve sul finire di una notte dove è andato a pescare e non ha preso nulla. E in quel tipo di esperienza di insoddisfazione e di vuoto, Gesù si fa vicino e parla a quell'uomo e ai suoi amici che sono lì intorno.
Non avete preso nulla? Adesso fate una cosa, prendete il largo e gettate le reti. Ma Signore, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso niente. Poi tutti sanno che non si pesca di giorno, ma di notte. Ma sulla tua parola getterò le reti. In pratica Pietro ci insegna che certe cose si fanno accettando il rischio di alcune scelte. Però attenti, non ha ancora ricevuto la sua chiamata. La cosa che a me colpisce di quel racconto, lo sapete qual è? Che quando Pietro prende il largo e getta le reti, c'è il famoso miracolo dei pesci. Le reti sono talmente piene che stanno per affondare le barche per quanto pesce hanno preso. Ora, tu che fai di mestiere, il pescatore? Qual è la più grande soddisfazione nella vita per te pescatore? Pescare tanto pesce. Pietro ha ottenuto di pescare tanto pesce, quindi finalmente vive quella che noi chiamiamo la soddisfazione. Secondo voi è più facile manovrare un insoddisfatto o chiedere qualcosa a uno che è soddisfatto? Beh, è più facile manovrare un insoddisfatto. Ma Gesù non fa così. Non vuole che la nostra vocazione nasca dalle insoddisfazioni. Adesso vi faccio ridere. Siccome non ho trovato nessuna donna alla mia altezza, ma ormai ho più di 40 anni, facciamo una cosa, sposiamoci. Aspetta, io che cosa sarei? Il ripiego. Il ripiego della tua insoddisfazione. Cioè tu hai le reti vuote, sei infelice e tenti di sopravvivere alle tue reti vuote ripiegando sulla prima cosa che ti capita davanti. Pensate che questa sia una vocazione? Beh. Oppure non ho combinato nulla nella vita, non riesco a trovare un posto di lavoro, ma ho sentito che se diventi prete qualcosa alla fine del mese te la danno. Facciamo una cosa, adesso divento sacerdote. Lo so, ci fa sorridere, però certe volte il nostro modo di stare al mondo è esattamente quello di Pietro insoddisfatto. Gesù non lavora mai con l'insoddisfazione delle persone. La prima cosa che fa è guarire la loro insoddisfazione e dire che tu non puoi fare delle scelte soltanto perché sei un infelice, ma devi domandarti che cosa ti sta dicendo quell'infelicità, dove ti sta conducendo quella rete vuota. Prima Dio riempie il cuore, le reti di Pietro, poi gli domanda qualcosa. Prima di iniziare questo nostro incontro ci stavamo confrontando con Don Attilio, raccontandoci velocemente qualcosa della nostra storia. E dicevamo esattamente questo, che ogni vocazione, vedete, nasce da una sovrabbondanza, non da un vuoto. Quando tu ti innamori di una ragazza o di un ragazzo, hai talmente tanto pieno il cuore di quell'amore che scaleresti il Gran Sasso a mani nude. Non sali sul Gran Sasso perché sei vuoto, ma perché sei molto pieno. Le cose grandi nella vita le fai perché sei pieno, non perché sei vuoto. Allora vedete, le vere vocazioni nascono dalla pienezza, non dal vuoto. Non nascono dalle frustrazioni, ma dalla gratitudine. Ora domandiamoci che cos'è che riempie la nostra vita, che cos'è che riempie il nostro cuore di gratitudine, che cos'è che ci mette nella situazione di poter dire ora sono così sazio che posso fare qualunque cosa. E Gesù gliela domanda questa radicalità a Pietro dopo che ha le reti piene, dice: hai visto? Adesso sei un pescatore realizzato. Ti domando una cosa, diventa pescatore di uomini, lascia queste reti. E Pietro, lasciato tutto, lo seguì. Proviamo a tradurlo nella nostra vita. Io più o meno faccio lo stupido con tutte le ragazze che incontro, ma quando incontro una persona di cui davvero sono innamorato, una persona che davvero riempie il mio cuore di pienezza e di gratitudine, quella persona ha la capacità di farmi fare una scelta. Qual è? Quella di rinunciare a tutto il resto del mondo per lei.
agli occhi degli altri è un sacrificio, per me non è un sacrificio, è un'esigenza dell'amore che provo. Allora vedete, quando tu scopri la tua vocazione, non stai scoprendo dei sacrifici, ma stai scoprendo il motivo per cui saresti disposto a fare dei sacrifici. Invece noi immaginiamo sempre la vocazione come quello che mi deve far star bene. Io non voglio fare sacrifici, voglio cose che mi fanno stare bene. Ho bisogno di una persona accanto a me, allora tu devi fare quella persona accanto a me. Ho bisogno di riempire la mia solitudine, tu riempi la mia solitudine. Ho bisogno di sentirmi importante agli occhi di qualcuno, e allora scelgo di fare questo o quest'altro nella vita. Tu sei un insoddisfatto, un'insoddisfatta che stai facendo delle scelte a partire da tuoi vuoti. Non ci può essere nessuna vocazione che nasce dall'insoddisfazione, è sempre un ripiego. Allora vedete, siamo partiti dicendo: faccio pace con la mia vita, io non sono il frutto del caso, sono amato, sono voluto, sono desiderato. Faccio pace con la realtà intorno a me, accetto quello che c'è intorno a me, rinuncio al peccato e quindi mi metto in un percorso di conversione, perché il peccato mi allontana dalla realtà, non sono più dentro la realtà. E quando sono sobrio, perché ho cominciato davvero un percorso di conversione, mi accorgo che Gesù è colui che mi chiama per nome, nonostante la mia storia, nonostante la mia vita, ma non mi prende per i miei vuoti, Dio mi prende per il mio pieno. E quando mi chiede di fare qualcosa, non me la chiede come un sacrificio insormontabile, me lo chiede come la risposta a una gratitudine immensa che mi ha messo nel cuore. Se volete capire se Gesù vi sta domandando qualcosa, domandatevi che cosa ci avete nel cuore in quel momento. Perché se in quel cuore, in quel momento, state provando gioia e gratitudine, quella è la strada. Quella è la strada giusta per cui fare una scelta e per cui metterci in gioco. Ma vedete, quando tu fai una scelta vocazionale, viene cancellata la tua debolezza e la tua fragilità? No. A me piace sempre sottolineare nelle storie della Bibbia come molto spesso Dio non soltanto non toglie le fragilità alle persone che Lui chiama, in alcuni casi gliele dà le fragilità. Vi ricordate la storia di Giacobbe? Giacobbe camminava bene prima di lottare con Dio. Dopo che lotta con Dio sul torrente Yabok, il risultato di quella lotta è un dolore alla sciatica che spingerà Giacobbe da quel momento in poi a zoppicare. E uno dice: mamma mia, perché Dio fa questo? Perché Dio non guarisce la balbuzie di Mosè? Perché Dio non guarisce il caratteraccio di Paolo? Perché Dio non modera la passionalità di Pietro? Perché Dio non toglie sensibilità di Giovanni? Ognuno di loro va bene così com'è. Ognuno di noi, vedete, è portatore anche di una fragilità. Il problema è che quella fragilità può diventare di impedimento alla tua vita o può diventare il tuo asso nella manica. Quando tu accetti la tua fragilità, il primo risultato è l'umiltà. Se tu zoppichi invece di correre, sei costretto ad andare piano e quindi ad accorgerti degli altri. Se tu non sai parlare bene, sei costretto a chiedere aiuto agli altri e quindi ti ricordi che tu non sei autoreferenziale. Tu devi sempre immaginarti con una grande chiamata ma bisognoso degli altri. Se tu ti accorgi di essere un passionale, uno di quelli che dice: no Signore, non ti farà mai niente nessuno, dovranno passare sul mio cadavere, e poi qualche ora dopo lo rinnega per 3 volte, perché Gesù non gli rinfaccia questa cosa a Pietro? Vi ricordate come pareggia i conti? Pietro, mi ami?

0: Mi ami più di costoro? Sì, signore, ti voglio bene. Ma quel Pietro che per tre volte deve dire questa cosa è quel Pietro che è passato attraverso l'umiliazione di aver tradito Gesù? Ora, vedete, questo è un altro tratto caratteristico. E certe volte anche nei nostri ambienti di formazione non passa questo messaggio. Certe volte ho la sensazione che adesso nei luoghi formativi, per diventare prete, tu devi essere Superman. Ma non è possibile. Io sono me stesso, cioè non ho tutte le carte in ordine. O per essere il marito ideale, la moglie ideale, tu devi essere completamente risolto, risolta. Questa cosa non è possibile, non è fattibile. Qual è la differenza? Che se tu mi fai passare questa idea, io passerò la vita a fingere di essere quello che non sono. Io non posso fingere di essere quello che non sono, io devo accettare quello che sono. E accettando quello che sono, lo riesco anche a non mettere a servizio del male, ma del bene. Se io accetto di avere una fragilità e la metto nelle mani di Dio, sapete cosa fa Dio di una fragilità? Capolavori. Paolo arriva a dire: quando sono debole è allora che sono forte. Allora qui il problema non è dire che chi ha una vocazione deve essere perfetto. Qui significa dire che se hai una vocazione, tu hai la tua dose di imperfezione, e quella dose di imperfezione, se l'accetti, ti aiuta ad essere umile, e se la metti nelle mani di Dio, Dio farà cose grandi con la tua imperfezione. E allora che cosa ci domanda il Signore? Perché poi in fin dei conti è questa la grande domanda che noi dobbiamo farci. Fare della nostra vita un capolavoro, direbbe Giovanni Paolo II. Ma fare un capolavoro con la creta che siamo, non con quello che ci dovrebbe essere e non c'è. Tutto quello che vi ho raccontato, noi lo troviamo rispecchiato in Maria. Vedete, se io avessi scritto il Vangelo di Luca, molte cose che Luca scrive nell'Annunciazione non le avrei messo. Perché l'idea che noi abbiamo di Maria, giustamente, è un'idea talmente tanto idealizzata che le parole di Luca stonano. Insomma, un angelo del Signore entra dentro la tua vita, ti chiama, e non è che ti spaventa, non è che dice: allora l'angelo Gabriele entrò in casa di Maria e disse buh! E a quel bu lei si spaventò. L'angelo la chiama piena di grazia. Le dice un annuncio di gioia. E Maria come reagisce a tutto questo? A quel saluto ella rimase turbata. Come? La Vergine Maria rimane turbata perché Dio le sta parlando? Sì, perché le creature, quando si trovano davanti a qualcosa di grande che Dio sta facendo dentro la vita, la prima reazione è la vertigine, è il turbamento. Guardate che quelle parole ci dicono che il Vangelo non sta mentendo. Allora noi non dobbiamo avere paura dei nostri turbamenti. Quando ci accorgiamo che il Signore ci sta chiamando a delle cose grandi, è ovvio che queste cose ci mettono in crisi. Non abbiate paura delle crisi. Persino Maria ha provato crisi davanti alla chiamata di Dio. E poi che cosa fa Maria? Invece di sopportare o di eseguire le parole dell'angelo, fa un sacco di domande. Dice: aspetta. Com'è possibile sta storia? Io non conosco uomo. Spiegami come avverrà questa cosa. So che a Teramo non ci sono personaggi del genere, no? Però ogni tanto in qualche parte del mondo ci sono dei guru dove noi andiamo a fare le domande perché loro hanno la risposta. Il mio confessore mi ha detto cosa? Cosa? Tuo confessore non ha la risposta, tuo confessore non è lo Spirito Santo. Allora prendi sul serio la tua domanda, quello fa una buona guida spirituale, ti fa prendere sul serio quella domanda e il Signore risponde alle domande, però attraverso un percorso, un cammino. Non abbiate paura delle domande, non abbiate paura delle crisi. Adesso spero di non mettere in crisi nessuno, ma siccome in mezzo a voi vedo anche gente sposata, uno nel cuore del proprio matrimonio potrebbe domandarsi: e se ho sbagliato tutto? E se quello che ho fatto è stata una stupidaggine? E se in questo momento tu mi domandi se sono felice, io non sono felice? Allora, avendo paura di domande del genere, noi non ce le facciamo, quindi siamo infelici ma facciamo finta di niente. E no, amici, io invece vi dico, non abbiate paura delle domande, perché il Signore vi aiuta a rispondere a queste domande, a riappropriarvi del vostro matrimonio, a riappropriarvi della vostra vocazione, a ridarvi la gioia. Non dovete sopportare la vita e nemmeno le scelte che avete fatto. Il Signore ci ha creati per la gioia, non per il dovere. Allora farsi santi significa recuperare questa gioia nella vita. Vedete quanto è grande la domanda vocazionale? È una domanda sulla felicità. Noi non siamo nati e basta, e non siamo nati soltanto per vivere, non siamo nati soltanto per sopravvivere, non siamo nati soltanto per mangiare, per crescere, per crepare. Non siamo nati per questo motivo, noi siamo nati per qualcosa di più grande. E tutte le volte che noi capiamo questo, lo capiamo quando stiamo amando, perché quando tu ami capisci che cos'è la vita eterna. Come cambierebbe il mondo se il mondo fosse fatto di persone che hanno capito questa vocazione e tutti i santi giorni si interrogassero: oggi sto compiendo la mia vocazione, oggi sto amando così come sono, così dove sono. E amare significa fare delle scelte. Oggi ho fatto le scelte che dovevo fare? Oggi ho rinunciato al male? Oggi ho ringraziato di tutto quello che il Signore ha messo dentro la mia vita?
1: Abbiamo ascoltato la catechesi di Don Luigi, che ci ha aperto un ventaglio, se vogliamo, di possibilità su quelle che possono essere le nostre vocazioni e su come va intesa la vocazione. Vedete, fino a poco tempo fa, veramente direi poco, il secolo scorso ne è rastrellato di esempi, e quelli antecedenti anche di più, si era molto condizionati all'idea che la vocazione potesse essere quella o religiosa o matrimoniale. Quindi nel 600, nel 700, anche nell'800, diciamo, o le persone non per vocazione ma per convenienza venivano portate in un convento e lì rinchiuse, oppure si sposavano, perché molto spesso erano matrimoni anche già predeterminati dalle famiglie di origine. Queste non sono le vocazioni di cui stiamo parlando e di cui ci ha parlato Don Luigi. La vera vocazione, ripeto, è quella dell'ascolto di se stessi, di chi siamo, di cosa vogliamo, di dove andiamo. Alla luce della parola di Dio, alla luce della grazia di Dio nella nostra vita. Quindi la mia preghiera oggi va veramente dritta a questo, ad ascoltare questi cuori aperti alla luce di Dio e di scorgere cosa veramente Dio ci chiede. Ed è questo lo dobbiamo fare soprattutto per i nostri ragazzi, per i nostri giovani che ancora hanno tutto da scoprire della vita, ma non è mai tardi neppure per noi, qualsiasi età abbiamo, perché c'è sempre il momento in cui Dio ci chiama e diciamo che Dio ci chiama sempre, solo che c'è il momento in cui siamo pronti ad ascoltarlo e non coincide molto spesso con la giovane età, bisogna anche essere più maturi. Quindi quando questo momento arriva, e Dio lo voglia, arriva il più presto possibile, apriamoci all'infinita grazia di Dio, che tutto sa cos'è meglio per noi. Grazie per essere stati con me e buona serata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari amici, sia lodato Gesù e Maria. Siamo tutti sulla stessa barca, dice Papa Francesco. Tutti siamo spaventati e siamo preoccupati per la nostra famiglia, per noi stessi, per la salute, per i figli. C'è sempre qualche paura. Adesso abbiamo paura per questo virus e domani avremo altre paure. Cari amici, la paura deriva dal maligno. Perciò, cari miei amici, vi prego di abbandonarvi a Dio. Confidiamo in Lui. Solo con la fiducia in Dio possiamo vincere.

faccio presto a dire addio. Io so che sei tutto ciò di cui ho bisogno. Poi mi affanno e chiedo aiuto a chi è in

Buon pomeriggio carissimi fratelli e sorelle, sono Sor Claudia degli Apostoli della Parola, ancora una volta siamo qui dinanzi a Gesù Eucaristia, iniziando questo momento di preghiera, di adorazione dinanzi a Gesù, ringraziandolo per la sua presenza e per tutti i suoi benefici, delle sue benedizioni, per il suo aiuto che ci dona ogni giorno, ogni momento della nostra vita. Vogliamo offrire questo momento di preghiera prima di tutto per ringraziare il buon Dio per il dono della vita, per il dono della fede, per la perseveranza che ci dà. E preghiamo, ecco, quindi per tutte le persone che si affidano alle nostre preghiere e per le persone che si affidano alle preghiere di Maria Bisio, in particolare preghiamo per Zain, che ha un tumore, per Serafina e da Torino, quindi chiede preghiere per lui, per questo bambino, perché il Signore possa operare, possa intervenire secondo la sua volontà. Preghiamo per Maria, per Lorenza da Milano, chiediamo al Signore per Giada da Melzo, per le sue intenzioni, per le sue necessità. Preghiamo per Salve, per Silvia da Latina, perché il Signore possa operare nella sua vita e per le sue intenzioni. Preghiamo per Maria, per Irina dalla Sicilia. Preghiamo per Sonia da Treviso. Offriamo questo momento di preghiera anche per Maria Speranza da Ragusa. Chiede preghiere per Sebastiano, perché il Signore lo aiuti, lo guidi, lo sostenga in questo momento. Preghiamo per Marco da Roma, chiede preghiere per lui, per Rosalba. Preghiamo per Emiliana da Magliano, per le sue intenzioni. Offriamo questo momento di adorazione anche per Lucia da Siracusa, per con le sue intenzioni, che lui che conosce le nostre necessità. E preghiamo anche per Enrica e per tutte le persone

che si affidano alle nostre preghiere, la mettiamo nelle mani di Dio, nel suo cuore immacolato, e quindi anche preghiamo per la pace nel mondo, perché possa il Signore

Vogliamo iniziare questo momento dicendo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, o Spirito, vieni, o Santo Spirito, inviato dal Padre, vieni e apri i nostri occhi sull'essenza della nostra chiamata alla vita, questo incommensurabile dono di Dio, conquistato per noi da Gesù. Vieni, penetra le nostre menti e guida il nostro cuore all'ascolto di colui del quale per tuo mezzo il Padre ha detto: questi è il Figlio mio prediletto, ascoltate. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Non c'è una via, quella della che quella della croce. Fuori di questa non c'è salvezza, ma ciò costa alla natura. È duro mortificare i sensi, romperla con le cattive abitudini. E appena abbiamo, in questi giorni abbiamo vissuto, celebrato la festa sia del Corpus Domini come anche del Sacro Cuore di Gesù, in cui abbiamo meditato, sicuramente contemplato il cuore amoroso di Gesù, un cuore che ama, un cuore che arde d'amore per noi, un cuore che anche continua a soffrire per noi. Ecco, un Gesù, un Padre, un Dio che soffre per noi perché è un Padre amoroso. E quindi e ci aiuta a portare con le nostre sofferenze, le nostre croce di ogni giorno. E quindi adesso vogliamo pregare e ringraziare perché per il suo grande amore, perché ci ama nonostante le nostre fragilità. E quindi il Signore ci invita a guardare, a contemplarlo sia attraverso della Santa Eucaristia come anche attraverso della croce, la via che ci permetterà poi entrare in paradiso, nella gloria del Padre, così come Gesù ci lo ha insegnato, ci ha dato l'esempio. Tutto per amore. E adesso pregheremo con il Salmo 19, questo Salmo, un bellissimo Salmo di preghiera, dove il re Davide esprime questa preghiera, dove riconosce, contempla

anche come Dio, un Dio che protegge, un Dio che aiuta, un Dio che sostiene, un Dio che dona forza, che ci sta vicino. Ti ascolti il Signore nel giorno della prova. Ti protegga il nome del Dio di Giacobbe. Ti mandi l'aiuto dal suo santuario. E dall'alto di Sion ti sostenga. Ricordi tutti i tuoi sacrifici. E gradisca i tuoi olocausti. Ti conceda secondo il tuo cuore. Faccia riuscire ogni tuo progetto. Esulteremo per la tua vittoria. Spiegheremo i vessilli in nome del nostro Dio. Adempi al Signore tutte le tue domande. Ora so che il Signore salva il suo consacrato. Gli ha risposto dal suo cielo santo. Con la forza vittoriosa della sua destra, chi si vanta dei carri e chi dei cavalli? Noi siamo forti nel nome del Signore, nostro Dio. Quelli si piegano e cadono, ma noi restiamo in piedi e siamo salvi. Salva il Re, o Signore, rispondici quando ti invochiamo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E adesso preghiamo. Lodiamo il Signore con il canto.

Ascoltiamo la parola del Vangelo di Matteo, capitolo 16, versetti 24 al 28. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se si guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli. E allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. In verità io vi dico, vi sono alcuni tra i presenti che non moriranno prima di aver visto venire il Figlio dell'uomo con il suo regno. Parola del Signore, gloria a te, o Cristo. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Portare la croce non significa rassegnarci alle prove, conseguenza del peccato che la vita stessa comporta, ma consiste nell'accettare di portarla, percorrendo con essa la stessa strada di Gesù, come Lui e con Lui, che ha scelto questa via per salvarci. La croce è solo un passaggio necessario per maturare nella fede e collaborare con Gesù, sapendo che Egli ci darà la forza necessaria e adeguata per portarla. La croce è redentiva. Dice Santa Teresa di Gesù: il pensiero dei nostri peccati e della miseria della nostra natura è il pane che lungo il cammino dell'orazione si deve mangiare con tutti i cibi, però lo si deve mangiare con discrezione. L'anima, quando è sopraffatta da inquietudini, distrazioni e pensieri importuni, non si preoccupi e nemmeno si afflige. Se vuole avere libertà di spirito e non essere in tribolazione, cominci a non aver paura della croce, e il Signore l'aiuterà a portarla. Andrà innanzi con gioia e tutto le sarà di profitto.

non spaventatevi. Se molte sono le cose a cui bisogna attendere per cominciare in questo viaggio divino, è la strada reale che conduce al cielo, sulla quale si guadagna un'infinità di beni. E non è certo strano che ci debba sembrare gravosa, ma verrà giorno che innanzi, a un bene così prezioso, ci parrà tutto dal nulla quando si sarà fatto. Sì, prendiamo la nostra croce e affidiamo a Lui le nostre angosce. Lui ci darà il suo conforto. Mettiamo nel suo sacro cuore le nostre pene. Affidiamo a Lui le nostre paure e Lui ci darà il suo coraggio. Sì, non temiamo. Non abbiamo paura, perché Egli ci ha detto: anche se i vostri peccati fossero come scarlato, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Se sarete docili e ascolterete, mangerete i frutti della terra. Non temere, perché io ti ho riscattato. Ti ho chiamato per nome. Tu mi appartieni. Se dovrai attraversare le acque, io sarò con te. I fiumi non ti sommergeranno. Se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai. La fiamma non ti potrà bruciare, poiché io sono il Signore tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e ti amo. Isaia 43:2. Meditiamo queste parole in un momento di silenzio, meditando, contemplando l'amore di Gesù nella Santa Eucaristia.

stiamo meditando, ripetendo e guardando Gesù che ci ama di un amore eterno, come appena abbiamo ascoltato. Chiediamo al Signore che aumenti sempre di più il nostro questo amore e per Lui, e crescere nella nostra relazione con Dio e così anche con i fratelli. Vogliamo continuare a pregare per Lucrezia da Torino, deve pregare per suo marito, per l'anima.

Bolsonarito, se llama Permelina da Catania e chiede preghiere per un nipote. Il Signore sostenga queste famiglie e per tutte le persone che in questo momento vivono situazioni difficili, lo mettiamo nel cuore di Gesù. Contemplando la presenza di Gesù nell'Eucaristia, ci fa anche scaturisce in noi il desiderio di amarlo sempre di più, di lodarlo, di benedirlo, di ringraziarlo per quello che fa nella nostra vita di ogni giorno. Mettiamo dinanzi a Gesù tutte le nostre situazioni, la nostra vita, i nostri desideri, le nostre necessità spirituali, corporali, tutto nelle sue mani. E ci affidiamo a Lui con la preghiera che Lui stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Signore Gesù, conoscermi, conoscerti, non desiderare che te, odiarmi e amarti, agire solo per amor tuo, diminuire perché tu cresca, non pensare che a te, morire a me stesso per vivere in te. Qualunque cosa accada, riceverla da te, rinunciare a me per seguirti e desiderare di seguirti sempre, fuggirmi, rifugiarmi in te per essere da te difeso, temere per me e temerti, per avere posto fra i tuoi alleati, fidare di me, fidarmi solo di te, voler obbedire per te, non attaccarmi che a te, esser povero per amor tuo. Guardami e ti amerò, chiamami perché ti veda e di te goda eternamente. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ora concludiamo la nostra preghiera ringraziando il buon Dio che ci ha permesso di unirci spiritualmente in preghiera, per pregare per tutte le vostre intenzioni e pregare per il mondo intero, per la conversione di tutti noi peccatori sulla terra, per le anime sante del purgatorio, per la santificazione dei sacerdoti e per tutti i moribondi. E allo stesso tempo vogliamo chiedere, riparare tutte le offese che Gesù Eucaristia riceve. E faremo in questo modo la preghiera di riparazione. Per tutti i sacrilegi eucaristici, perdonaci, o Signore, per le santissime comunioni fatte col peccato mortale, perdonaci, o Signore, per le profanazioni eucaristiche, perdonaci, o Signore, per le irriverenze nelle chiese, perdonaci, o Signore, per gli oltraggi e disprezzi dei tabernacoli, perdonaci, o Signore, per il disprezzo delle cose sacre, perdonaci, o Signore, per l'abbandono delle chiese, perdonaci, o Signore, per i peccati di immoralità, perdonaci, o Signore, per le anime senza Dio, perdonaci, o Signore, per le bestemmie contro il tuo santissimo nome, perdonaci, o Signore, per l'indifferenza verso il tuo amore, perdonaci, o Signore, per gli oltraggi verso la persona del Papa, perdonaci, o Signore, per il disprezzo verso i vescovi e i sacerdoti, perdonaci, o Signore, per le bestemmie contro il nome di Maria, perdonaci, o Signore, per i disprezzi contro la sua Immacolata Concezione, perdonaci, o Signore, per l'abbandono della venerazione a Maria, perdonaci, o Signore, per i disprezzi contro le immagini di Maria, perdonaci, o Signore, per l'abbandono del Santo Rosario, perdonaci, o Signore, per l'indifferenza all'amore materno di Maria, perdonaci, o Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato il momento, il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore, rendiamo grazie a Dio. Grazie a tutti e buon pomeriggio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Thank you.

0: Bravo. Stephanie. Si assume.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Eccomi. Sicuro. Introduciamo la celebrazione eucaristica con il canto numero 363.

Yeah.

Per celebrare i santi misteri degnamente riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni. E poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive.

0: dal secondo libro dei Re. In quei giorni, quando il Signore stava per far salire al cielo un turbine Elia, questi partì da Galgala con Eliseo. Giunti a Gerico, Elia disse a Eliseo: «Rimani qui, perché il Signore mi manda al Giordano». Egli rispose: «Per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò». E procedettero insieme. 50 uomini tra i figli dei profeti li seguirono e si fermarono di fronte a distanza. Loro due si fermarono al Giordano. Elia prese il suo mantello, l'arrotolò e percosse le acque, che si divisero di qua e di là. Loro due passarono sull'asciutto. Appena furono passati, Elia disse a Eliseo: «Domanda che cosa io debba fare per te, prima che sia portato via da te». Eliseo rispose: «Due terzi del tuo spirito siano in me». Egli soggiunse: «Tu pretendi una cosa difficile. Sia per te così, se mi vedrai quando sarò portato via da te, altrimenti non avverrà». Mentre continuavano a camminare, conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo. Eliseo guardava e gridava: «Padre mio, carro di Israele e suoi destrieri!» E non lo vide più. Allora afferrò le proprie vesti e le lacerò in due pezzi. Quindi raccolse il mantello che era caduto a Elia e tornò indietro, fermandosi sulla riva del Giordano. Prese il mantello che era caduto a Elia e percosse le acque, dicendo: «Dov'è il Signore, Dio di Elia?» Quando anche egli ebbe percosso le acque, queste si divisero di qua e di là, e Eliseo le attraversò. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ripetiamo insieme: rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore.
1: Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore.
2: Quanto è grande la tua bontà, Signore, la riservi per coloro che ti temono, la dispensi davanti ai figli dell'uomo, a chi in te si rifugia.
1: Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore.
2: Tu li nascondi al riparo del tuo volto, lontano dalle intrighi degli uomini. Li metti al sicuro nella tua tenda, lontano dai litigi delle lingue.
1: Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore.
2: Amate il Signore, voi tutti i suoi fedeli. Il Signore protegge chi ha fiducia in Lui e ripaga in abbondanza chi opera con superbia.
1: Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore.

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tomba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece quando tu digiuni, profumati la testa, lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore.
1: Lode a te, oh

Allora, il Vangelo di oggi, nel cuore del discorso della montagna, ci ricorda le tre grandi piste per vivere da fedele la nostra vita, e sono piste condivise anche da altre religioni, cioè la preghiera, l'elemosina e il digiuno, ma pronunciate da Gesù, ricordate da Gesù, assumono una prospettiva molto originale e unica, e cioè qual è questa prospettiva? Il Padre. Non si tratta di fare l'elemosina, pregare e digiunare in sé, con un dovere religioso, si tratta di crescere presso il Padre. Allora è molto potente che noi riceviamo, dopo la Pentecoste, di nuovo queste indicazioni che avevamo ricevuto il mercoledì delle ceneri. Ma adesso abbiamo vissuto tutto un anno dove abbiamo celebrato il mistero della passione, morte e resurrezione di Gesù.

tutto il tempo di Pasqua fino a Pentecoste, ora le possiamo vivere di nuovo con questo cammino in più che abbiamo fatto per ritrovarci. Ecco, la vita cristiana è questa crescita presso il Padre, non davanti agli uomini, la preghiera, il digiuno, l'elemosina, ma davanti al Padre, nel segreto. Il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà, vuol dire che cresce l'amore tra noi e il Padre, cresce la vicinanza. Non pensiamo a una ricompensa, ora faccio una preghiera così mi fa un favore, non è questo. È proprio la ricompensa, vuol dire che l'amore tra noi e il Padre cresce. Allora ogni Eucaristia noi la celebriamo per riorientare tutta la settimana, la giornata al Padre. E chi fa questo, questa operazione di ricentratura nel Padre, vuol dire che mette la propria vita, come dire, le radici della pianta nell'acqua. Dice la Scrittura che l'albero con le radici nell'acqua non seccherà mai, farà frutti anche fuori stagione. Chiediamo allora al Signore questo dono, veramente il più prezioso di tutti, di crescere, usare i nostri giorni per crescere davanti al Padre e nella relazione con Lui.

0: Il Signore predilige chi si rivolge a Lui in verità, senza ipocrisia e senza ostentazione. Con questo atteggiamento filiale innalziamo al Padre la nostra supplica e diciamo con fede: soccorri il tuo popolo, Signore.
1: Soccorri il tuo popolo, Signore.
2: Per la Chiesa, perché sia sempre più comunità di preghiera, umile e di fedele coerente, capace di stare davanti agli uomini, custodendo il segreto della relazione con Dio, preghiamo.
1: Soccorri il tuo popolo, Signore.
2: Per quanti hanno abbracciato la vita contemplativa, perché vivano sempre con gioia e gratuità la loro vocazione, preghiamo.
1: Soccorri il tuo popolo, Signore.
2: Per gli uomini in ricerca, perché il loro desiderio di autenticità e semplicità li conduca a incontrare il volto di Cristo, uomo vero e perfetto, preghiamo.
1: Soccorri il tuo popolo, Signore.
2: Per gli anziani, perché trovino consolazione nella fede che fa confidare nella ricompensa di Dio, il quale legge nel segreto dei cuori, preghiamo.
1: Soccorri il tuo popolo, Signore.
2: Per la nostra assemblea, perché non cerchi lo sguardo amminato degli uomini, ma sappia vivere la via della carità, della preghiera e della rinuncia per accogliere la gratuità dei doni di Dio, preghiamo.
1: Soccorri il tuo popolo, Signore.
0: Custodisci, Signore, le famiglie Viero, Conte, Cavalcanti, Mara, Bruno, Marta, Giorgio e la sua famiglia, Lorenzo, Roberta, Antonio, Kimberly. Ti preghiamo anche di accogliere Sasha nella comunione dei Santi. Preghiamo.
1: Soccorri il tuo popolo, Signore.
0: Signore, ascolta anche le suppliche che sono nel nostro cuore. In particolare ti chiediamo il dono della pace tra i popoli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 66.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio, gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta, il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te le nostre lodi, Dio Padre Onnipotente, per i prodigi che operi in questo mondo per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro. In un mondo lacerato da lotte e discordie, riconosciamo la tua opera che piega la durezza dei cuori e li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza del tuo spirito agisci nell'intimo dei cuori, perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l'odio è vinto dall'amore, la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, uniti agli angeli, cantori della tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode.

Padre Onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, Figlio tuo, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tendi ai peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, consegnato alla mano.

morte per noi, perché nuovamente rivolti a te ci amassimo gli uni gli altri come lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del tuo Figlio che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, in quella sera, prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza, donaci il tuo Spirito perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia.
2: Egli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace e ci custodisca in comunione con nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, il Collegio Episcopale e l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede.
3: Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo Figlio, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, nel convito della Gerusalemme Nuova, dove splende la pienezza della tua pace, in Cristo Gesù, Signore nostro.

prima di partecipare al banchetto dell'Eucarestia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione, ci rivolgiamo al Padre con le parole che ci ha insegnato Gesù.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, che noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto di comunione numero 118.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Il Signore vi benedica e vi custodisca.
1: Amen.
0: Faccia brillare il suo volto su di voi e vi usi misericordia.
1: Amen.
0: Rivolga a voi il suo sguardo e vi colmi della sua pace.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 172.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

per la festa della vita, che è la festa della nostra comunità. E come dice il nome, è la festa della nostra vita, di noi che siamo risorti e dei genitori, dei familiari, di tutti i parenti, tutti gli amici che vengono qui anno dopo anno. Questo è il 25esimo anno. Un grande saluto a Maria Vision, che fanno parte di questa festa e che ci saranno di grande aiuto. Grazie.

cari amici, benvenuti alla chiesa di San Carlo alle Quattro Fontane a Roma, detta popolarmente la chiesa di San Carlino. Veramente la chiesa dove ci troviamo è intitolata la Santissima Trinità in primis e in un secondo momento a San Carlo Borromeo, perché siamo in una chiesa dell'ordine trinitario, l'ordine dei frati della Santissima Trinità. E nella nostra regola viene detto che tutte le chiese di questo ordine siano intitolate alla Santissima Trinità.

Dunque, anche questa chiesa nostra si chiama della Santissima Trinità e di San Carlo Borromeo alle Quattro Fontane. Pensate, ci troviamo nel posto più alto dell'antica Roma. Siamo sulla vetta del Colle Quirinale. Il Quirinale vero e proprio è il posto dove si trova la chiesa di San Carlino, giusto all'incrocio tra la via del Quirinale e la via delle Quattro Fontane, dove sorgono appunto le cosiddette Quattro Fontane, che rappresentano quattro grandi fiumi del mondo e che dà il nome alla nostra chiesa e al nostro convento. Questa casa religiosa dove ci troviamo appartiene, come ho detto, all'Ordine della Santissima Trinità e di preciso alla provincia della Spagna. Infatti avrete notato dalla mia parlata che sono spagnolo, come i frati che da più di quattro secoli custodiscono questo posto così meraviglioso. Qui nell'antica Roma sorgeva nel secolo I la casa dei Flavi, che ha dato ben tre imperatori alla Roma antica. Pensate, uno di essi, Domiziano, ha perseguitato crudelmente la Chiesa, il cristianesimo nascente, portando anche all'esilio l'ultimo degli apostoli viventi, e cioè San Giovanni. Proprio in questo posto, dove è nato e dove si custodivano le ceneri dell'imperatore Domiziano, è venuto ad abitare un ordine religioso che si dedica per propria vocazione ai cristiani perseguitati a causa della loro fede. È una storia della Divina Provvidenza che nel corso dei secoli ci mostra come Dio è capace sempre di portare a termine la sua opera nonostante le persecuzioni degli uomini. Possiamo visitare San Carlino sotto diversi punti di vista.

artista. Sicuramente per gli appassionati di arte, San Carlino resta uno dei capolavori del barocco e soprattutto di uno dei suoi

del arte barroca. I religiosi trinitari sono arrivati in questo posto nel 1612. Nel 1634 hanno preso come architetto della loro casa, del loro convento, il giovane Francesco Castelli, appunto il Borromini, che da qualche anno lavorava a Roma agli ordini del Maderno, l'architetto che dirigeva il cantiere di San Pietro, della Basilica di San Pietro. Qualcuno aveva capito che quel giovane che lavorava con il Maderno era veramente un architetto in gamba, che conosceva molto bene i segreti del suo mestiere e soprattutto della geometria. Così il cardinale Francesco Barberini, nipote di Papa Urbano VIII, ha consigliato ai frati di San Carlino che stavano cercando un architetto bravo, questo giovane venuto da Bisone, in Lombardia, oggi la Svizzera, perché insomma facesse un progetto di costruzione di chiesa e di convento. Questa è la prima e l'ultima opera del Borromini, perché quando lui ha cominciato a lavorare qui, era, come vi dico, molto giovane, era la prima volta che a lui si affidava un progetto di costruzione tutto per sé, e così poteva dimostrare a Roma di che cosa era capace. Dunque, la prima opera è anche l'ultima. L'ultima perché la comunità era povera, le risorse economiche erano molto scarse. Dunque, qui si lavorava finché c'erano soldi. Finiti i soldi, il cantiere si fermava e poi si riprendeva di nuovo. Così Borromini è morto nel 1667, avendo finito praticamente tutto, ma lui non è riuscito a vedere né la facciata della chiesa né il campanile, che sono stati finiti, conclusi dal suo nipote Bernardo Borromini. La chiesa dove ci troviamo sicuramente è la costruzione più bella del complesso monumentale di San Carlino. È una chiesa fatta di materiali molto poveri, non solo perché i frati di San Carlino non avessero tante risorse economiche, ma perché il nostro fondatore vieta ai nostri religiosi di costruire chiese dove si devono impegnare tanti soldi, tante risorse economiche. Poi magari vi racconto il perché. Perché l'economia delle comunità trinitarie è orientata soprattutto all'opera di misericordia più caratteristica del nostro ordine, e cioè la redenzione degli schiavi. Perciò San Giovanni de Mata ha ideato una forma di economia conventuale dove il risparmio economico serve alla redenzione, alla compera degli schiavi. Perciò le chiese dovevano essere costruzioni molto semplici e povere. Infatti Borromini, sapendo di questa particolarità dei trinitari, ha impegnato soprattutto i materiali più poveri, i mattoni, calcestruzzo. I marmi che oggi vedete non sono di quel tempo, si sono aggiunti poi nel Settecento. Pensiamo agli altari fatti in marmi policromi e anche il pavimento che è stato portato dalla Spagna alla fine dell'Ottocento, vedete che è di marmo e ricopre il pavimento originale fatto in mattoni semplici. La chiesa è grande o piccola quanto un pilastro della Basilica di San Pietro. È molto piccola, più di quanto l'occhio umano vede. Ci sono diversi effetti ottici voluti dall'architetto perché entrando in essa sembri a chi guarda più grande di quanto lo è veramente.

uno degli effetti ottici che danno questa idea di ampiezza che la Chiesa non ha sono le nicchie, fatte non per contenere statue, ma perché restino vuote, e poi anche l'uso soltanto delle linee curve. Lui non ha usato mai una linea retta nel disegnare la chiesa di San Carlino. Dicono gli esperti che quando una persona entra in un posto dove tutto è curvo, appunto come l'occhio umano, sembra più grande di quanto lo sia veramente. In alto c'è la cupola, che è veramente un'espressione altissima di arte. Tutta la luce della chiesa entra dall'alto. C'è un lanternino e ci sono le finestre che inondano di luce tutto lo spazio interno. Infatti la chiesa non ha nessuna finestra. E qui c'è una catechesi molto importante, perché soprattutto nelle belle giornate di sole, quando uno entra in chiesa, subito l'attenzione viene attirata dall'alto, dalla luce che entra in chiesa dal lanternino. E quando uno guarda più in alto, si vede appunto lo Spirito Santo, facendo così che nella chiesa materiale succeda come succede nella chiesa spirituale, che la luce viene dallo Spirito Santo che appunto viene dall'alto. La chiesa è intitolata alla Santissima Trinità, così ha voluto il fondatore, tutte le chiese intitolate alla Santissima Trinità. Nella palla d'altare, in alto, vedrete l'immagine della Santissima Trinità, Dio Padre che sostiene nelle ginocchia il Figlio morto con lo Spirito Santo che aleggia tra i due. Questo modo di rappresentare la Santissima Trinità si chiama il trono della grazia, facendo riferimento a un'espressione della lettera agli Ebrei. In basso vedrete San Carlo Borromeo, titolare anche lui di questa chiesa, e in tanti si chiedono perché. Anzi, dovete pensare che San Carlo Borromeo, la prima chiesa intitolata a lui è stata proprio questa, San Carlino, perché lui è stato canonizzato il 1° di novembre del 1611. Questa chiesa, la prima messa, si è celebrata il 3 giugno 1612. Il cardinale Bandini, protettore del nostro ordine, era molto devoto a San Carlo Borromeo. Allora ha chiesto ai frati di intitolare la chiesa a San Carlo. E non solo lo ha chiesto, ma per la prima messa, che è stata celebrata qui, il cardinale ha donato un quadro prezioso, il dipinto più prezioso che custodisce questo convento, San Carlo che adora la Santissima Trinità, opera di Orazio Borgianni, che si trova adesso nella sagrestia del convento. Invece il quadro, la palla d'altare, che vi racconto, è opera di Pierre Mignard, un pittore francese che ha lavorato a Roma nella metà del Seicento. Ai lati di San Carlo Borromeo si possono vedere San Giovanni de Mata e San Felice di Valois, fondatori dell'Ordine Trinitario. Le due palle d'altare laterali sono intitolate l'una a San Giovanni Battista della Concezione, riformatore dell'Ordine spagnolo, che è venuto a Roma alla fine del Cinquecento per chiedere a Papa Clemente VIII la riforma dell'ordine, e si racconta un prodigio avvenuto proprio all'incrocio delle quattro fontane. Quando lui faceva una passeggiata con alcuni frati carmelitani del convento di Santa Maria della Scala, passando all'incrocio delle quattro fontane, ha avuto una visione. Ha visto in cielo tanti frati trinitari vestiti con l'abito riformato del nostro ordine. Una voce gli ha detto: un giorno in questo posto ci sarà un convento dei figli tuoi e tanti di essi diventeranno santi.
La verità è che il convento si è fondato, come vi ho detto, nel 1612 e che tanti di questi frati che per 4 secoli sono vissuti in questo posto, tanti di essi sono stati santi, anche tanti di essi beatificati dalla Chiesa. L'altro altare di fronte a quello di San Giovanni Battista è quello di San Michele dei Santi, un mistico trinitario spagnolo nato in Catalogna nel 1591, morto a Valladolid, nella Castiglia, nel 1625. Questo santo appare in un'estasi mistica con la grazia che più lo caratterizza, lo scambio di cuori. Il Cristo ha ascoltato una sua preghiera nella quale lui chiedeva al Signore di cambiare il cuore perché non riusciva più ad amare tanto quanto voleva con il suo cuore. Allora il Signore gli ha dato il suo cuore perché potesse amare di più e Dio e il prossimo. San Michele dei Santi è molto venerato in alcuni paesi perché è il protettore degli ammalati di cancro, di tumore. Poi, a fianco all'altar maggiore, si trova una piccola cappellina con un altare, sul quale c'è una pala d'altare che rappresenta la fuga della Sacra Famiglia in Egitto, opera di Francesco Romanelli. Sotto l'altare si vede un'urna di marmo contenente le sacre spoglie della beata Elisabetta Canori Mora, sposa e madre di famiglia dell'Ordine Secolare della Santissima Trinità. Questa beata è nata a Roma nel 1774 ed è morta vicino a San Carlino nel 1825. È stata beatificata da San Giovanni Paolo II nel 1994, anno internazionale della famiglia. Elisabetta Canori Mora è nota come mistica. Ha scritto diversi testi di un grande spessore mistico, raccontando le sue esperienze di comunione con il Signore. E questi scritti sono stati pubblicati sotto il titolo di Diario della Beata Elisabetta. E ha una storia familiare molto particolare, di convivenza non facile con il marito, che l'ha tradita per quasi tutta la loro vita matrimoniale, e lei nonostante tutto è rimasta fedele al marito e ha portato avanti le due figlie, educandole con premura e restando fedele ai propri vincoli matrimoniali, alla propria fede cristiana, sempre e ovunque. Normalmente quando si racconta la vita della Beata Elisabetta Canori Mora, si resta colpiti dal fatto che è riuscita a convertire il marito in condizioni che destano grande meraviglia quando si conoscono. Infatti, prima di morire, lei ha profetizzato al marito: tu, quando, dopo che io sarò morta, tu celebrerai la messa. Lui restava molto perplesso nell'ascoltare la moglie dire queste cose, ma poi tutto si è verificato appunto così. Dopo che Elisabetta è morta, come dico, nel 1825, lui si è ravveduto, è entrato nell'Ordine Secolare Trinitario come la moglie, è diventato frate francescano, è stato ordinato sacerdote e così è morto da frate, da sacerdote, a Sezze Romano nel 1845. Elisabetta Canori Mora è un esempio, un grande punto di riferimento, soprattutto per le famiglie in difficoltà. E non di rado si trovano persone che vengono a visitarla da tanti posti d'Italia e anche dall'estero per raccomandare alle sue preghiere le difficoltà che attraversano le nostre famiglie.

Normalmente quando i visitatori vengono a San Carlino, una delle domande che fanno è il significato della croce trinitaria rossa e blu. Infatti la croce trinitaria si vede ovunque a San Carlino, in primis sull'abito dei noi religiosi, ma poi anche nel chiostro, nella chiesa e un po' dappertutto. San Giovanni de Matta, il nostro fondatore, ha voluto che portassimo sull'abito questa croce con i due colori, rosso e blu, ma lui non ha spiegato il perché, il significato. Nella storia di 8 secoli del nostro ordine, le generazioni trinitarie, ognuna ha dato una spiegazione, un'interpretazione ai colori, ma sicuramente l'interpretazione originale è che sono i colori di Cristo. Infatti, nella tradizione iconografica cristiana più antica e più osservata soprattutto nell'Oriente cristiano, Nostro Signore viene rappresentato con i due colori. Il rosso rappresenta la divinità e il blu l'umanità. Nell'altare di destra, sotto l'immagine di San Giovanni Battista della Concezione, appare una particolare immagine di Gesù Nazareno dell'Ecce Homo con lo scapolare trinitario. Questa immagine ha una particolare storia che adesso vi racconto. Nel 1681, sulla costa atlantica del Marocco, c'era un castello chiamato San Miguel de Ultramar, oggi chiamato Media, che apparteneva alla Spagna. C'era una guarnigione di 211 soldati spagnoli che vi stavano con le loro famiglie e una cappella, una chiesa, dove si venerava un'immagine di Nostro Signore nella sua passione, appunto l'Ecce Homo. Il Signore con la corona di spine, con le mani legate nella sua passione. In questo anno, nel 1681, questo castello è caduto in mano ai musulmani, i quali hanno reso schiavi tutti gli spagnoli che vi stavano, come vi dico erano 211 persone, e hanno portato prigioniere anche le immagini della Chiesa, sapendo che queste sono preziose per i cristiani e che sicuramente sarebbero disposte a pagare bene il loro riscatto. Infatti i frati trinitari, fedeli alla nostra missione, si sono presentati per riscattare sia le persone sia le immagini. Hanno pagato il loro prezzo e hanno portato gli uni e gli altri a Madrid. Fra tutte le immagini sacre, quella di Nostro Signore, quella di Gesù Nazareno, ha riscosso subito la devozione di tutti quanti, cominciando dai reali della Spagna, dal re Carlo II e dalla sua famiglia. Questa immagine è stata posta nella nostra chiesa di Madrid. Subito è sorta una confraternita molto numerosa che rimane fino ad oggi. E così questa immagine è la più venerata in assoluto di Madrid. Pensate, il primo venerdì del mese di marzo c'è la tradizione che il popolo si mette a fare la fila, una fila lunghissima, per arrivare fino all'immagine di Gesù Nazareno, baciare il piede e chiedere 3 grazie. Anche il re, la regina, i principini si mettono in fila per andare a venerare l'immagine di Gesù Nazareno. Oggi questa chiesa, questa immagine, non appartiene più ai trinitari perché l'ordine è sparito completamente dalla Spagna nel 1835 e dunque è stato affidato in un secondo momento ai padri cappuccini che tengono l'immagine e la basilica di Gesù proprio al centro della città di Madrid.
Dunque, in tutte le chiese del nostro ordine volevano avere una riproduzione dell'immagine originale di Madrid. E qui a San Carlino hanno fatto riprodurre in un dipinto questa immagine niente meno che a Pierre Mignard, il pittore francese di cui vi parlavo prima, perché è stato lui a dipingere la pala d'altare. E da San Carlino questa devozione si è sparsa in tutta Roma e anche, si può dire, in tutta Italia. Sono diverse le chiese di Roma dove si trovano altre immagini di Gesù Nazareno con lo scapolare trinitario. Senza andare lontano, la chiesa dei Siciliani a Via del Tritone, la chiesa di Santa Maria in Montecelio, la Basilica di San Crisogono in Trastevere, la parrocchia di Santa Maria alle Fornaci vicino a Porta Cavalleggeri al Vaticano e via discorrendo. Questa immagine ha avuto una devozione enorme, enorme nella città di Roma. Quando si faceva la festa e la novena nel mese di ottobre, accorreva praticamente tutta Roma a venerare, a pregare l'immagine di Gesù Nazareno. La Beata Elisabetta Canori Mora è stata una grande devota di questa immagine. Lei ha avuto una piccola riproduzione a casa sua, miracolosa da quello che ci raccontano i documenti. Persino Papa Pio VII è stato guarito di una malattia bevendo l'acqua che la Beata Elisabetta metteva davanti all'immagine di Gesù Nazareno. E così, ancora oggi, vicino alla sua tomba, vicino all'urna di marmo contenente le sue spoglie mortali, si trova questa piccola immagine di Gesù Nazareno che lei aveva a casa sua. Agli schiavi redenti si metteva un piccolo scapolare con la croce trinitaria. Era il segno della loro redenzione, che erano stati redenti dai trinitari. Dunque, quando hanno comprato queste immagini rese schiave dai musulmani in Marocco, hanno messo pure alle immagini lo scapolare con la croce trinitaria. E l'immagine di Gesù Nazareno è rimasta fino ad oggi con questo scapolare. Infatti, la confraternita di Gesù Nazareno a Madrid, anche se in quel posto non ci siamo più noi religiosi, ma la confraternita porta ancora oggi la croce trinitaria come segno distintivo. San Carlino è nota anche come la fucina dei santi, in tanti la chiamano così. È qualcosa di sconvolgente pensare alla quantità di santi che sono passati da questo convento, in questa chiesa. Vi dicevo della comunità religiosa. Saranno più o meno una quindicina, una ventina di frati trinitari beatificati che hanno vissuto qui a San Carlino lungo i secoli. Però ci sono anche altri santi che non erano religiosi della casa e che il loro riferimento a San Carlino è essenziale. Parliamo della Beata Elisabetta Canori Mora, parliamo della Beata Anna Maria Taigi, anche lei terziaria trinitaria, si trova sepolta nella Basilica di San Crisogono in Trastevere, è molto nota in Italia, tra l'altro perché è la patrona dell'Azione Cattolica Femminile Italiana. San Vincenzo Palotti, sacerdote diocesano della diocesi di Roma, anche lui terziario trinitario di San Carlino. E poi dei santi che sappiamo hanno pregato in questo posto, bisogna ricordare a Sant'Antonio Maria Claret, il fondatore dei Claretiani, ma io oggi voglio ricordare soprattutto a San Giovanni Paolo II, perché
quando lui è stato ordinato sacerdote.

sacerdote subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, è stato inviato a Roma per studiare teologia all'Angelicum, che si trova molto vicino. Karol Wojtyła non ha trovato sistemazione a Roma e così, in extremis, ha dovuto alloggiarsi al Pontificio Collegio Belga, che si trovava nel palazzo a fianco a San Carlino. Parliamo del 1946. Karol Wojtyła ha vissuto più o meno un anno e mezzo nel palazzo a fianco al nostro convento. E lui si sa che aveva una predilezione per la chiesa di Sant'Andrea al Quirinale. Celebrava la messa nell'altare dove è seppellito San Stanislao Kostka, suo connazionale. Ma gli piaceva anche di venire a pregare qui a San Carlino, perché non dobbiamo mai dimenticare che si chiamava Karol, cioè Carlo, e il suo santo protettore è San Carlo Borromeo. Ancora in Spagna vive un religioso, il più anziano di tutti, padre Edoardo, che è vissuto a San Carlino da giovane studente nella seconda metà degli anni 40. E lui si ricorda ancora del giovane Karol Wojtyła che nella prima ora pomeridiana veniva a San Carlino per stare qui in adorazione al Santissimo Sacramento nelle ore di chiusura della Chiesa. Dunque è un posto anche molto vincolato alla santa memoria di San Giovanni Paolo II. Siamo adesso nel chiostro di San Carlino, questo spazio così bello che di chiostro ha soltanto il nome. Vedete, quando Francesco Borromini ha accettato l'invito dei frati trinitari di fare un progetto per costruire in questo posto una chiesa

Perché normalmente il chiostro è il posto dove stanno le stanze dei frati. Qui non ci sono stanze, ma soltanto questo cortile. Le stanze dei frati, il convento rimane dietro a noi. E lo ha capito come uno spazio simile al cortile delle antiche case romane, che era il centro della Domus Romana antica, con l'impluvium, cioè i tetti guardando verso il centro per raccogliere qui le acque piovane che dovevano servire al convento. Qui infatti vedete un pozzo che raccoglie quell'idea, anche se, per dire la verità, questo pozzo mai ha avuto la funzione di poter attingere l'acqua, sempre è stato chiuso. In questo luogo così suggestivo, costruito dal Borromini attorno al 1636, vorrei dire una parola sull'ordine trinitario, l'ordine religioso che abita questo convento. Noi siamo stati fondati alla fine del secolo XII da San Giovanni de Mata. E la fondazione dell'ordine è stata più o meno nel 1193, in un bosco

a una settantina di chilometri al nord della città di Parigi, dove San Giovanni de Mata, che in un primo momento era professore di teologia a Parigi, nella scuola cattedrale, è stato ordinato sacerdote il 28 gennaio 1193 e ha avuto un'esperienza mistica durante la celebrazione della prima messa. Nel momento in cui alzava la sacra ostia eucaristica, ha avuto una visione di Cristo seduto in trono, tenendo presi dai polsi due schiavi, uno cristiano e uno musulmano. San Giovanni de Mata in seguito ha capito che il Signore gli stava chiedendo di fondare un ordine religioso per liberare gli schiavi. Gli schiavi resi tali dagli uomini sia nelle crociate, sia nella riconquista spagnola, sia nella pirateria nel Mediterraneo. Così subito a Cerfroi, questo è il nome della prima casa dell'ordine, al nord di Parigi, nella diocesi di Soissons, è sorta la prima comunità religiosa e poi altre due comunità sono sorte sempre attorno a Parigi. Nel 1198 il nuovo ordine religioso è stato approvato da Papa Innocenzo III, che era stato eletto appena come Papa. Il 17 di dicembre 1198 ha approvato la regola del nuovo ordine religioso, che poi si è sparso soprattutto attorno al Mediterraneo, perché nel Mediterraneo c'era questo problema, questa difficoltà degli schiavi a causa delle crociate, della riconquista, della pirateria. Nel 500 in Spagna, dove l'ordine si è sviluppato moltissimo, appunto perché c'è la frontiera con l'Islam, San Giovanni Battista della Concezione, nato nel 1561, morto nel 1613, ha fatto la riforma del nostro ordine. Sono nati così i Trinitari Scalzi. E nel 1609 un numero esiguo di frati sono partiti dalla Spagna per fondare un convento a Roma. Perché volevano avere un convento a Roma? Perché fosse la sede del procuratore generale presso la Santa Sede. Voi sapete che tutti gli ordini religiosi hanno un religioso che funge da procuratore generale, cioè è la persona preposta a chiedere alla Santa Sede tutto ciò che riguarda la vita del proprio ordine religioso. Nel 1612, dopo aver potuto prendere la proprietà di questo posto dove ci troviamo, hanno fondato questo convento di San Carlino alle Quattro Fontane. Un convento che è rimasto legato alla Spagna sino ad oggi, perché la comunità sempre è stata spagnola e fa parte della provincia o delle province dell'Ordine della Santissima Trinità in Spagna. Grazie a questa appartenenza alla Spagna è che l'ordine trinitario è sopravvissuto fino ad oggi. Perché? Vi ho detto prima che nel 1835 tutti gli ordini religiosi sono stati soppressi in Spagna dallo Stato. 1833 l'ordine è soppresso in Portogallo. Alla fine del Settecento è soppresso nell'impero dell'Austria. La rivoluzione francese ha sterminato anche l'ordine in Francia. Così è arrivato un momento in cui dell'ordine trinitario è rimasto soltanto questo convento dove ci troviamo adesso. Veramente vi dico solo questo convento dei Trinitari Reformati o Scalzi, perché nella via Condotti, vicino alla piazza di Spagna, si trova anche l'ultimo convento
dei trinitari non riformati il convento chiamato fino ad oggi la Santissima Trinità degli Spagnoli. Oggi appartiene all'ordine domenicano. I trinitari non riformati non hanno potuto ritornare in Spagna e così l'ordine è finito nel 1894. Qui a San Carlino, invece, i frati hanno potuto continuare avanti. Hanno dato una mano ai confratelli italiani per ripristinare l'ordine in Italia. E poi nel 1879 alcuni dei nostri sono tornati in Spagna per di nuovo cominciare la fondazione delle case trinitarie. Dalla Spagna si sono spostati in America Latina e qui dall'Italia gli italiani sono andati negli Stati Uniti d'America e in diversi paesi. Così l'ordine è arrivato nel secolo XX a essere presente nei 5 continenti del mondo. Non siamo un ordine tanto grande, oggi saremo attorno ai 600 religiosi, non siamo quell'ordine grande d'una volta, ma come diceva Papa Francesco, l'importante non sono i numeri, ma essere significativi. Noi cerchiamo di essere significativi, soprattutto essendo fedeli al nostro carisma. Pensate ai cristiani perseguitati a causa della loro fede. Oggi la Chiesa è più perseguitata che mai, il numero dei martiri è più grande che mai. Allora i trinitari con la nostra preghiera, anche con diversi progetti di solidarietà, cerchiamo di venire incontro ai nostri fratelli che soffrono persecuzione a causa del nome di Cristo in diverse parti del mondo. E poi anche nell'esercizio di diverse opere di misericordia. Pensate, per esempio, alle missioni in terre lontane, anche se oggi dire che paese fa parte delle terre di missioni e quale no, mi sa che è un tantino difficile, perché un po' tutto il mondo è una missione per la Chiesa. E pensate per esempio in Italia che i nostri confratelli hanno diversi istituti di riabilitazione per persone che hanno problemi, difficoltà fisiche e psichiche. Dunque gli istituti di riabilitazione che i trinitari hanno in Italia sono luoghi sicuramente di riferimento in questo servizio integrale all'uomo. Poi anche nel mondo i trinitari siamo conosciuti come cappellani delle carceri. Nel mio paese, in Spagna, da dove vengo, sono numerose le carceri che hanno un trinitario come cappellano, un riferimento prezioso sia dal punto di vista dell'attenzione spirituale, ma anche umana, di vicinanza a chi si trova appunto nel carcere scontando una pena. Il nostro ordine fa riferimento alla Santissima Trinità. È un qualcosa di inaudito che tra i titoli che hanno le famiglie religiose nella Chiesa ci sia quella nostra che fa riferimento al dogma fondamentale della nostra fede, perché i cristiani crediamo non in un Dio solitario, ma in un Dio che, essendo unico, è trino in persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. Perché San Giovanni de Mata ha voluto che il suo ordine portasse il nome della Santissima Trinità? Lui veramente non lo ha spiegato. Però lui è stato professore di teologia in un momento di dibattiti molto accesi sulla fede nella Santa Trinità, anche di fronte a un mondo, quello musulmano, anche quello cataro, dove la fede della Chiesa nella Trinità Santa veniva messa in dubbio. Dunque è stato un modo di confessare la fede della Chiesa in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, soprattutto

la predicazione delle buone opere, delle opere di misericordia. Abbiamo detto la redenzione degli schiavi, le persone che sono state rese schiave di altri a causa dello scontro tra cristianità e Islam, ma anche nelle case trinitarie dove si doveva essere l'ospedale e si potevano e si dovevano praticare tutte le opere di misericordia. Accogliere i pellegrini, gli ammalati, i poveri, e c'erano tutte le opere di misericordia, persino quella di seppellire i morti, perché l'ospedale aveva anche il cimitero. Dunque, quella è la nostra spiritualità, sia la vita di preghiera, la vita fraterna in comunità, l'economia delle case, tutto gira attorno alla Santa Trinità e alla Redenzione. Quelli sono i due capisaldi della nostra spiritualità come ordine religioso. Poi non dobbiamo dimenticare che non siamo soltanto noi religiosi, ma c'è la famiglia trinitaria, e cioè ci sono le monache di clausura contemplative che vivono la loro consacrazione alla Trinità con un aspetto di preghiera intensa, offrendo la loro vita per la redenzione del mondo. Diversi istituti religiosi femminili trinitari, qui in Italia ci sono le Trinitarie di Roma, la cui casa principale sta alla via Madonna del Riposo, dalle parti dell'Aurelia, istituto religioso che è stato fondato qui, a San Carlino. E poi il laicato trinitario, con tantissime possibilità. Pensate, le due beate, Elisabetta e Anna Maria, hanno fatto parte di questo ordine secolare o terziario, vivendo nella loro vita di famiglia la loro consacrazione alla Santissima Trinità. Veneriamo Maria Santissima sotto il titolo del Buon Rimedio, patrona del nostro ordine. Veneriamo Santa Agnese, vergine e martire romana, anche come patrona del nostro ordine. Siamo facilmente riconoscibili dalla croce trinitaria della quale vi ho dato prima la spiegazione. Dunque, per concludere questo nostro incontro qui a San Carlino, che potete visitare quando volete, quando venite a Roma, e a Roma sempre si può venire, qualsiasi occasione buona per avvicinarsi alla capitale della cristianità. Dunque, venite a trovarci a San Carlino, al Quirinale. E da qui vi rivolgo un caro saluto e la benedizione nel nome della Trinità Santa. Il Signore sia con voi. Vi benedica il Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Benedizione per i papà. Benedizione per i nonni. Anche se sono in cielo, benedizione.

Non avere paura di me, ti dice il Signore. Io sono colui che amo. Non avere paura di me.

Signore ci vuole dare questa confidenza di figli. A volte percepiamo il Signore come qualcosa di così grande, così immenso, che quasi ci sfugge. Invece il Signore vuole darci questa confidenza di figli, questa intimità d'amore, di dialogo.

Vieni, o Santo Spirito di Dio, tu che sei l'amore che procede dal Padre e dal Figlio, scendi su di noi.

carezza, oh Signore, i nostri cuori.

abbiamo bisogno di trovare rifugio nel tuo amore. Abbiamo bisogno di trovare rifugio nel tuo cuore, Signore.

Un'anima che ha detto a Gesù: Signore Gesù, fammi tua. Il Signore Gesù ti dice: così sia, vieni, vieni a me. Lo voglio, vieni a me.

come una cascata di grazia, è come un torrente d'amore, è come un fiume di

pace a voi. Figli miei tanto amati, pace a voi. Voi che consolate il mio cuore. Voi che siete figli del mio amore, pace a voi.

Figlia mia, amore mio, figlio mio, amore mio, lascia che io ti consoli con il mio amore.

Signore ci dona una parola dagli Atti degli Apostoli al capitolo 15. E è la predicazione di Paolo e Barnaba. Dice: tutta l'assemblea tacque e stettero ad ascoltare Barnaba e Paolo che riferivano quanti miracoli e prodigi Dio aveva compiuto tra i pagani per mezzo loro. Quando essi ebbero finito di parlare, Giacomo aggiunse: fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come, fin da principio, Dio ha voluto scegliere tra i pagani un popolo per consacrarlo al suo nome. Ve lo rileggo. Tutta l'assemblea tacque e stettero ad ascoltare Barnaba e Paolo, che riferivano quanti miracoli e prodigi Dio aveva compiuto tra i pagani per mezzo loro. Giacomo aggiunse: fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come fino da principio Dio ha voluto scegliere tra i pagani un popolo per consacrarlo al suo nome.

Questo gruppo di preghiera, fratelli, prega tanto per il trionfo del cuore immacolato di Maria, per il risveglio della fede, per coloro che non hanno ancora mai conosciuto l'amore di Dio, per coloro che erano lontani dal Signore, perché possano riavvicinarsi. È proprio un carisma di questo gruppo di preghiera, di questa adorazione eucaristica. Dobbiamo continuare a chiedere al Signore che tanti cuori possano ricevere il dono della fede come anche noi lo abbiamo ricevuto gratuitamente e senza merito da parte nostra, ma solo perché qualcuno ha pregato per noi. Barnaba e Paolo riferivano quanti miracoli e prodigi Dio aveva compiuto tra i pagani per mezzo loro. Perché il Signore si vuole scegliere un popolo anche tra coloro che non credono.

E se tra queste anime, fratelli, ci sono nostri familiari, preghiamo il Signore con fede.

Allora, fratelli, facciamo un canto un po' particolare, il numero 45. Lo fanno spesso a Medjugorje. È un canto in ebraico. Ecco, per veramente intercedere perché tutti i popoli della terra riconoscano che Gesù è il Signore. Canto numero 45.

Sorgi, o Signore, e dona la tua pace a questo mondo senza pace, ai popoli, ai cuori, alle famiglie, Gesù. Questo mondo ha bisogno di te anche se non lo sa. Ha bisogno di riconoscerti il Messia promesso, il Figlio di Dio, il Signore in persona.

conoscano, Signore, tutti i popoli della terra. Tu che sei il principe della pace. Tu che sei l'unico redentore e salvatore.

Proteggi la fede dei bambini, Gesù, che troppo spesso, dopo aver fatto la prima comunione, non tornano più in chiesa. Li affidiamo tutti alla Madonna, questi bambini.

Barnaba e Paolo riferivano di quanti miracoli e prodigi Dio aveva compiuto tra i pagani per mezzo loro. Fratelli, la potenza di Dio non è finita. Anche questa sera, anche attraverso la nostra povera preghiera, noi sappiamo per fede che il Signore ha compiuto miracoli e prodigi tra i pagani per mezzo nostro, perché glielo abbiamo chiesto, fratelli.

Signore chiama tutti noi questa sera ad essere apostoli, come Paolo e Barnaba. A volte basta una parola, anche molto semplice. Lo Spirito Santo farà il resto. Amen. Dobbiamo, fratelli, però, coltivare questa fede. Fede in Dio. Quanti miracoli e prodigi Dio compiva tra i pagani per mezzo loro. Signore, ti chiediamo questa sera per noi il dono di questa fede incrollabile nella tua potenza.

Dio può tutto. La potenza di Dio non è finita, fratelli. Chiediamo, preghiamo con fede.

io ti proteggerò, ti dice il Signore. Io ti difenderò, ti dice il Signore. Dalle tentazioni, dalle tenebre, io ti difenderò, ti proteggerò.

Questa pace è un segno concreto, tangibile, dell'amore di Dio, frutto dello Spirito Santo e la pace.

Allora, fratelli, siamo arrivati alla conclusione dell'adorazione. Facciamo un canto finale, un canto di gioia, il canto numero 90. Vogliamo ringraziarti, Signore, con tutto il cuore, delle tue grazie, del tuo

Lode, gloria a te, Signore, grazie, Signore Gesù. Possiamo seguire la conclusione dell'adorazione da pagina 30 del libricino fino a 32, fino alla fine.

0: Signore, crediamo in te.
1: Signore, crediamo in te.
0: Signore, speriamo in te.
1: Signore, speriamo in te.
0: Signore, ti amiamo.
1: Signore, ti amiamo.
0: Signore, ti adoriamo.
1: Signore, ti adoriamo.
0: Signore, ti rendiamo grazie.
1: Signore, ti rendiamo grazie.
0: Gesù Cristo, crediamo che sei il Figlio del Dio vivente.
1: Gesù Cristo, crediamo che sei il Figlio del Dio vivente.
0: Gesù Cristo, crediamo che sei il Salvatore degli uomini.
1: Gesù Cristo, crediamo che sei il Salvatore degli uomini.
0: Gesù Cristo, santificaci.
1: Gesù Cristo, santificaci.
0: Maria, prega per noi.
1: Maria, prega per noi.
0: Cristo, Figlio del Dio vivo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Tu che sei venuto in questo mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Tu che sei stato crocifisso.
1: Abbi pietà di noi.
0: Tu che sei morto per noi.
1: Abbi pietà di noi.
0: Tu che giacesti nel sepolcro.
1: Abbi pietà di noi.
0: Tu che sei risorto dai morti.
1: Abbi pietà di noi.
0: Tu che sei asceso al cielo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Tu che hai mandato lo Spirito Santo sopra gli apostoli.
1: Abbi pietà di noi.
0: Tu che siedi alla destra del Padre.
1: Abbi pietà di noi.
0: Tu che verrai a giudicare i vivi e i morti.

0: Dio sia benedetto.
1: Dio sia benedetto.
0: Benedetto il suo santo nome.
1: Benedetto il suo santo nome.
0: Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
1: Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
0: Benedetto il nome di Gesù.
1: Benedetto il nome di Gesù.
0: Benedetto il suo sacratissimo cuore.
1: Benedetto il suo sacratissimo cuore.
0: Benedetto il suo preziosissimo sangue.
1: Benedetto il suo preziosissimo sangue.
0: Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare.
1: Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare.
0: Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
1: Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
0: Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima.
1: Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima.
0: Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione.
1: Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione.
0: Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
1: Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
0: Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.
1: Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.
0: Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo.
1: Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo.
0: Benedetto Dio nei suoi angeli, nei suoi santi. Amen.
1: Benedetto Dio nei suoi angeli, nei suoi santi. Amen.
2: 106.

0: Lorenzo. Lui lo farà. Ciò che lui ti ha detto, lui lo manterrà. E lo sai perché?
1: Perché lui è fedele. Lui è fedele.
0: Non so se tu lo sai, ma lui

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, anche oggi, quando Dio mi ha permesso di portarvi fra le mie mani Gesù Bambino, il Re della Pace, affinché Lui vi colmi con l'ardore dell'amore e della pace, perché ogni cuore sia simile al suo cuore in questo tempo di grazia. Siate coraggiosi difensori dell'amore del vostro Dio, affinché Lui vi doni la sua pace in questo tempo di grazia. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Cari figli, oggi, in questo giorno di grazia, in modo particolare, vi invito all'abbandono totale a Gesù. Figlioli, offriteli tutte le vostre ferite e dolori, il vostro passato e il vostro futuro. Permettete a Gesù di regnare nelle vostre vite. Figli miei, soltanto con l'abbandono totale, Gesù si dona la vostra vita, e questo è il dono più grande che potete

del ricevere. Pregate per comprendere quanto siate preziosi per Gesù, quanto Lui vi ama. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Di nuovo nel suo programma della spada, il silenzio della spada a doppio taglio. Padre, come si chiama il silenzio della pigrizia?
1: Sì, possiamo dire che uno dei grandi mali, dei peccati capitali dell'essere umano è la pigrizia. Ma i silenzi della pigrizia, per aiutarci a identificarli o rilevarli, sono ad esempio un silenzio di indifferenza, un silenzio di apatia. Quelli sono silenzi di pigrizia, vero? Persone che sono molto apatiche, stanno zitte ogni giorno, non salutano nessuno, non commentano nulla, ogni giorno sono chiuse nel loro mutismo, nel loro silenzio. Ebbene, lì c'è un silenzio che probabilmente è di pigrizia, vero? Perché non sa esprimersi, non vuole sforzarsi di dire nulla. Io credo che l'indifferenza a volte faccia male, vero? A volte stare con una persona indifferente, apatica, significa che stanno facendo uso di un silenzio di pigrizia che bisogna imparare a riconoscere. Mi ricordo che nelle riunioni che a volte abbiamo in decanato, alcuni fratelli sacerdoti, una volta un responsabile arrivò a dire: «E questo fratello ogni giorno sta zitto, vediamo, perché tu non parli?» E lui subito disse quello che doveva dire. «No, è che mi piace molto ascoltare», disse. «Ma no, non sono arrabbiato né sono qui». Beh, ha già dato una spiegazione del suo silenzio, vero? Ma ci saranno occasioni in cui non avrà nulla da dire se non dire «No, sono apatico, questa riunione non mi interessa e per questo non parlo, non partecipo». Quello sarebbe un silenzio di pigrizia, vero? Molto bene, quel silenzio va distrutto.
0: E cosa ci può dire, cosa ci può raccontare del silenzio dell'egoismo?
1: Sì, un'altra delle passioni disordinate dell'essere umano è l'egoismo. E non dimentichiamo che egoismo viene da ego. Una persona è egoista quando pensa solo a se stessa, si chiude in se stessa. E a volte, per egoismo, per un certo narcisismo, si hanno dei silenzi egoisti, vero? Non si preoccupa degli altri, del benessere degli altri, e per questo quindi non parla, non saluta, non commenta nulla. Perché forse dentro di sé pensa: «No, quello che gli altri dicono o comunicano a me non interessa». Per questo non perdo nemmeno tempo a parlare con questa gente, perché li giudica inferiori. È un silenzio simile a quello dell'orgoglio, il silenzio dell'egoismo, come se fossero cugini. Il silenzio dell'egoismo e il silenzio dell'orgoglio. Entrambi i silenzi vanno riconosciuti. Notate come a me come sacerdote la gente me l'ha detto: ci piace molto che il sacerdote saluti, che il sacerdote, soprattutto quando è nei paesi, comunichi con tutti, che vada a trovare tutti a casa. Ed è bello questo, perché quando un sacerdote, per esempio, è molto chiuso in se stesso, la gente dice che è orgoglioso. E magari non è nemmeno orgoglioso. Forse piuttosto si tratta di pigrizia o trascuratezza, apatia, pigrizia, ma in questo caso il silenzio è un silenzio negativo, bisogna romperlo. Nemmeno una persona molto tranquilla, non vogliamo che sia una nacchera tutto il giorno, no. Bisogna rispettare il temperamento della persona. Se una persona per temperamento è tranquilla, un po' meditativa, un po' silenziosa, bisogna rispettarla, vero? Perché è il suo modo di essere e va rispettata.
0: Ma guardi che oggi stiamo vivendo molto l'egoismo. Ed è vero che camminiamo per strada, anche nel nostro quartiere, dove conosciamo le persone, ma diciamo: questa persona non mi merita, questa persona è inferiore a me, e questo è egoismo.
1: Sì, quando tristemente si vedono ancora, anche se sempre meno, i vecchi film di Jorge Negrete, le famose classi sociali, e ora invece siamo tutti della stessa classe sociale. Però sì, non mancherà chi si sente più ricco e guarda di traverso e non saluta. Io credo che questo sia un silenzio negativo, perché si sente più ricco, di categoria superiore. No, queste sono sciocchezze a cui non bisogna dare spazio, perché davvero per un cristiano queste cose non dovrebbero esistere. Credo che nella vita di un cristiano debbano esserci momenti di silenzio quando sono giustificati. Quando quel silenzio... Per esempio, noi andiamo a un funerale? A me mette molta tristezza adesso. Ai funerali c'è un gran chiasso. Prima si osservava un minuto di silenzio per i defunti, ora 3 minuti di applausi. L'ho già detto, io non voglio che mi applaudano quando morirò. No, no, no, non ha senso applaudire un morto. Perfino nei templi ho visto che applaudono i morti. No, è che stiamo sbagliando, perché l'applauso, sì, l'applauso è una forma, è una manifestazione di affetto, ma in quel momento c'è dolore e il clima migliore, la temperatura migliore per quel momento è il silenzio, vero? Non so dove andremo a finire, perché ormai sono davvero pochi i minuti di silenzio che si osservano. Credo che presto arriverà il giorno in cui non ci sarà più nemmeno un minuto di silenzio, solo applausi. Penso che stiamo entrando in una sottocultura del rumore ed è triste che persino nella morte non ci sia più silenzio. Il vero clima di un cimitero è il silenzio. Quando entro in un cimitero mi sento così a mio agio. È come se le tombe fossero immerse nel silenzio. Si favorisce la preghiera, il dolore che si porta dentro. Com'è bello il silenzio di un cimitero, di un camposanto? Credo davvero che dobbiamo riflettere molto, perché stiamo già distruggendo i pochi silenzi che ci restano. Che tristezza che ormai, quando andiamo a vegliare un defunto, ci sia persino il ballo. È lì che stiamo andando, vero? Credo di no. O cosa ne pensa se al suo funerale ci fosse un ballo?
0: Ah no, io l'ho già detto. Io voglio che mi piangano. Questo sarebbe il silenzio della morte?

Sì, beh, ci sono due tipi di silenzio della morte. C'è un silenzio della morte che è come l'atmosfera che richiede l'evento della morte di cui stavamo parlando, ma c'è un altro silenzio che si trova all'inferno, che si chiama silenzio mortale. Quel silenzio è il peggiore di tutti, per questo lo lasciamo per ultimo, perché c'è già un santo, non so se San Efrem o Sant'Ambrogio, che dice che la cosa peggiore dell'inferno non è il fuoco che divora e distrugge, che tormenta, ma è il silenzio di morte, che consiste nel seguente: per quanto io gridi dall'inferno come dannato a Dio Padre, Padre mio, perdonami o ascoltami, Dio Padre non ti ascolterà mai. E per quanto Dio Padre gridi a un dannato per comunicargli qualcosa, il dannato non ascolterà mai. Questo silenzio è il peggiore di tutti. Perché in realtà c'è una incomunicabilità mortale. Non dimentichiamo che qui sulla Terra quel silenzio non esiste. Devo dirlo affinché nessuno si confonda. Il silenzio di morte non esiste nel mondo, esiste nell'inferno. Perché? Perché nel mondo può esserci un peccatore, il più grande peccatore della Terra. Assassino, stupratore, ladro, il peggio, immaginatevi il peggio. Dio gli parla e Dio lo ascolta. Qui sulla terra, ma all'inferno no. Ed è bene saperlo. Non è la stessa cosa il silenzio di morte e il silenzio mortale. Il silenzio di morte è l'atmosfera di un evento di morte, di un funerale, e il silenzio mortale è quello che regna all'inferno. Speriamo di non arrivarci mai. Bene, credo proprio che valga la pena impegnarsi. E per questo abbiamo bisogno del silenzio, per fare un'analisi. Rivedere, osservare tutti i nostri atteggiamenti per identificare, per scoprire quei silenzi che non avevi mai notato. E siccome non li avevi identificati, non li rompevi. Se ti metti a riflettere, beh, quando io vado a... Se vivi in un paese, perché non saluti tutti? Sei orgoglioso? E poi ci sono anche alcuni silenzi che possono verificarsi nella vita sociale, che non hanno giustificazione. Bisognerebbe distruggerli. E credo che a noi spetti, come esseri umani che stiamo tessendo una storia personale, una storia di salvezza, vedere quali silenzi hanno costruito la tua vita, silenzi positivi o silenzi negativi. Credo che questo tema dei silenzi negativi ci inviti, ci offra un invito molto chiaro. Molte persone non sono osservative perché manca loro il silenzio. Perché nei laboratori scientifici ci sono progressi? Perché qualcuno si è immerso in un silenzio profondo e ha fatto una scoperta perché stava osservando. Immaginatevi in un laboratorio scientifico con un gran chiasso, lì non ci sarà mai un'invenzione, mai. Oppure entriamo in un convento di monache di clausura e c'è confusione, nemmeno lì. Ogni cosa ha, ogni tempo ha il suo clima proprio di silenzio, che bisogna saper scoprire e saper rispettare. Chiediamo allo Spirito Santo che ci aiuti a scoprire, a identificare nelle nostre vite quegli atteggiamenti, quelle azioni, quei silenzi che portano con sé una carica di incomunicabilità, perché questo è il segno che sono silenzi negativi. Bisogna distruggerli. E quei silenzi che sono positivi bisogna coltivarli, bisogna difenderli. Per esempio, il silenzio davanti alla morte io lo difendo. Per questo mi sento di dirlo, che bello che ci sia silenzio a un funerale. Quando vado a vegliare un defunto in una casa, che bello entrare e trovare un silenzio che favorisca il dolore, che favorisca la preghiera. Condividere, farmi solidale. Ma già dal momento in cui entro a un funerale e c'è confusione, gente che beve, mi ricordo che nel salone delle veglie di Auclan avevamo dei laici che si occupavano di far sì che non ci fossero ubriachi, perché lì c'è rumore. L'ubriachezza a un funerale è un rumore, l'ubriachezza. Invece di pregare sono ubriachi. Bene, credo che abbiamo già parlato abbastanza dell'origine di alcuni silenzi negativi. Bisogna saperli individuare, riconoscere per poi romperli. E allora sì, quando rompiamo un cattivo silenzio siamo invitati al silenzio positivo di cui parleremo poi. Facciamo una pausa così subito, dopo potremo entrare nella genesi dei silenzi positivi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Padre, abbiamo già parlato dei silenzi negativi, adesso parliamo quindi dei silenzi positivi, dei silenzi che ci portano a fare il bene, per esempio quello dell'umiltà.
1: Sì, perché in realtà bisogna fare questo contrasto. Abbiamo già passato molto tempo a parlare dei silenzi negativi, di come bisogna identificarli, di come bisogna distruggerli. Ora passiamo alla bellezza, alla ricchezza dei silenzi positivi. E potremmo iniziare con il primo, un silenzio di umiltà. Ci sono persone che sono umili. L'umiltà, la parola umile, viene da humus, terra in latino. A volte ogni tanto c'è un concetto sbagliato di umile in realtà. Una persona umile è una persona sporca, no. L'umiltà non ha niente a che vedere con lo sporco. L'umiltà è una virtù di anime grandi, non di anime sporche. Credo che l'umiltà ci metta nella verità. Un giorno fu chiesto a Santa Teresa di Gesù che cos'è l'umiltà e lei rispose: l'umiltà è la verità. Chi cammina nella verità è umile, chi cammina nella superbia, beh, quello non è più umile, è il contrario. Quelle persone umili, silenziose, che tacciono perché vivono nella loro verità, vero? Sono persone che portano con sé un silenzio di umiltà, vero? Ed è un silenzio bello, bisogna rispettarlo, bisogna coltivarlo. E bisogna anche promuoverlo, vero?
0: Così come il silenzio dello stupore.
1: Sì. Il silenzio dello stupore e dell'ammirazione è un silenzio che mi piace molto, perché è un silenzio che nasce davanti a un evento che ci lascia a bocca aperta. Ci ha lasciati senza parole. Questo è un silenzio di stupore. Supponiamo che in questo momento ci apparisse un angelo dal cielo e rimanessimo stupiti e ammirati, ci ritroveremmo in un silenzio obbligato, vero? Perché siamo stupiti. Credo che questo silenzio lo abbiano vissuto, per esempio, San Giuseppe e la Vergine a Betlemme, quando partecipavano a tutto ciò che circondava Gesù nella grotta di Betlemme. E possiamo avere quel silenzio, ad esempio, in un momento di intimità con Dio. È un silenzio di stupore, di ammirazione. Quando siamo davanti al Santissimo Sacramento, è un silenzio di stupore, di adoratore. È un silenzio contemplativo, è un silenzio di stupore. Credo che quando saremo in cielo, quello sarà il tipo di silenzio che avremo. Silenzio di stupore, di contemplazione. Godremo della bellezza suprema di Dio. E lì non ci sta altro che un silenzio di stupore.
0: Così come anche il silenzio della gioia.
1: Sì, quando una persona prova una grande gioia, quella grande gioia trova spazio in un silenzio. Mi ricordo nella mia vita quando ho vissuto grandi silenzi, come il giorno della mia ordinazione, ho cercato un momento di silenzio perché sentivo che non ci stava. Ci sono già state congratulazioni, abbracci, c'è già stato tutto, ma mancava un silenzio nel mio cuore per poter godere di quella gioia. Le grandi gioie trovano spazio solo in un silenzio. I piaceri, le gioie.

0: Che bello che quando stiamo godendo non ce lo dimentichiamo. Che l'ultima dimensione, la dimensione più profonda di quella gioia, di quella felicità che provi, entra in un silenzio e lì porterai a compimento la tua gioia.
1: Come il silenzio della fede.
0: Sì, il silenzio della fede è un silenzio molto bello perché è il silenzio di chi si trova davanti a un mistero. Quando siamo di fronte a un mistero, ciò che serve è la fede ed entriamo in un silenzio di fede. Credo che dovremmo fare alcuni esempi. Mi viene in mente il caso di Mosè, quando entra nella nube e dentro la nube si stupisce, si meraviglia, ma crede che lì ci sia Dio, in quel roveto ardente, un silenzio di fede. Per questo Mosè scese con il volto illuminato, perché ebbe quei silenzi, silenzio di contemplazione, di adorazione, di ammirazione e di fede, perché sicuramente se Mosè non avesse creduto, sarebbe uscito dalla nube con il volto peggiore, vero?
1: Che bello che stiamo parlando dei silenzi positivi, Padre, come il silenzio della pace.
0: Il silenzio della pace è molto bello perché bisogna capire che la parola pace ha solo tre lettere, ma è una delle parole più grandi, anche se ha solo tre lettere. La pace del cuore è un criterio di felicità. Quando una persona ha già la pace nel suo cuore, il suo spirito gode. Finché nel cuore non c'è pace, davvero, quella persona, in poche parole, non conosce la felicità. Quando una persona, per esempio, ha rotto i rapporti con Dio a causa del peccato, quella persona ha perso la pace. Entra in confessionale pentita, si confessa con umiltà, con grande speranza, riceve l'assoluzione, esce dal confessionale con una pace interiore e poi va al banco a ringraziare Dio, a gioire perché è di nuovo in pace con Dio. Dio ci ha dato Gesù per riconciliarci. Cristo è la nostra pace. Ci sono come due tipi di pace, quella che dà il mondo. Io la chiamo la pace dei cannoni, dell'assenza dei cannoni nella guerra. Beh, è già una pace, ma è una pace molto superficiale. Invece, la pace che ti dà Dio è un'altra cosa. È la pace profonda del cuore. Credo che dobbiamo cercare entrambi i livelli della pace. Che bello che in Messico in questo momento non ci sia guerra, non ci siano cannoni per strada, l'assenza delle armi, ma è molto poco, è solo l'assenza delle armi, però che bello sarebbe avere anche la pace nel cuore. Direi che la pace della guerra è quando per strada non c'è violenza, non ci sono cannoni, ma bisogna portare la pace nel cuore e quella è la vera pace, la pace del cuore, non la pace della strada.
1: C'è un silenzio molto necessario che è il silenzio della comunione.
0: Sì, non dimentichiamo che gli esseri umani siamo stati creati per la comunicazione. Per questo Dio ci ha dato il dono della parola, anche i gesti stessi comunicano. Ed è bello che abbiamo momenti di comunione, unione comune. Il culmine di tutti i momenti di unione comune è l'Eucaristia. Per questo si chiama Questo bambino riceverà la sua prima comunione, perché sarà il primo momento in cui avrà una comunione sacramentale. Avrà Dio stesso nel suo cuore. La comunione manca molto al mondo. Nel mondo ci sono molte fughe, molti momenti in cui non c'è né comunicazione né comunione. Credo che dobbiamo andare verso il silenzio della comunione, che è il silenzio dell'Eucaristia. Quando un cattolico è andato e ha ricevuto l'Eucaristia, torna al suo banco, si siede, quello è un silenzio di unione comune, perché in quel momento hai già un momento di intimità sacramentale. Ci sono due momenti di intimità. Quando sto pregando e ho intimità con Dio, quella è un'intimità spirituale. Ma quando faccio la comunione e ho Gesù sacramentato nel mio cuore, quella è una comunione sacramentale che è più grande di una comunione spirituale. Ci sono persone, ad esempio, che per vari motivi non fanno la comunione, o non vogliono farla o non possono farla. A queste persone rimane la comunione spirituale, giusto? E ci sono persone che la fanno. Certo, bisogna arrivare alla comunione sacramentale. Credo che tutti questi livelli di silenzio siano molto profondi e bisogna saperli riconoscere e viverli, goderli. Che bello sarebbe se quando moriamo e Dio inizia a giudicarci ci chiedesse «Ehi, hai imparato a gioire?» Tutti quei silenzi positivi in cui il cuore si riempie di gioia e di pace. Che triste sarebbe rispondergli di no, vero?
1: Padre, un silenzio molto necessario, il silenzio dell'amore.
0: Il silenzio dell'amore è il culmine. Quando ormai una coppia di anziani si siede sulla porta di casa in silenzio, stanno mostrando il silenzio dell'amore. Si sono già detti tutto quello che dovevano dirsi, si sono toccati tutto quello che dovevano toccarsi. Cosa rimane loro? Il silenzio del loro amore. È il silenzio dell'Eucaristia, è il silenzio dei tabernacoli, è il silenzio degli innamorati, che sono così pieni d'amore da restare in silenzio. Concludiamo questo bellissimo programma in cui abbiamo visto come il silenzio sia una spada a doppio taglio. E bisogna capirlo, non tutti i silenzi sono buoni, né tutti i silenzi sono cattivi. Bisogna usare un criterio di discernimento. Se un silenzio porta comunicazione è buono, se porta incomunicabilità è cattivo. Quelli cattivi vanno spezzati e quelli buoni vanno conservati. Spero che questo programma ci abbia insegnato a gioire, a godere di quei silenzi positivi che ci avvicinano al cielo, perché è quello a cui aspiriamo, vero? Arrivare un giorno al silenzio dello stupore e della contemplazione, dove godiamo di Dio come sommo bene, come somma bellezza, e che questo lo ringraziamo già da qui sulla terra, perché dalla terra abbiamo anticipi del cielo. Grazie a tutti per la vostra attenzione.

Buonasera ai nostri telespettatori, siamo qui negli studi di Maria Vision per la trasmissione Famiglie in Equilibrio. Siamo giunti al quarto appuntamento con una serie di puntate che il nostro sportello, che si chiama per l'appunto Famiglia in Equilibrio, ha presentato all'attenzione dei telespettatori. Ci siamo occupati nelle prime due puntate di bullismo. La scorsa puntata e questa odierna invece verterà sul tema della povertà, un tema molto di attualità proprio partendo dai dati, dalle ultime rilevazioni dell'Istat e anche dal rapporto Caritas, che parla di una povertà in forte aumento, povertà che recentemente ha assunto dei connotati diversi rispetto a quella tradizionale, estendendosi sempre a fasce più ampie della popolazione, soprattutto la povertà assoluta, cioè il vivere al di sotto di quella che è la soglia di indigenza, riguarda soprattutto i giovani, gli under 34, una fascia di giovani che privati di quello che è il reddito minimo che può garantire le loro esigenze fondamentali di vita, si vedono molto limitati nelle loro prospettive di carriera e anche di progressione, di soddisfazione di quelli che sono i bisogni essenziali, come può essere la casa di abitazione. Quindi io direi alla regia di far partire il primo video, che ci dà un'indicazione su quelli che sono i numeri della povertà in Italia, e poi torneremo qui in studio e ne parleremo insieme.

Quindi abbiamo visto il video che ci dà un po' la sintesi di quelli che sono i dati più significativi della povertà in Italia e dicevamo nell'introduzione ha delle caratteristiche e dei connotati diversi la povertà. Se prima era un fenomeno che riguardava fasce sociali, soprattutto ultra 65 anni, famiglie monoredditi o famiglie di disoccupati, adesso accanto a questa che possiamo dire è la disoccupazione, è la povertà tradizionale, si aggiunge quella di fasce più giovani della popolazione, soprattutto i giovani fino ai 34 anni di età, i disoccupati, i nuclei in cui capofamiglia svolge un lavoro da operaio assimilato, le famiglie con minori e le famiglie di soli stranieri. In Italia un giovane su 10 vive nello stato di povertà assoluta, 10 anni fa era un giovane su 50. Quindi assistiamo proprio ad un fenomeno di crescita della povertà al decrescere dell'età anagrafica. Per la prima volta dopo tanti anni i figli saranno alla fine della loro carriera più poveri di quelli che sono stati i loro papà. C'è una scarsa mobilità sociale, nel senso che i giovani che provengono da famiglie più abbienti hanno la possibilità di un inserimento lavorativo qualificato ovviamente maggiore rispetto a giovani che provengono da famiglie di operai o di classi sociali inferiori. Quindi questo dato lo dobbiamo valutare, dobbiamo rifletterci, perché il problema della povertà giovanile è legato alla mancanza di occupazione. Se prima l'occupazione, se c'è la tendenza anche da parte della politica di considerare la disoccupazione come un fenomeno transitorio, come un fenomeno legato a una particolare congiuntura economica, dobbiamo porci nell'ottica di una disoccupazione che invece è un fenomeno permanente, è un fenomeno strutturato e strutturale, continuativo, e che quindi raggiunge le dimensioni di una vera e propria emergenza e questione sociale. Dicevamo poveri in povertà assoluta, che in base agli ultimi dati ISTAT

5% rispetto a 10 anni fa sul dato dell'aumento della povertà a livello medio. A fronte di un problema così importante c'è però il discorso della inadeguatezza di quelli che sono gli strumenti dal punto di vista delle politiche sociali di contrasto di questo fenomeno. Politiche che hanno investito complessivamente, per quanto riguarda lo Stato italiano, 20 miliardi in spesa sociale, che però è quasi totalmente assorbita dalle spese per l'integrazione al minimo delle pensioni. Gli interventi del nostro Stato sociale ha come riferimento soprattutto delle categorie ben determinate e soprattutto famiglie con figli a carico, ultra 65 anni e persone in stato di disoccupazione. Adesso l'esigenza è quella di andare ad intercettare, a sostenere invece fasce di popolazioni che non hanno queste caratteristiche. C'è stato un primo tentativo, poi ne parleremo nel proseguo, per quanto riguarda la individuazione del reddito minimo garantito, del reddito, cosiddetto reddito di inclusione, che è un timido tentativo di fronteggiare la povertà offrendo un sussidio che comunque è molto al di sotto di quella che è considerato la soglia minima di reddito minimo anche a livello europeo. Poi oltre alla spesa sociale, che comunque deve essere incrementata, sicuramente bisogna intervenire nell'ambito delle opportunità abitative, perché l'elemento che crea povertà è soprattutto il disagio abitativo. Le persone non hanno più la possibilità di fronteggiare il mutuo, le spese di affitto, quelle che sono le spese necessarie per avere un alloggio adeguato, e quindi questo va ad aggravare, diremo così, un effetto a cascata su tutto quello che è il ciclo esistenziale. Io direi di passare la parola ad Andrea, perché volevo chiedere da questo punto di vista. Andrea è uno dei rappresentanti di questo sportello Famiglie in Equilibrio. Riprendiamo allora successivamente, adesso facciamo un po' di pausa e poi ci ritroviamo qui.

0: Oggi celebriamo il 50° di matrimonio di Roland e Anna Maria. Con loro ringraziamo il Signore per la vita che loro ha dato e per il tanto bene che hanno fatto e continuano a fare in tutta la loro vita. Ringraziamo il Signore e ringraziamo loro che hanno saputo stare insieme bene per 50 anni. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Per celebrare degnamente il mistero dell'Eucaristia, riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. O Dio, che nella luce dello Spirito Santo guidi il cuore di noi credenti alla conoscenza piena della verità, donaci di gustare nel tuo spirito la vera sapienza e di godere sempre della sua presenza e del suo conforto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal secondo libro dei Re. In quei giorni, quando il Signore stava per far salire al cielo in un turbine Elia, questi partì da Galgala con Eliseo. Giunti a Gerico, Elia disse ad Eliseo: «Rimani qui, perché il Signore mi manda al Giordano». Egli rispose: «Per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò». E procedettero insieme. 50 uomini tra i figli dei profeti li seguirono e si fermarono di fronte a distanza. Loro due si fermarono al Giordano. Elia prese il suo mantello, la rotolò e percosse le acque, che si divisero di qua e di là. Loro due passarono sull'asciutto. Appena furono passati, Elia disse ad Eliseo: «Domanda che cosa io debba fare per te prima che sia portato via da te». Eliseo rispose: «Due terzi del tuo spirito siano in me». Egli soggiunse: «Tu pretendi una cosa difficile. Sia per te così, se mi vedrai quando sarò portato via da te, altrimenti non avverrà». Mentre continuavano a camminare conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo. Eliseo guardava e gridava: padre mio, carro di Israele e suoi destrieri». E non lo vide più. Allora afferrò le proprie vesti e le lacerò in due pezzi. Quindi raccolse il mantello che era caduto a Elia e tornò indietro, fermandosi sulla riva del Giordano. Prese il mantello che era caduto a Elia e percosse le acque dicendo: «Dov'è il Signore, Dio di Elia?». Quando anche egli ebbe percosso le acque, queste si divisero di qua e di là ed Eliseo le attraversò. Parola di Dio.
1: Nella gloria

0: Saldo è il cuore del giusto che spera nel Signore.
1: Saldo è il cuore del giusto che spera nel Signore.
0: Quanto è grande la tua bontà, Signore. La riservi per coloro che ti temono. La dispensi davanti ai figli dell'uomo, a chi in te si rifugia.
1: Saldo
0: tu li nascondi al riparo del tuo volto, lontano dagli intrighi degli uomini. Li metti al sicuro nella tua tenda, lontano dai litigi delle lingue. Saldo è il cuore del giusto che spera nel Signore. Amate il Signore, voi tutti i Suoi fedeli. Il Signore protegge chi ha fiducia in Lui e ripaga in abbondanza chi opera con superbia. Saldo è il cuore del giusto che spera nel Signore.

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti, che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e preghi il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità,

0: verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore.
1: Lode a te,

Elemosina, preghiera e digiuno. Vi è una definizione molto profonda di elemosina: atto gratuito del donare, dare qualcosa di sé all'altro. Atto gratuito del donare qualcosa di se stesso. Gesù parla di questo donare una volta con i suoi discepoli in maniera molto chiara. Sono nel tempio e nel tempio aveva un grande bacino di metallo dove si mettevano le offerte in monete. Allora chi era più ricco metteva di più e si sentiva il rumore di queste monete andare verso questo recipiente. Gesù guarda e gli apostoli guardano, ma non hanno visto una cosa, non hanno visto che una povera vedova metteva due spiccioli. Nessun rumore, nessuno ha visto, nessuno ha apprezzato. Però Gesù dice ai discepoli, agli apostoli: veramente chi ha dato è lei, solo lei, non gli altri, perché le ha dato qualcosa di se stesso. Ecco l'elemosina, atto gratuito del donare qualcosa di noi stessi all'altro. Preghiera e digiuno molte volte vanno assieme. Nei Vangeli si parla poco del digiuno, però bene. Per esempio, quando vuoi vincere il demonio, quando vuoi scacciare i demoni dagli altri, queste due cose sono fondamentali, preghiera e digiuno. Preghiera vuol dire per noi, nello Spirito Santo, incontrare Dio, incontrare il Signore Gesù. E digiuno vuol dire, in qualche modo, essere padroni tanto di noi stessi e dominarci in tutte le cose. Gesù. Molto importante l'incontro con il Battista e il battesimo di Gesù. In quel battesimo lo Spirito Santo è sceso su quell'uomo chiamato Gesù e da lì ha iniziato la sua vita differente da prima, che faceva il falegname come Giuseppe, così dice il Vangelo. Poi che succede? Che lo Spirito Santo, sempre lo Spirito Santo, lo conduce nel deserto e per 40 giorni e 40 notti è il digiuno. Noi sappiamo che il numero 40 nella Bibbia è simbolico per dire veramente con questo tempo, con questi atti, raggiungi la comunione con Dio, lo raggiungi. Tanti casi nella Bibbia vi sono di questo 40. Gesù è lì, digiuno e preghiera, preghiera e digiuno. In questa preghiera e digiuno vi è la lotta contro il demonio, contro le tentazioni. Le tentazioni che vengono non sono tentazioni secondarie, sono per Gesù e per ciascuno di noi tentazioni fondamentali che toccano profondamente la nostra missione. Lì sono le tentazioni. I moralisti chiamavano questa vocazione fondamentale l'opzione fondamentale di una persona, che implica tutta la sua vita. È lì che il demonio tenta. Il demonio tenta Gesù in questo, nella sua missione, nella sua vocazione. Gesù resiste perché preghiera e penitenza, penitenza e digiuno, e resiste al demonio e comincia la sua vita pubblica

donandosi a tutti, non per il potere, non per i soldi, non per la stima degli altri, dono perché dono. E il demonio gli dice: ritornerò al momento opportuno. Ma il demonio cessa di tentare Gesù nella sua opzione fondamentale, mai cessa di tentare noi in questo, nella nostra vocazione fondamentale della vita che abbiamo, sia quella che sia. In croce ha avuto la grande tentazione: se sei il figlio di Dio, ecco di nuovo quel se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce e noi ti crederemo. Elemosina, atto gratuito del donare se stessi agli altri. Preghiera e digiuno vanno assieme. La preghiera avviene nello Spirito Santo e avviene la preghiera profondamente, è il rapporto, l'incontro con il Signore Gesù. Il digiuno segue in modo che la nostra vita, tutta la nostra vita, tutta la nostra vita, corpo e anima, sia tutta dedicata alla missione che abbiamo. E così cresciamo, cresciamo e cresciamo.

0: riuniti sempre nello Spirito Santo, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, onnipotente e buono, per mezzo del Signore Gesù Cristo, unico ponte tra Dio e noi. Preghiamo in particolare per Roland e Anna Maria, perché ringraziano tanto il Signore per il bene che hanno potuto fare in tanti anni di vita e per la loro comunione di vita, e che il Signore li conduca sempre in questo dono di se stessi agli altri. Preghiamo il Signore. Signore, ascoltaci.
1: Signore, ascoltaci.
2: Preghiamo, Signore, per la Santa Chiesa, in particolare per il Papa Leone, per la sua missione difficile e delicata. Preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
3: Signore, ti diciamo grazie e invochiamo la tua santa benedizione su tutte le persone che ne hanno bisogno. Signore, ti preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
2: Preghiamo per tutti i governanti, specialmente coloro che promuovono le guerre, fa che questo concordato di pace sia fermato e che le guerre cessano, per intercessione della Regina della Pace. Preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
4: Ti ringraziamo, Signore, per il grande dono che è il nome di voi. Grazie per questa grande scuola di preghiera, di amore e di pace. Noi possiamo crescere in santità. Grazie, ti preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
5: Per tutti gli amati nel corpo e nello spirito e per tutte le anime del purgatorio, preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
6: Si manda, Signore, il tuo Spirito Santo per convincere il mondo quanto al peccato e alla misericordia e al perdono di Dio. Preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
7: Preghiamo per le intenzioni della Regina della Pace, per i suoi progetti di pace. Preghiamo.
0: Signore, ascoltaci. Ascolta, Signore, le nostre preghiere. Manda su di noi la presenza del tuo Spirito, dello Spirito Santo, perché possiamo adempiere in maniera piena la vocazione.

0: funzione, la missione che tu ci hai dato in questa nostra vita. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.
1: Amen. Amen.

0: Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Santifica, o Signore, i doni che ti offriamo e purifica i nostri cuori con la luce, la presenza dello Spirito Santo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Elevato al di sopra dei cieli e assiso alla tua destra, Egli, secondo la sua promessa, ha effuso sui figli di adozione la presenza e la grazia dello Spirito Santo. Per questo mistero di santità e di grazia, uniti agli angeli e ai santi, ora e sempre, con cuore riconoscente, cantiamo l'inno della tua gloria.

veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo e tutti i santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione dona pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo. Il nostro Vescovo Aldo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore

0: gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito Santo e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo regno, tua potenza, la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscano per la vita eterna. Amen.

0: Preghiamo. L'effusione dello Spirito Santo, o Signore, purifichi i nostri cuori e li renda fecondi con la presenza, la forza della Sua grazia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore Gesù andiamo in pace.
2: Santo finale 234.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Daraci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Nel secondo mistero della luce contempliamo le nozze di Cana. In questo secondo mistero vediamo che la madre del Signore, Maria, intercede presso il Figlio chiedendo un miracolo. Vogliamo anche noi insieme alla Madonna in questo secondo mistero pregare e andare presso Gesù e chiedere il dono, il miracolo della pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,

come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci

alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non

abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con

te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi.

peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi.

Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque, non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, vi invito di nuovo a offrire le vostre vite a Dio, affinché Lui vi guardi verso la resurrezione tramite la vostra conversione personale. Figlioli, Dio vi è vicino ed esaudisce le vostre preghiere, ma voi siate addormentati. È per questo che mi ha inviato a voi, per svegliarvi e perché brigliate di santità come i fiori di primavera. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito.

Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te, la vanità di fare la propria volontà contro la propria, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che durante e dopo queste preghiere ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei, e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, è l'orgoglio con l'umiltà, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colpa. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore.

0: perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, è la vita e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che Ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al Tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla Tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il Tuo Spirito Santo e riempici del Tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo:

0: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
1: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sì, il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra mediatrice e avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo cuore immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
0: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della Divina Famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: Oh, santo angelo custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato a nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti. Ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace, e concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
0: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti. E che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. È la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. 5 Mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla santa parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo. Qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato. E che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato, di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo.

0: Scopriamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria, e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I 7 peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro. Provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato. Incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia o provocati dai miei familiari e da altre persone. Per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli. programmazione mentale, terapie di crescita personale che siano legate alla nuova era e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la corte celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie,

0: vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti, affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni, affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni, affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli,

0: angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità. Toglici la tiepidezza. Aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi, e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.